Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Y a mi vida te voy a hacer la canción con

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Le 14:03 di questo martedì 18 di agosto, per chi sta seguendo la diretta di questo pomeriggio saranno le 6:00 per chi invece sta seguendo la replica di questa prima parte di Voci Protestanti, in cui da ieri insomma abbiamo aperto questa nuova conduzione a due voci insieme ad Arianna.
1: Ciao, allora buongiorno alle persone delle 6:00 e ben ritrovate, a chi ci ascolta nel pomeriggio.
0: Arianna adotta due modalità così, due toni diversi.
1: Ma perché la mattina bisogna essere, almeno con me fatelo così, svegliatemi con calma, niente rumori forti.
0: Niente trombe squillanti.
1: No, odore di
0: tamburi
1: caffè.
0: Tamburi tambureggianti. No.
1: Odore di caffè, odore di pancake, non so voi, ma io quello è il miglior modo per svegliarci. Oh, ma non parliamo di questi argomenti perché oggi abbiamo una scaletta di notizie, di eventi, da raccontarvi, che è veramente bella corposa quest'oggi.
0: Bella corposa, e come sempre accade insomma in questa prima parte di Voci Protestanti, in cui ci dedichiamo in modo particolare al mondo chiese, protestanti, evangeliche e dintorni, i confini geografici a cui a volte siamo un po' più abituati per quanto riguarda il nord-ovest si superano e quindi si spazia, si va in giro, si va anche all'estero sovente. Oggi andremo anche in Calabria, Guardia Piemontese,
1: terra natia.
0: Andremo in Palestina ed Israele, quindi insomma vi porteremo un po' a spasso per il mondo con notizie ovviamente che riguardano il mondo delle chiese evangeliche. Rimanete con noi e intanto ci ascoltiamo i Beach Boys.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: E beh, i Beach Boys aprono la puntata di quest'oggi in cui abbiamo ancora voglia probabilmente di vacanze, di ferie, e prima hai nominato la Calabria, che oltre a essere la mia terra natia, quindi io la amo e l'adoro, bisogna dire che offre anche delle spiagge in cui i Beach Boys sarebbero anche molto molto volentieri, ma ci sono anche dei luoghi legati a noi a doppio filo, tra cui ad esempio Guardia Piemontese.
0: Eh sì, già il nome, no? Ci dice qualcosa. Guardia, perché era, è una in realtà poi c'è Guardia Marina e Guardia Piemontese. Guardia Piemontese è arroccata su un'altura, 800 metri circa sul livello del mare, e quindi la sua funzione era quella anche di fare da torre di guardia, no? Di avvisare nel passato, nel Medioevo, se arrivavano dei nemici. Piemontese perché moltissime persone in un flusso migratorio che, contrariamente a come ce lo immaginiamo, dal nord andò verso il sud, siamo negli anni 1400-1500, ebbene moltissimi piemontesi arrivarono in Calabria e si stabilirono appunto a Guardia Piemontese. Poi non entro nei dettagli proprio precisi, non li so neanche di questo spostamento. Sicuramente quello che è certo è che oltre al loro nome, quindi Guardia Piemontese, portarono con loro anche la lingua occitana, sì, e la fede valdese.
1: Sì, e tutti i costumi, anche letteralmente.
0: La capacità,
1: anche
0: i lavori, sì, la capacità manuale.
1: Esatto, anche con poi una condivisione di queste tradizioni con il territorio, e quindi ancora Guardia Piemontese ne ha ancora l'eredità, e sempre di più si vanno anche a riscoprire, a ritrovare questa eredità anche per raccontare la sua storia, che non è soltanto fatta, ecco, di nuove opportunità di vita, di scambi con il territorio, ma purtroppo è anche legata a dei fatti molto violenti, molto tristi, tragici della nostra storia. Per rievocare la storia appunto di Guardia Piemontese e delle sue caratteristiche valdesi occitane, sappiate che potrete partecipare il 21 agosto. Quindi avete anche il tempo per organizzare un viaggetto in Calabria.
0: Ce la fate in 3 giorni ad arrivare a Guardia Piemontese.
1: Forse non in auto, considerando lo stato delle strade italiane, ma il 21 agosto alle ore 22 ci sarà la notte valdese occitana alle 22, proprio perché si sfrutteranno le tenebre per riuscire anche a rievocare, non dico questi fantasmi, ma queste vite che hanno caratterizzato quei luoghi, che hanno solcato quelle strade tanti tanti anni fa.
0: Esatto, allora chi organizza? Organizza l'associazione culturale, il Centro Gianluigi Pascale, Centro Culturale Valdese, che da sempre è molto attivo anche proprio nel riallacciare i rapporti con la storia di Guardia Piemontese, e quindi si impegna fortemente ad esempio per riscoprire il dialetto occitano piuttosto che la fede valdese. Abbiamo parlato del 1400, del 1500, del 1600, sono secoli in cui la repressione religiosa fu molto forte. La storia dei valdesi di Calabria è stata una storia certamente molto difficile. Furono contrastati, furono uccisi quando si rifiutarono di abiurare la propria fede, e questo evento, appunto questa notte valdese occitana, vuole proprio recuperare la storia, la memoria, l'identità di un paese che un po' alla volta sta facendo pace anche con quelli che sono i fatti anche più tragici, sì, del suo passato. Non è sempre facile, bisogna dirlo, ogni tanto è più semplice di dimenticare.
1: Sì, non è sempre facile, ma è anche trovare il modo giusto per rievocare questa memoria storica, e in questo caso avrete l'opportunità di viverla proprio attraverso una rievocazione narrata da una attrice, in particolar modo Angelica Artemisia Pedatella, che assieme anche alla ballerina Giada Guzzo e all'artista Franco Lorelli, che curerà la parte musicale musicale con chitarra e voce, porteranno proprio chi interverrà a questa notte valdese occitana di rivivere proprio le storie, la storia di Guardia Piemontese, anche purtroppo proprio attraverso questi fatti tragici. E a proposito, si partirà proprio da un luogo simbolo che è la Porta del Sangue.
0: Porta del Sangue chiamata così perché secondo gli archivi storici, quando ci fu l'eccidio nel giugno del 1561, si narra che insomma scorreva un fiume di sangue proprio per i valdesi che furono uccisi in quel giorno, in quella notte. E quindi insomma è una porta un po' anche che vuole ricordare un fatto del passato, ma lo vuole riproporre in chiave attuale, sia per fare in modo che insomma ci si faccia memoria del passato, ma anche per portare avanti un'identità che forse si era un po' persa negli ultimi secoli, negli ultimi anni. Questa peraltro è la terza replica di questo spettacolo, è stato proposto già altre due volte quest'estate, questa notte valdese occitana, quindi evidentemente è piaciuto, e quindi quella del 21 agosto alle 22 in avanti a Guardia Piemontese sarà la terza replica. Chissà che non ne arrivi una quarta a settembre, ma se ci sarà noi ve la faremo sapere.

0: Le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Seguite i podcast di RBE, seguite il sito, seguite insomma gli aggiornamenti che pubblicheremo anche sui nostri canali social, perché insomma, come vi abbiamo già iniziato ad anticipare, in questi giorni che ci avvicinano al Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi ci sono tanti momenti che RBE trasmetterà in diretta, e quindi esatto. Se vivete lontano, ci state ascoltando da Mestre piuttosto che da Crotone o piuttosto ecco. che da Roma e non potete essere a Torre Pellice in queste settimane, e beh, collegatevi su RBE e alcuni momenti sarà come averli lì sotto casa, dentro casa con voi. Uno di questi appuntamenti, e ci fa veramente piacere essere parte, diciamo, del team che permette l'organizzazione di questo evento, si svolgerà questo giovedì 20 di agosto, un incontro pubblico dedicato al tema di Kairos Palestine, del documento che è stato tratto dalla prima edizione di questo documento elaborato dal movimento ecumenico non violento di cristiani palestinesi. Il gruppo Dalla Parte di Abel ha organizzato un incontro pubblico dal titolo Un momento di verità, la fede in tempo di genocidio. Parteciperà una persona che sta vivendo letteralmente la situazione drammatica della Palestina.
1: Esatto, infatti sarà presente Munter Isaac, pastore palestinese luterano di Betlemme, quindi una zona particolarmente interessata da tutta una serie di caratteristiche, non soltanto negli ultimi anni, ma ormai potremmo dire da 40 anni, quindi ci potrà dare anche una visione della realtà anche storica di quelle che sono il rapporto tra le fedi e il territorio, ed è uno degli autori principali proprio del documento Kairos 2, e sarà in dialogo con la giornalista e caporedattrice di Voce Evangelica Gaëlle Courtin. Giusto? Ho detto bene? Ok, mi sono ho chiesto prima, sapete che io con le pronunce faccio un po' di problemi, che è un'esperta e profonda proprio conoscitrice del mondo evangelico italiano ed europeo, e quindi si confronteranno proprio su questi temi.
0: Sarà una serata non solo interessante ma anche costruttiva, direi, anche perché sono tante le domande che si potranno porre al pastore Munter Isaac, sono tante le informazioni che lui potrà darci vivendo appunto in una di queste comunità della Palestina, e riprenderà sicuramente questo concetto di giustizia che travalica i confini, e che in questo caso è davvero un appello. Kairos Palestine, questo documento chiede, fa un appello alle chiese, ma in realtà alla società civile globale, di prendersi carico di quello che sta succedendo in Medio Oriente, anziché insomma dimenticarlo e metterlo un po' da parte. Quindi sarà un'ottima occasione, se non riuscite a recarvi alle 20:30 al Tempio Valdese di Torre Pellice giovedì 20 di agosto, sintonizzatevi su RBE. Potete approfittare della diretta audio, della diretta video, come preferite, potete riprenderla su YouTube, sul nostro sito rbe.it, sul digitale terrestre. Noi saremo lì a appunto accompagnarvi in questa serata di approfondimento. Ritorniamo sul tema Palestina tra poco, perché abbiamo un'altra notizia da darvi.

0: E rimaniamo in Asia occidentale. Come è meglio anche geograficamente chiamare quella zona che tendenzialmente chiamiamo del Medio Oriente e in particolare della guerra israelo-palestinese? E a proposito di pace, invece, è stata anche indetta la settimana per la pace proprio in Palestina, che sarà dal 20 al 26 settembre, quindi tra poco più di un mese, ed è una settimana che è stata voluta proprio dal Consiglio delle Chiese, dal World Council of Churches.
1: Esatto.
0: mi sono mangiata il consiglio e che invita in particolare

0: perché hanno subito dei traumi enormi o stanno continuando a subire dei traumi enormi, o un trauma è avvenuto all'interno della famiglia. Quindi insomma sono bambini a cui in effetti sovente la spensieratezza, la gioia, ecco, dell'essere bambini, l'infanzia, è stata completamente tolta. Bambini sovente appunto impauriti, scioccati, traumatizzati, orfani, oppure dispersi, di cui non si hanno più notizie, o ancor di più vittime di tratte, di cui non si sa più di tanto. Quindi esatto. Purtroppo l'infanzia è davvero, per moltissimi bambini, per moltissime bambine, è stata davvero, davvero distrutta. Ecco perché il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha sottolineato, ecco, l'importanza di concentrarsi proprio sui più piccoli, e in occasione appunto della Settimana Mondiale per la Pace in Palestina e Israele ci si concentrerà proprio sulle famiglie, ma in particolare sui più piccoli, cercando di, certo, portare quella che può essere un percorso di preghiera, di vicinanza, ma anche valorizzando, dando testimonianza dei percorsi magari di ricostruzione, interventi educativi o di sostegno che le chiese hanno messo in campo, e ce ne sono tanti in effetti.
1: Ce ne sono tanti, e tanti a livello proprio singolo, specifico, possono comunque fare il proprio. Per esempio aprendo le porte di casa propria, magari all'accoglienza di qualche orfano, rifugiato. Ce ne sono tanti, ce ne sono tantissimi, non soltanto provenienti dalla Palestina, bisogna ricordarlo sempre, già quello è un grande gesto, ma anche soltanto per esempio donare non soltanto a livello economico, ma anche il proprio tempo, i propri pensieri proprio a questi progetti, a queste organizzazioni. Come abbiamo detto, sono numerose, di progetti ce ne sono tanti, bisogna anche parlarne, bisogna farli conoscere e bisogna sostenerli.
0: Come afferma il segretario generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, il professore reverendo Jerry Pillet, non possiamo accettare la distruzione dell'infanzia come conseguenza inevitabile della guerra e dell'occupazione. La nostra testimonianza comune deve chiedere la fine della violenza e dell'occupazione, difendere la dignità e i diritti dei bambini palestinesi e israeliani, e rinnovare il nostro impegno per una pace giusta e duratura per tutti. Se volete avere maggiori informazioni e dettagli, noi vi rimandiamo, diciamo, al sito ufficiale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, Oikoumene con la K, oikoumene.org. Questo è il sito ufficiale. Peraltro si possono tradurre le pagine in italiano, francese, tedesco, spagnolo, oltre alla versione originale inglese. Quindi a voi l'approfondimento per questa Settimana Mondiale per la Pace, per la giornata del 21 di settembre, Giornata Internazionale della Pace, ma su questo forse torneremo ancora nelle prossime settimane.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network. Sono le 6.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
3: Donald Trump ha sospeso i dazi al 50% contro il Canada, che sarebbero dovuti entrare in vigore questa mattina per un periodo di 3 giorni. Il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che sarebbe stato raggiunto un accordo e ha lasciato intendere una possibile ripresa del progetto Keystone XL, l'oleodotto che servirebbe a trasportare petrolio dal Canada alle raffinerie statunitensi. Il progetto era stato bloccato nel 2021 dopo che Joe Biden aveva revocato un permesso fondamentale.
2: Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri iraniano ha negato che Teheran abbia responsabilità nell'attacco missilistico contro gli Emirati Arabi Uniti. Ieri Abu Dhabi ha lanciato un allarme dicendo che l'Iran aveva inviato contro il paese 2 missili balistici, entrambi caduti in mare. Teheran ha chiesto a tutte le parti regionali di astenersi da accuse infondate contro la Repubblica Islamica dell'Iran e ha ricordato di tenere conto delle complesse dinamiche esistenti a causa delle continue azioni destabilizzanti di Stati Uniti e Israele.
3: L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov ha dichiarato che Kiev deve trovare un meccanismo per tenere elezioni anche in tempo di guerra. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia, ha spiegato in un video. La richiesta di elezioni presidenziali è un attacco diretto a Zelensky, che un mese fa l'ha rimosso dal suo incarico.
2: Non arriverà in Italia la 22enne somala che il governo tedesco voleva rimandare nel nostro paese in base al trattato di Schengen. La ragazza verrà accolta a Norimberga, dove resterà, ha detto il presidente dell'associazione che gestisce la struttura, finché la Germania non annullerà definitivamente la richiesta di espatrio. Da capire invece cosa succederà agli altri due casi, quello di una cittadina irachena e di un cittadino afghano, che secondo Berlino dovrebbero essere rispediti in Italia. Intanto anche la Svizzera si è accodata alla Germania, ha annunciato che sono già stati organizzati i primi voli che a partire da fine agosto riporteranno in Italia i migranti sbarcati sulla penisola prima di entrare in territorio elvetico.
3: Ha confessato il marito della donna uccisa a coltellate in casa ieri pomeriggio a Colleferro, vicino Roma. La vittima aveva 50 anni. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata colpita con 4 fendenti alla gola. A dare l'allarme una delle figlie della coppia. Quando gli agenti sono arrivati la donna era ancora viva ma in gravissime condizioni, inutili i tentativi di salvarla. Il cadavere di un'altra donna di 72 anni, Carmela Bifano, è stato trovato sempre ieri in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano, in Calabria. Potrebbe essere stata uccisa con colpi di pietra alla testa e si sta indagando sul marito, perché dalle verifiche sarebbe emerso che i due erano insieme prima della morte di lei. 2 nuovi femminicidi all'indomani della vicenda di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno che in passato era già stato denunciato 3 volte da precedenti compagne per violenza, la prima volta nel 2002.
2: La manifestazione di interesse è arrivata. Per l'Ilva c'è una cordata italiana formata dai principali nomi della CEO del nostro paese, pronta a rilevare il complesso di Taranto, esclusa l'area caldo messa fuori gioco dal Tribunale di Milano e di non interesse per le imprese che si sono candidate. In ballo ci sono anche tutti gli altri siti del gruppo in Italia. L'iter per la vendita dell'ex Ilva potrebbe ora ripartire da zero per permettere agli italiani di presentare un'offerta vincolante già a settembre.
3: Rischiano il posto i 4 custodi che erano in servizio la sera di Ferragosto nel Museo di Messina, quando sono state rubate alcune opere di Antonello da Messina. Le accuse nei loro confronti sono di aver sottovalutato l'allarme, che è scattato regolarmente, e di non aver fatto un giro di controllo dopo averlo sentito suonare. In questo modo i ladri hanno potuto agire indisturbati, trafugando le opere e scappando senza problemi. Gli investigatori intanto stanno indagando per capire se ci sia stato un aiuto interno alla struttura e stanno battendo il territorio alla ricerca del nascondiglio dei ladri.
2: Il prezzo del gasolio, secondo l'aggiornamento quotidiano del Ministero dell'Industria e del Made in Italy, è tornato ai livelli del 4 agosto, prima che il governo emanasse l'ultimo decreto che tagliava il prezzo del diesel di 17 centesimi al litro, decreto che resterà in vigore fino alla prossima settimana. Ieri in autostrada il prezzo medio del gasolio è stato di 2,173 euro al litro, sulla rete stradale invece il prezzo medio è stato di 2,099. Sono le 6.34, noi ci risentiamo alle 7, buon ascolto. Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Ritorniamo, voci protestanti, o meglio proseguiamo più che ritorniamo, proseguiamo con la nostra diretta pomeridiana alle 14:40 minuti di questo martedì 18 di agosto e salutiamo sempre anche chi ci segue con la replica del mattino successivo. Chi buongiorno. Sta seguendo la replica, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Perché comunque saranno le 6:40 del mattino.
1: Fate con calma. Avete già bevuto il caffè? Bevete il caffè, mi raccomando.
0: E quindi in questa puntata che prosegue, tra l'altro, cara Darianna, credo non abbiamo ancora ricordato i nostri contatti.
1: Ah, è il mio momento. Ci potete scrivere un messaggino WhatsApp, preferibilmente al numero 328 87 57 845, oppure mandare una email a diretta@rbe.it. Il mio l'ho fatto, adesso me ne vado. Non è vero.
0: E quindi sulla base anche di questi contatti, di queste indicazioni appunto di come scrivere, come poter dialogare con la nostra redazione, ricordiamo, aggiornateci sugli eventi, le iniziative, i progetti, i programmi, i servizi che si aprono magari anche nel prossimo periodo di settembre. Ripartono un po' di cose, riparte un po' di quotidianità e quindi fateci sapere cosa bolle in pentola. Adesso però parliamo, mia cara Darianna, parliamo di cinema.
1: Oh, che meraviglia! Seconda passione dopo il cibo, c'è il cinema.
0: Sempre
1: esatto.
0: E in questo caso stiamo per parlare del Locarno Film Festival, che è un'importantissima manifestazione cinematografica svizzera e uno dei festival più prestigiosi. Oltre a Cannes, Berlino, Venezia, c'è anche il festival di Locarno. E come in ogni appuntamento di cinema a livello internazionale, anche a Locarno Film Festival è presente una giuria ecumenica, ovvero una giuria composta da rappresentanti di varie denominazioni, in particolare soprattutto Chiesa Cattolica e Chiesa Chiesa e realtà protestanti, che si visionano, guardano una serie piuttosto lunga solitamente di film e scelgono un film che secondo loro risponde meglio a quelle che dovrebbero essere un po' le linee guida, no, delle chiese, quindi l'etica, i diritti, la sostenibilità ambientale, la responsabilità, la solidarietà verso il prossimo.
1: Sì, e quest'anno hanno scelto già quello che sarà proprio il film vincitore della loro selezione. Quindi dopo aver visionato vari film, hanno deciso di premiare un film di cui io sicuramente non pronuncerò correttamente il nome, perché il regista è sudcoreano, Hong Sang-soo. Dovrebbe essere Nung Dul De La Omne, cioè Nowhere to Lay My Eyes, cioè nessun posto in cui far riposare i miei occhi. Già di per sé il titolo è veramente bello, molto molto bello, ma in più la trama ci racconta di Sang-gi, che insieme al fratello fa visita alla madre nella città, di una città sudcoreana, di Jeju, e per la prima volta dopo 10 anni, e lì la madre gestisce un ristorante di successo, il patrigno sta girando un film e sua figlia ha iniziato a dipingere. E quindi è un ritrovo dopo 10 anni in cui le persone sono cambiate, tante cose sono rimaste le stesse. Ma soprattutto poi ci si incontrerà anche attraverso i successi, le delusioni, perché no, sembra che tutto sia perfetto, tutti siano giunti ad avere esattamente la vita che vogliono. Evidentemente non è così.
0: Evidentemente non è così, che è anche un po' la motivazione che ha spinto la giuria ecumenica proprio a scegliere questo film, perché a un certo punto sono sorte delle domande: su cosa dirigiamo lo sguardo nella nostra vita? Vediamo ciò che è evidente o vediamo ciò che è invisibile? Come raccontiamo la vera verità di una storia? Come la facciamo emergere? Quindi attraverso queste domande, la motivazione appunto con cui questa giuria ecumenica ha premiato il film è la seguente: Nung Dul De La Omne ci porta in un breve viaggio verso una riunione di famiglia nella quale aspettative e relazioni possono essere riallacciate. I dialoghi sono delle perle preziose di temi universali ed esistenziali, offrono un'intensa riflessione sulla creatività e l'arte. Il film raggiunge una straordinaria profondità umana in ciò che solo apparentemente è superficiale e con grande empatia e sottile umorismo esplora l'estraniamento e quanto possa essere invece in realtà difficile vedersi davvero e accettarsi reciprocamente così come si è.
1: Posso dire che il cinema sudcoreano sta veramente esplodendo negli ultimi anni. Ci sono tantissime belle serie e film che vi voglio consigliare, che esplorano, differentemente da quanto può capitare per il cinema dell'Estremo Oriente, esplorano moltissimo le emozioni umane e le relazioni, e quindi vi consigliamo magari di recuperare Nun Dol Dega Omne e anche di riuscire a entrare un po' più in contatto con il cinema sudcoreano. Magari prima o poi vi porterò anche dei titoli da scoprire, soprattutto di serie molto belle che parlano soprattutto di rapporti familiari.
0: Se volete saperne di più, se ne parla, si parla insomma di questa premiazione, ci sono anche alcuni dettagli rispetto alla presenza della giuria ecumenica di Locarno, da quando risale, insomma quando è stata avviata, sul sito nev.it, ovvero l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia.

0: da RBE. Vicina a te.
1: A te. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
2: Torniamo in diretta sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti, con questa novità che è cominciata ieri con me dalla prima ora, da Arianna Tedesco in co-conduzione con la brava Daniela Grill.
3: Tante novità questa settimana, siamo ripartiti, sì. Anche se avete ascoltato, se non l'avete ascoltato, ascoltatelo il mattino di RBE, il primo mattino, con questo nuovo programma gestito da Jacopo Bertuglia e poi la co-conduzione insieme a Francesco Piperis, almeno due pagine al giorno, che ha ripreso insomma la sua quotidianità, quindi insomma stiamo riprendendo il passo con i ritmi normali di RBE.
2: Siamo tornati al lavoro ad agosto per voi e anche perché poi comincerà tra qualche giorno anche il sinodo che noi seguiamo anche molto da vicino, con non soltanto delle dirette ma anche tante interviste, tanti approfondimenti proprio sia di ciò che avverrà, ma poi anche approfitteremo anche un po' della presenza di tante persone al sinodo per raccogliere appunto tanti contenuti poi da riproporvi sia in diretta ma anche poi in differita nei prossimi giorni.
3: Esatto.
2: E vi vogliamo anche raccontare di alcuni eventi che si terranno anche lateralmente al sinodo, comunque nei giorni di sinodo. Uno di questi avverrà, se non mi sbaglio, venerdì 21 nell'aula sinodale. Vuoi parlarne tu, Daniela?
3: Ne parlo io, si tratta di Frontiere Diaconali. È diventato ormai una tradizione questo appuntamento, siamo peraltro alla 18ª edizione,
2: maggiorenne,
3: e quindi ormai è maggiorenne, può andare diciamo a votare. E questo appuntamento Frontiere Diaconale, adesso a parte gli scherzi, è davvero un incontro che la Diaconia Valdese, la CSD, ha voluto nell'arco degli anni, ed è diventato sempre di più un momento di confronto tra operatori e operatrici della Diaconia Valdese e il pubblico presente. Ogni anno si sceglie un tema particolare su cui soffermare diciamo la discussione e il confronto. Quest'anno il tema scelto è diaconia e territorio. Frontiere Diaconali si terrà appunto nel Tempio di Via Bequit alle 17:30 questo venerdì 21 e prenderanno la parola molte persone insomma che lavorano all'interno della diaconia, tra cui il presidente Daniele Massa, Gianluca Barbanotti, Marco Armando Igon, Manuela Binaida, Daniele Del Priore, Silvia Daviti, insomma persone che si occupano di determinati settori, di determinati ambiti della Diaconia Valdese, tutto dedicato a questo confronto rapporto diaconia e quindi intervento anche sociale e territorio.
2: Ecco, prima ho detto nell'aula sinodale, errore, avevo letto male io, assolutamente.
3: Non lontano, ecco, nel Tempio Valdese.
2: Al massimo, se non trovate nessuno, ecco, motivo ci sarà, siamo lì accanto, ecco. Invece, sempre venerdì 21, alle 21 di sera nel Tempio, sarà un primo concerto della serie sulle note della riforma. Sarà presente il maestro Walter Gatti, che eseguirà delle musiche di Boelmann e di Zoltan e Zolst Gardoni all'organo che è stato anche recentemente restaurato e che è diventato anche proprio protagonista sia di concerti ma anche durante i culti, è stato potenziato, adesso si sente anche praticamente da Pinerolo. No, vabbè, scherziamo, però è anche un'ottima occasione per poter riascoltarlo proprio in maniera specifica, quest'organo restaurato veramente di recente, molto bello.
3: Quante cose accadono nel Tempio Valdese di Torre Pellice nei prossimi giorni, e quindi insomma noi giorno per giorno ve le segnaliamo e ve le ricordiamo.

0: noi sulle sonorità così un po' latine, potremmo
1: belle,
0: dire
1: belle, mi è piaciuta
0: chi si era. Torniamo per ricordarvi ancora un evento sempre nelle settimane, nelle giornate anzi intorno alla settimana del sinodo delle chiese metodiste valdesi, un appuntamento questa volta un culturale, diciamo che si inserisce in queste giornate, che fa riferimento alla Fondazione Centro Culturale Valdese, perché c'è una bella mostra che è visitabile e ve la ricordiamo, il titolo è Quando la storia è disegnata, ma le mostre sono ancora più belle, cara Darianna, quando si possono andare a visitare con qualcuno che te le racconta. In questo caso, certo, è il protagonista della mostra che te le racconta.
1: Mi sembra perfetto, mi sembra più che giusto. Torniamo a parlare di Quando la storia è disegnata. Fumetti e illustrazioni di Umberto Stagnaro, che saranno appunto presentati, che verranno appunto organizzate queste piccole visite guidate insieme all'autore stesso. La mostra è aperta già dal 4 luglio, chiuderà il 29 novembre, quindi se non avete occasione di farlo durante le giornate di sinodo, perché sono anche molto intense, piene di appuntamenti, lo capiamo, però se riuscite ad organizzare entro il 29 novembre, beh, sappiate che è una mostra molto bella, perché i tratti di Umberto Stagnaro sono semplici, sono molto spesso proprio a tratto, sembra tratto di penna nero su fondo bianco, però raccontano con pochi tratti e anche con un'accuratezza, soprattutto riguardanti i luoghi, i profili delle montagne, quelle che sono anche delle storie valdesi, storie delle comunità dei nostri territori, quindi è un ottimo modo anche per aggiungere quel tassello in più.
0: Sai che chi è andata già a vederla mi ha raccontato che è particolarmente bella la sezione in cui ci sono proprio i materiali che Umberto Stagnaro ha usato, quindi che so io, il pennino, il pennello, il bozzetto, la ciotola dove tiene l'inchiostro, quindi insomma una serie di materiali, anche quelli a volte che sembrano più umili ma sono fondamentali, lo straccetto per pulire quando c'è magari una sbavatura, e quindi c'è una parte allestita proprio con, in modo concreto, con quello che si usa per fare una tavola illustrata, perché anche questo può essere un qualcosa da imparare se non si è illustratore, diciamo, di professione.
1: È una bellissima idea,
0: vero?
1: Posso dire? Sì, perché almeno io, non so voi, ma io mi chiedo spesso chissà com'è stata fatta questa tavola, con che tecnica, qual è stata l'ispirazione, le reference, allora c'è anche questo, è molto interessante, bene.
0: E quindi approfittatene, insomma, sabato 22 e domenica 23 alle 17:30 con questa visita guidata gratuita della mostra Quando la storia è disegnata. Maggiori informazioni sul sito fondazionevaldese.org. Noi terminiamo questa prima parte di Voci Protestanti, chiudiamo qui per ora. Per chi ha potuto seguirci finora, salutiamo, ringraziamo e diamo l'appuntamento
1: a domani.
0: E per chi invece segue la diretta, beh, tra pochi minuti siamo di nuovo qua con Voci Protestanti Talk.
1: Ciao.
2: Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
3: Popolare Network.

0: L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede elezioni presidenziali anche in tempo di guerra. È una sfida politica a Zelensky, che l'ha rimosso dal suo incarico. Nella notte, attacco russo su Zaporizhia, un morto. Ieri un missile russo a Kharkiv ha ucciso 10 persone. Trump ci ripensa e sospende i dazi al 50% contro il Canada. Sarebbero scattati questa mattina. Il presidente statunitense parla di un accordo e lascia intendere che potrebbe riprendere il progetto dell'oleodotto Canada-Stati Uniti. Teheran nega di aver lanciato il missile contro gli Emirati Arabi Uniti e chiede di astenersi da accuse infondate. Ancora stallo su Hormuz. Per gli Stati Uniti non sono in corso negoziati con l'Iran. Intanto Trump sanziona la presidente della Corte Penale Internazionale, Tomoko Akane. Le sanzioni statunitensi minano lo Stato di diritto, la replica della Corte. Non solo la Germania, ora anche la Svizzera vuole rimandare in Italia i migranti arrivati su suolo italiano. Il governo Meloni teme l'effetto domino, con altri paesi pronti a rispedire nel nostro paese i cosiddetti dublinanti. Lazio, Calabria, Veneto, non si ferma la scia di femminicidi in Italia. Tre donne uccise dai loro mariti o ex compagni in meno di 48 ore. L'assassino di Tania Terrin era già stato denunciato per violenza diverse volte. Ex Ilva, arriva la proposta dell'accordata italiana, 14 big dell'acciaio uniti per rilevare le acciaierie. A settembre l'offerta ufficiale. 90 anni fa l'assassinio di Federico García Lorca, il grande poeta e drammaturgo, fu fucilato da una falange franchista. La sua figura ancora oggi è al centro del dibattito culturale in Spagna. Sono le 7:02, noi ci risentiamo col giornale radio alle 7:30, un buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 19 agosto, la meditazione di oggi è curata da Aline Pons della Chiesa Valdese di Pomaretto. In chiusura ascolteremo This is the day, questo è il giorno, di Handel. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese è realizzata da Silvia Gemet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
2: Nel libro di Gioele, al capitolo 2, leggiamo il versetto 1. Il giorno del Signore viene, è vicino. E nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 24, leggiamo il versetto 44. Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà.
3: Questa raccomandazione all'essere pronta mi mette un po' a disagio, perché uno dei miei incubi più ricorrenti è proprio quello in cui devo partire, di solito per prendere un mezzo pubblico o qualche altro evento che si avvicina inesorabile, e non riesco a raccogliere le mie cose nello zaino. E a giudicare dal fiorire di letteratura psicanalitica su questo tipo di incubi, probabilmente anche qualcuno di voi all'ascolto ha già sognato qualcosa del genere. E il significato di questi sogni sembra rimandare in generale all'impreparazione di fronte a un cambiamento. E il cambiamento più radicale che possiamo immaginare come esseri umani è forse proprio il ritorno di Gesù. Gesù ci conosce e teme che arriveremo impreparati a questo cambiamento. Probabilmente non saremo pronti perché l'attesa di eventi che possono sconvolgere la nostra quotidianità, il nostro bere, mangiare, prendere moglie o marito, ci stressa. L'attesa di qualcosa che non conosciamo, che non sappiamo quando avverrà, ci mette in uno stato di tensione difficile da sopportare a lungo, per cui tendiamo a rimuoverlo o a spaventarci. Ma davvero non sappiamo che cosa aspettarci? In quanto cristiani e cristiane sappiamo che in questi momenti saremo con Dio e sarà bellissimo essere con Dio. Noi crediamo e speriamo che alla fine dell'età presente saremo accolti, accolte nel grande abbraccio del Signore, che ci darà pace e consolazione. E allora forse possiamo prendere in prestito un verbo dallo spagnolo che traduce il nostro aspettare con esperar, che vuol dire anche sperare. Se aspettare è anche sperare, la nostra attesa può essere riempita di speranza. E allora, come l'attesa per il Natale diventa un'attesa bellissima. Bellissima perché Dio è con noi anche nell'età presente. Era con noi già nel passato, ce ne accorgiamo a volte quando ripensiamo a qualcosa di grande, di miracoloso che è successo nelle nostre vite. Grazie a Dio ho una sorella. È stato un miracolo che io sia viva. La frana è caduta un minuto dopo il mio passaggio. A volte non ce ne rendiamo conto, ma anche le nostre parole testimoniano l'azione di Dio nella nostra vita. Non riusciamo sempre a esserne certi, allora il Signore ci dà prova della sua presenza anche nel presente. Nel momento in cui riconosciamo che Dio ci ha accompagnati in un certo momento della nostra vita, nel preciso momento in cui ce ne rendiamo conto, Dio è con noi. E anche quando ci facciamo coraggio e anche se il futuro ci spaventa, ci diciamo: Dio mi accompagnerà. Anche in quel momento, in quel preciso momento, Dio è con noi. E se sappiamo che il Signore verrà, non ci resta che ingannare l'attesa senza perdere tempo. Forse farsi trovare pronti e pronte vuol dire questo: sapere che non dobbiamo aspettare il giorno e l'ora per incontrare Gesù, ma che l'abbiamo fatto ieri, che lo possiamo fare oggi e che speriamo di esserlo mañana. Aspettiamo e speriamo di farlo domani. Noi siamo pronti, siamo pronte, quando ci rendiamo conto che anche se non lo siamo affatto, Dio è con noi, ci incoraggia e ci accompagna. La sua presenza riempie la nostra attesa e ci aiuta a godere di ogni giorno, di ogni ora, senza desiderare che il tempo rallenti o acceleri. Siamo pronti e pronte quando non vedremo l'ora di aspettare con Lui. Amen.

taccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Popolare Network.
1: Teheran nega di aver lanciato due missili contro gli Emirati Arabi Uniti e chiede di astenersi da accuse infondate. Ancora stallo su Hormuz. Per gli Stati Uniti non sono in corso negoziati con l'Iran. Intanto Trump sanziona la presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane. Le sanzioni statunitensi minano lo Stato di diritto, replica la Corte. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede elezioni presidenziali anche in tempo di guerra. È una sfida politica a Zelensky, che l'ha rimosso dal suo incarico. Nella notte attacco russo su Zaporizhia, due morti. Ieri un missile russo a Kharkiv ha ucciso 10 persone. Il giornale radio, la testimonianza da Kharkiv. Non solo la Germania, ma anche la Svizzera vuole rimandare in Italia i migranti arrivati sul suolo italiano. Il governo Meloni teme l'effetto domino, con altri paesi pronti a rispedire nel nostro paese i cosiddetti duplinanti. Lazio, Calabria, Veneto, non si ferma la scia di femminicidi in Italia. Tre donne uccise dai loro mariti o ex compagni in meno di 48 ore. L'assassino di Tania Terrin era già stato denunciato per violenza diverse volte. 90 anni fa l'assassinio di Federico García Lorca. Il grande poeta drammaturgo fu fucilato da una falange franchista. La sua figura ancora oggi è al centro del dibattito culturale in Spagna. Le 7.31, buongiorno dalla redazione, il giornale radio di Popolare Network. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri iraniano Esmail Baghei ha negato che Teheran abbia responsabilità nell'attacco missilistico contro gli Emirati Arabi Uniti. Ieri Abu Dhabi ha lanciato un allarme dicendo che l'Iran aveva inviato contro il paese due missili balistici, entrambi caduti in mare. Teheran ha chiesto a tutte le parti regionali di astenersi da accuse infondate contro la Repubblica Islamica dell'Iran e ha ricordato di tenere conto delle complesse dinamiche esistenti a causa delle continue azioni destabilizzanti degli Stati Uniti e Israele. Nel frattempo lo stretto di Hormuz continua a restare chiuso e gli USA hanno precisato che non sono in corso e nemmeno in programma negoziati con l'Iran. Il servizio.
2: Dopo sei mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta, in Iran lo stallo è totale. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz aperto e sotto controllo americano, tutte le mine navali sarebbero state rimosse o fatte brillare. Trump definisce lo stretto di Hormuz un nuovo territorio americano con tanto di carta geografica con la nuova denominazione. L'Iran replica che lo stretto di Hormuz resta invece chiuso e avverte che prima devono essere rispettati i termini dell'accordo provvisorio, ovvero la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni americane, lo sblocco dei beni iraniani congelati e la fine delle minacce e delle operazioni militari su tutti i fronti. In tutto questo, sul social Truth, il presidente americano Trump nega vi siano colloqui in corso con gli iraniani e quindi Trump smentisce il suo inviato in Medio Oriente, Jared Kushner. In un'intervista a Fox News da Gerusalemme, Kushner aveva detto che le interlocuzioni tra il governo americano e tutte le componenti del governo di Teheran sono più intense che mai. Nel frattempo, secondo quanto riferito da fonti informate il Washington Post, il Pentagono valuta di ridurre la propria presenza militare in Medio Oriente una volta finito il conflitto contro l'Iran. Uno degli aspetti chiave al vaglio del Dipartimento della Difesa è l'eventuale ritiro delle truppe dal Golfo Persico, dove le grandi basi militari americane sono state ripetutamente colpite da attacchi iraniani nel corso degli ultimi mesi. E ieri gli Emirati hanno accusato l'Iran di aver lanciato due missili contro il loro territorio, nessuno dei quali ha colpito la terraferma. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Intanto gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Tomoko Akane, giudice giapponese e presidente della Corte Penale Internazionale. È l'ennesima mossa che segna un'escalation nella campagna della Casa Bianca contro la Corte. Lo scorso anno gli USA avevano imposto sanzioni mirate contro diversi funzionari, inclusi procuratori e giudici, citando i mandati d'arresto emessi nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu e dell'ex ministro della difesa israeliano Gallant, e anche una precedente indagine sulle truppe USA in Afghanistan. Le sanzioni colpiscono i membri della CPI congelando i loro eventuali beni americani e escludendoli di fatto dal sistema finanziario in America. Il mese scorso Marco Rubio aveva dichiarato che Washington avrebbe intensificato gli sforzi contro la Corte. Le sanzioni, ha risposto la Corte, minano lo Stato di diritto. E restiamo negli Stati Uniti, è iniziato il processo Meta. L'azienda di Mark Zuckerberg compare davanti a un tribunale federale per difendersi dalle accuse di 29 stati americani di aver progettato le piattaforme per creare dipendenza. Il servizio da New York.
0: Meta, l'azienda di Mark Zuckerberg, è da ieri sul banco degli imputati, questa volta davanti a un tribunale federale e con in gioco fino a 200 miliardi di dollari. Sono 29 gli stati americani che hanno fatto causa al proprietario di Instagram e Facebook, capitanati da California, Colorado, Kentucky e New Jersey, i quattro scelti per un processo federale che potrebbe cambiare la storia. L'accusa è che Meta abbia progettato piattaforme capaci di creare dipendenza tra i più giovani, contribuendo a una crisi nazionale della salute mentale di minorenni e teenager statunitensi e nascondendo i rischi dei propri prodotti. Meta respinge ogni accusa e dice di aver introdotto già strumenti specifici per proteggere i minori e sostiene anche di essere stata scelta come capro espiatorio per problemi più ampli che riguardano tutto il settore della tecnologia dei social media. Ma l'esito di questo processo potrebbe cambiare Facebook e Instagram come li conosciamo, dovesse una giuria a trovare Meta colpevole nelle prossime 6-8 settimane di udienza, durante le quali a testimoniare sarà lo stesso Zuckerberg. Se gli stati dovessero vincere, chiederebbero quasi 200 miliardi di dollari di danni, circa il 14% dell'intero valore di mercato di Meta. Il precedente potrebbe stravolgere il modello di business e la struttura delle piattaforme social, così come le utilizziamo oggi. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov ha dichiarato che Kiev deve trovare un meccanismo per tenere elezioni presidenziali anche in tempo di guerra, una sfida politica diretta a Zelensky, che un mese fa l'ha rimosso dal suo incarico. E intanto continuano gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina. Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia, ci sono due vittime. Mosca sta sfruttando la carenza di intercettori ucraini e ieri ha colpito il territorio di Kharkiv con un missile, uccidendo 10 persone. Ascoltiamo la testimonianza di Marco Cooperante, che si trova proprio a Kharkiv.
3: La pressione è sempre molto alta, il rischio è sempre molto alto, e la popolazione dà sempre un'impressione che nulla succede, in realtà psicologicamente ne hanno un impatto diretto. Abbiamo anche un tipo di missilistica che è chiamato Oreshny, che in pratica arriva anche prima di un'allerta, quindi la popolazione non ha nemmeno il tempo di poter riuscire a trovare un riparo. E il rischio che il numero di attacchi aumenti è reale, anche molto legato ai contrattacchi che l'Ucraina sta facendo al momento nei confronti della Russia. Parliamo comunque di una città, Kharkiv, che è a 30 chilometri dal confine con la Russia. Parliamo comunque di una città con 1.300.000 abitanti, che nonostante questa vicinanza col confine alle zone di front line, dove appunto ci sono bombardamenti attivi ogni ora, per Kiev continua comunque questa resilienza, continua comunque a portare avanti la quotidianità della vita di tutti i giorni. Il rischio comunque rimane, ci sono anche tanti sfollati tra i 50 km e 0 km della front line che trovano riparo all'interno della città di Kharkiv. E la città di Kharkiv ha chiaramente anche un ruolo di accoglienza per questi flussi di sfollati.
1: Non arriverà in Italia la 22enne somala che il governo tedesco voleva rimandare in Italia in base al trattato di Schengen. La ragazza verrà accolta a Norimberga, dove resterà, ha detto il presidente dell'associazione che gestisce la struttura, finché la Germania non annullerà definitivamente la richiesta di espatrio. Da capire cosa succederà agli altri due casi, quello di una cittadina irachena e di un cittadino afghano, che secondo Berlino dovrebbero essere rispediti in Italia. Intanto anche la Svizzera si accoda alla Germania e ha annunciato che sono già stati organizzati i primi voli che, a partire da fine agosto, riporteranno in Italia i migranti sbarcati sulla penisola prima di entrare in territorio elvetico. E ora altri paesi potrebbero fare la stessa scelta, creando non pochi problemi al governo italiano. Gianfranco Schiavone fa parte dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
4: L'Italia ha notificato, ha inviato una lettera, ma non come governo, come semplice ufficio amministrativo della cosiddetta Unità Dublino del Ministero dell'Interno, in data 7 dicembre 2022, a tutti gli altri uffici Dublino omologhi degli altri paesi, chiedendo, perché non poteva fare altro che chiedere, non era certo un obbligo, di non rinviare più i richiedenti asilo di propria competenza in Italia, in quanto la motivazione era: ci troviamo in una situazione di temporaneo momento di difficoltà del nostro sistema di accoglienza, che non è in grado di assorbire le persone che pure sulla carta ci spetterebbero. I criteri per il rinvio, no, nel paese competente sono rimasti inalterati tra il vecchio e il nuovo regolamento, e quindi di fatto quello che è successo è un cambio di atteggiamento politico. Questa disponibilità a prendersi questa domanda è cessata, ma non è cessata per motivi giuridici, è cessata perché, e questo punto è altrettanto interessante andare a approfondirla, per così dire, mi verrebbe a dire tutti sono stufi, ecco, no? E tutti sono improvvisamente stufi del governo italiano, e improvvisamente questo consenso viene meno.
1: Ha confessato il marito della donna uccisa a coltellate in casa ieri pomeriggio a Colleferro, vicino Roma. La vittima aveva 50 anni e, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita con 4 fendenti alla gola. A dare l'allarme è una delle figlie della coppia. Quando gli agenti sono arrivati, la donna era ancora viva ma in gravissime condizioni. Inutili i tentativi di salvarla. Il cadavere di un'altra donna di 72 anni, Carmela Bifano, è stato trovato sempre ieri in un fondo agricolo dell'area urbana di Corigliano, in Calabria. Potrebbe essere stata uccisa con colpi di pietra alla testa e si sta indagando sul marito, perché dalle verifiche sarebbe emerso che i due erano insieme prima della morte di lei. 2 nuovi femminicidi all'indomani della vicenda di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno che in passato era già stato denunciato diverse volte da precedenti compagne per violenza, la prima nel 2002. Prima l'affondo del presidente lombardo Attilio Fontana, poi quello del capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. La Fronda del Nord prepara la ribellione e un cambio di linea per la Lega. Sentiamo Alessandro Braga.
5: Domani alla Versiliana saranno uno accanto all'altro Attilio Fontana e Massimiliano Romeo, e potrebbe essere l'occasione per assestare un altro colpo a Matteo Salvini. Ormai l'asse del Nord ha rotto gli argini e dopo mesi di mugugni il malcontento dei colonnelli leghisti è diventato un fiume in piena dal quale il segretario non sa più come difendersi. La controffensiva dei salviniani è affidata ai social, dove gli uomini più fedeli al capitano in queste ore si stanno spendendo in difesa del leader. Per quanto riusciranno a resistere non si sa. Il crollo dei voti, con alcuni sondaggi che danno la Lega anche al di sotto del 5%, e la continua erosione di consensi e soprattutto di spazio politico da parte di Futuro Nazionale portano a un solo colpevole: Matteo Salvini. Era dal 2012, quando Maroni detronizzò Umberto Bossi, che nella Lega non si vedeva uno scontro così forte e plateale. Ma ormai la richiesta di un passo di lato del segretario si è fatta esplicita, con la sua sostituzione da parte di un organo collegiale che sappia riportare la Lega sui vecchi binari bossiani, ancorata al territorio e vero sindacato del Nord. Le prossime mosse che i frondisti stanno studiando sono in vista di 2 appuntamenti settembrini: la convention romana alle Officine Farneto, dove il boicottaggio dei governatori del Nord rischia di trasformarlo in un flop, ma soprattutto il raduno di Pontida il 20 settembre. Quella potrebbe essere l'occasione per i nordisti di chiedere ufficialmente a Salvini di farsi da parte, se non sarà lui stesso a farlo.
1: La manifestazione di interesse è arrivata. Per l'Ilva c'è una cordata italiana formata dai principali nomi dell'acciaio del nostro paese, pronta a rilevare il complesso di Taranto, esclusa l'area caldo messa fuori gioco dal Tribunale di Milano e di non interesse per le imprese che si sono candidate. In ballo ci sono anche tutti gli altri siti del gruppo in Italia. L'iter per la vendita dell'ex Ilva potrebbe ora ripartire da zero per permettere agli italiani di presentare un'offerta vincolante già a settembre. A Kabul, in Afghanistan, una bomba ha colpito una scuola e ha ferito almeno 42 studenti tra i 9 e i 15 anni. Sono stati trasportati al centro chirurgico di emergency e l'ONU ha chiesto un'indagine indipendente sull'accaduto. A 5 anni dalla presa del potere dei talebani, in Afghanistan l'allerta non scende mai. A questo si somma l'emergenza economica. Più della metà della popolazione dipende dagli aiuti umanitari per sopravvivere. Dejan è un volontario di emergency e si trova a Kabul. Ascoltiamolo.
6: We received a call from Kabul ambulance that an incident occurred in west area.
7: Lunedì 17 agosto, intorno alle 6 del pomeriggio, abbiamo ricevuto una chiamata dal servizio di ambulanze di Kabul. Ci hanno detto che c'era stato un incidente nell'area occidentale della città, nel quartiere di Dasht-e-Barki, e che un certo numero di pazienti sarebbero stati trasferiti all'ospedale di emergency a Kabul. Abbiamo saputo che c'era stata un'esplosione e che i pazienti in arrivo nel nostro ospedale erano 35, tutti con ferite da shrapnel. Dopo la missione, tre o quattro hanno avuto bisogno di interventi chirurgici importanti. Anche se dal 2021 c'è stata una riduzione significativa negli eventi che come questi coinvolgono molte persone, a volte capitano ancora e per questo la competenza di emergency nella chirurgia di guerra è più necessaria che mai.
6: In war surgery and trauma surgery is needed more than ever.
1: 90 anni fa l'assassinio da parte dei franchisti di Federico García Lorca, il grande poeta e drammaturgo spagnolo, voce della ribellione al franchismo, fu fucilato da una falange all'alba del 19 agosto del 1936. Ma la sua figura in Spagna resta centrale. Il servizio di Giulio Maria Piantadosi.
8: A 90 anni dall'assassinio per mano dei miliziani franchisti, Federico García Lorca torna a essere protagonista del dibattito culturale spagnolo. Opere di teatro, film, ma anche la riscoperta di poesie inedite. Lorca è tornato e come quando era in vita per scandalizzare. Il film La Bola Negra, premiato a Cannes, ha trasformato la figura di Lorca in un fenomeno globale.
9: Hace 90 anni Federico García Lorca fu assassinato per il fascismo perché era gay.
8: 90 anni fa Federico García Lorca è stato assassinato perché era gay, spiega il direttore Javier Ambrossi. È un Lorca queer quello che esce dalla rilettura contemporanea, non più un poeta da leggere sui libri di scuola, ma un attivista implicato con la società, con la giustizia e con l'uguaglianza. Ma Lorca è anche uno dei 100.000 desaparecidos della guerra civile che dal 1936 sono abbandonati nelle fosse comuni che la Spagna non ha ancora aperto. Per decenni si è scavato alla ricerca del suo corpo senza mai trovarlo e ora molti storici pensano che forse la famiglia di Lorca sia riuscita a riottenere il corpo, ma che non abbia mai detto niente per la vergogna verso le decine di migliaia di spagnoli che ancora rimangono interrati nelle fosse comuni. Granada, la città che lo ha visto nascere e morire, ha deciso di ricordarlo con uno spettacolo aperto di 4 giorni per dar vita a un atto collettivo di lutto, memoria e speranza. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.

0: 7:46 minuti, per ora è tutto. Le notizie di Popolare Network tornano alle 8:30. Un saluto da Alessandro Braga e Valeria Schröter.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. La circolazione si presenta scorrevole sulle principali arterie di collegamento regionali. Ci occupiamo del Verbano Cusio-Ossola. Per lavori lungo la provinciale 72 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Crevola d'Ossola. Per il momento non ci sono altre notizie, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui.
13: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
15: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
16: Odio questa notte.
15: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
14: Ali.
15: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
5: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
6: Обстоятельства требуют от нас решительности.
7: We in the field of the technology industry cause significant harm to the world.
8: Della libertà, della pace, per la giustizia sociale.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
9: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
10: Why not?
4: Ciao, benvenute e benvenuti su È già notizia, la rassegna stampa di RBE condotta da me, Jacopo Bertuglia. Oggi mercoledì 19 agosto 2026 e parleremo di femminicidi nel nostro paese, perché negli ultimi 4 giorni 4 vittime di un sistema che chiaramente ha dei problemi con l'affettività. Poi continueremo sull'immigrazione, ne abbiamo già parlato in questi giorni, ma oggi perché anche la Svizzera si aggiunge alla Germania dichiarando di essere pronta a rimandare indietro i dublinanti in Italia. E poi Meta, il gigante tech statunitense, sotto processo in California con l'accusa di aver deliberatamente progettato le proprie piattaforme in modo da creare dipendenza sui ragazzi. E infine gli Stati Uniti ieri hanno imposto sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale e a un avvocato di alto livello della Corte stessa, accusandoli di indagare, arrestare, detenere o perseguire funzionari il cui governo non riconosce la giurisdizione della Corte, per dirne uno, Benjamin Netanyahu. E partiamo quindi con il, appunto, con i femminicidi, con la rassegna dei giornali nazionali. E appunto dicevamo in apertura, negli ultimi 4 giorni 4 femminicidi. Innanzitutto quello che ha fatto più notizia è quello di Tania Terrin, che fa le prime pagine di questa mattina, però in realtà l'omicidio del 15 agosto a Campo Nogare in provincia di Venezia, il caso è finito sui giornali solo adesso perché la politica si è pronunciata sul caso solo nelle ultime ore. Ad ucciderla è stato Dino Keber, ex compagno della vittima. Dopo l'omicidio quest'ultimo si è impiccato. Il punto è che Terrin aveva denunciato Keber più volte. Ad aprile aveva ricevuto un ammonimento dal questore dopo un tentativo di strangolamento quasi riuscito e, secondo quanto emerso dalle indagini, poi Keber aveva già mandato in ospedale altre 4 donne. E poi appunto su questo scarto tra le denunce fatte e la protezione inadeguata che nella giornata di oggi si è aperto il fronte politico. Luca Zaia, in un lungo post social, ha scritto: quello che è accaduto a Campo Nogare è un fallimento. Tania Terrina aveva denunciato, aveva già subito violenza, aveva paura e oggi non c'è più. Quindi partiamo con i giornali di oggi, prima tra tutti La Stampa, che si pronuncia in merito sul appunto già dalla prima pagina. Nessuno ha fermato l'ex di Tania, questo il titolo di apertura della Stampa. Oltre la denuncia della vittima, l'uomo era stato segnalato 3 volte da precedenti compagni, uccise altre 2 donne. Lo sdegno bipartisan della politica, questo è il fallimento dello Stato. Anche Repubblica in questo senso, sempre in prima pagina, non in apertura, però femminicidi, il cavallo di Tania e gli allarmi ignorati. E concludiamo sul Corriere, che dedica in realtà spazio non soltanto alla vicenda appunto di Tania Terrin, ma agli ultimi femminicidi di questi 4 giorni. Appunto, Roma uccisa dal marito davanti a un figlio, i femminicidi senza fine. E il Corriere poi a pagina 16 e 17 continua, leggiamo l'anteprima dell'articolo: emergono nuovi elementi dopo dopo il femminicidio di Venezia. La PM rivela che c'erano state 24 denunce da Ferragosto e ieri un nuovo femminicidio a Colleferro, vicino a Roma. La vittima era una cinquantenne originaria della Polonia. L'aggressore, il marito, un 69enne nato in Tunisia, il delitto davanti a uno dei 5 figli della coppia, a chiamare i soccorsi un'altra figlia che, tornata a casa, ha trovato la madre agonizzante, tutto inutile, la donna è morta. Tempo fa aveva accompagnato il marito da uno psichiatra per tentare di arginare i suoi scatti di violenza fra le mura di casa. Questo appunto sul Corriere della Sera. Dopodiché io vorrei fare un piccolo cappello in questo senso. In Italia ogni anno muoiono circa 100 donne per femminicidio. Questo vuol dire che in media una donna viene uccisa ogni 72-96 ore circa. Stando agli ultimi dati, nell'85-88% dei casi il responsabile è un partner, un ex partner o un familiare. In questo senso c'è un numero, il 1522, che è un numero nazionale, gratuito, attivo 24 ore su 24 per accogliere richieste d'aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. Questo per quanto riguarda appunto i femminicidi in Italia. Ci spostiamo, rimaniamo sempre però sui quotidiani nazionali, in particolar modo sul Corriere della Sera, che questa mattina, tra le varie notizie in prima pagina, scrive: la Svizzera via a rimpatri verso l'Italia, perché si allarga insomma a macchia d'olio questa emergenza in immigrazione per l'Europa. Per quanto riguarda la Germania, non arriverà in Italia la ragazza somala che il governo tedesco voleva rimandare in Italia, verrà accolta in una chiesa a Norimberga. Però la Svizzera si è aggiunta al, diciamo, al coro di paesi che vuole rimandare i propri migranti in Italia, i propri dublinanti. Intanto appunto sottolinea il Corriere: la ragazza somala che dalla Germania avrebbe dovuto essere rimandata nel nostro paese ha trovato asilo sempre in Germania in una chiesa evangelica. Sono molto felice di essere al sicuro, questo è un virgolettato della ragazza. Andiamo su Repubblica, che appunto parla anche di questa vicenda. Migranti, si apre il fronte svizzero, evangelici il campo. Il patto per l'asilo europeo, propagandato da Giorgia Meloni come supremo argine contro le crisi migratorie, sta cominciando a svelare il suo vero volto. Dopo la Germania anche la Svizzera ha annunciato che riprenderà i trasferimenti in Italia dei dublinanti, i richiedenti asilo approdati nel nostro paese ma che hanno proseguito la loro odissea verso il nord Europa. Appunto abbiamo già spiegato ieri chi sono i dublinanti. E secondo l'ultimo regolamento europeo che Giorgia Meloni appunto si era prodigata per portare avanti, adesso gli altri paesi europei possono rimandare in Italia i propri migranti arrivati appunto dall'Italia. Anche il Manifesto in prima pagina titola su questo, il titolo d'apertura: confine umano, il titolo di oggi. Ora anche la Svizzera vuole restituire all'Italia i migranti che hanno attraversato la frontiera. Meloni paga la guerra dei sovranismi che ha scatenato in Europa. Nella vicenda della donna somala e l'intervento della Chiesa tedesca a rimediare l'accanimento di Roma e Berlino. Questo sul Manifesto appunto in apertura. E anche su Avvenire si parla dei migranti. Ora anche Berna vuole rimandarli in Italia, una chiesa evangelica ospita la ragazza somala, resterà in Germania. E per ultimo andiamo a vedere anche cosa si dice su Libero. Sottolineo i toni decisamente diversi: la Germania ci scarica altri migranti e Fausto Carioti in questo caso parla delle ONG tedesche che portano i migranti in Italia, cita: le ONG tedesche portano altri 79 immigrati in Italia, i primi da quando Berlino ha aperto il confronto con Roma per rispedire in territorio italiano i dublinanti, coloro che sono entrati nello spazio Schengen dai porti della penisola e si sono poi trasferiti in Germania. Insomma, sottolineo a Fausto Carioti che se i migranti si trovano nel Mediterraneo, il porto più vicino è effettivamente l'Italia, quindi le ONG tedesche ci sta che li portino appunto in Italia. C'è un'altra notizia che questa mattina è su tutti i quotidiani italiani, sostanzialmente quasi tutti, non è tutti, ma decisamente la maggior parte, ed è la morte di Varenne, cavallo campione, così viene definito sui quotidiani. Ha vinto 62 gare nel trotto su 73 disputate. Andiamo a vedere un po' di titoli in questo senso. è ad esempio il Corriere della Sera, Varenne, il cavallo del secolo, questo è il titolo, trottatore più forte di sempre, aveva 31 anni, morto ad Eboli nella giornata di ieri. Andiamo anche sulla Stampa, Varenne o Capitano, insomma il nomignolo con cui era conosciuto il, appunto, il cavallo, muore a 31 anni, la leggenda del trotto, ha vinto 62 gare, poi la seconda vita da stallone. E per tornarci andiamo anche su Libero, che scrive la morte del cavallo, leggenda. Potevo comprare Varenne, non lo feci, che errore, insomma, chi si pente anche di non aver potuto acquistare il cavallo in tempo. E questo per quanto riguarda le notizie fondamentali sui quotidiani italiani è tutto, ma in realtà no, perché tra poco torniamo e parliamo ancora di caso Ranucci da Pagella Politica, e poi andiamo sul Post per parlare dell'ex Silva in modo un pochino più approfondito e puntuale rispetto alla carrellata di titoli 8 e 11. E adesso, per chi ci ascolta in radio e TV, è il momento di, appunto, un passaggio musicale con Vince Staples, mentre chi ci ascolta su YouTube dovrà aspettare. A tra poco.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: 8:15 e 23 secondi, abbiamo appena ascoltato Cotton di Vince Staples dall'album Cry Baby, uscito quest'anno. Io vi ricordo che potete scriverci, c'è un numero 328 8757 845 per contattarci e scriverci anche feedback e insomma qualsiasi cosa vi passi per la, beh, proprio qualsiasi no, però se avete insomma consigli e feedback per quanto riguarda la rassegna stampa potete scriverci anche su Instagram a RBE Radio e TV, e poi c'è anche la chat su YouTube per chi appunto ci segue in diretta su YouTube. Dicevamo prima che adesso saremmo ripartiti da Pagella Politica e così facciamo con un articolo che si intitola "Ogni partito si è fatto la sua idea sugli sviluppi del caso Ranucci. Il centrodestra ha sollevato dubbi sull'affidabilità del conduttore di Report", mentre commenti più sfumati sono arrivati dalle opposizioni. Insomma, come già notavamo negli scorsi giorni, anche soltanto leggendo i titoli dei giornali e in particolare i giornali vicini comunque al governo come area politica, abbiamo notato che c'è stato uno schieramento politico su questo caso, come insomma su quasi tutti i casi di cronaca che si avvicendano nel nostro paese, insomma. E l'articolo di Pagella Politica rimette un po' in ordine quali sono gli schieramenti in questo senso. Si scrive su Pagella Politica: da giorni i partiti di maggioranza e opposizione stanno discutendo in maniera piuttosto accesa degli ultimi sviluppi dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione d'inchiesta Report. Lo scorso 13 agosto l'imprenditore ed ex editore Walter Lavitola, indagato da Luglio come possibile mandante, ha ammesso di essere stato lui a promuovere l'attentato nel quale la notte del 16 ottobre del 25 un ordigno esplose davanti all'abitazione di Ranucci, danneggiando, come sappiamo, la sua auto, quella della figlia, senza provocare feriti. Nella vicenda, sottolinea Pagella Politica, e sottolineiamo anche noi, è bene ricordare che al momento Ranucci non è indagato ed è considerato parte lesa, mentre insieme a Lavitola è indagato come latitante Clesio Tavares Gomez, socio dell'imprenditore che si trova attualmente in Africa. In ogni caso, la vicenda di Ranucci, ancora non del tutto chiara, ha suscitato un acceso dibattito politico e, come vi dicevo, ce ne siamo accorti in questi giorni. Nonostante Ranucci, di nuovo dice Pagella Politica, sia ancora solo parte lesa della vicenda, i partiti che sostengono il governo Meloni si sono concentrati al momento proprio sul ruolo del conduttore di Report e in generale sulla sua trasmissione, che da tempo è oggetto di critiche da parte di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati per le sue inchieste. E Pagella Politica ci racconta che tra i più duri c'è stato sicuramente il presidente del Senato Ignazio La Russa, che il 16 agosto, durante un'iniziativa del suo partito Fratelli d'Italia, ha detto che la trasmissione Report va cambiata perché la credibilità del conduttore è stata compromessa. E poi il partito di La Russa ha rilanciato le accuse nei confronti di Report, chiedendo alla RAI maggiore chiarezza sugli stipendi dei dipendenti e dei collaboratori della trasmissione, che sono stati appunto pubblicati in questi giorni dal quotidiano Il Tempo. E ieri leggevamo anche dei titoli in questo senso su Libero, c'era insomma molto sdegno per gli stipendi dei collaboratori e dipendenti della trasmissione. Una posizione simile sul caso Ranucci è stata espressa dal leader della Lega Matteo Salvini, che ha espresso insomma che finché non sarà fatta chiarezza sul caso è bene che il giornalista faccia un passo indietro, non conduca più la trasmissione della RAI, secondo Salvini. E poi fuori dal governo Meloni, ma restando tra i partiti di destra, c'è anche Futuro Nazionale. Futuro Nazionale che però non è mai intervenuto ufficialmente sul caso, per adesso si è astenuto. A sostenere invece Ranucci sono state le forze politiche opposte, quindi Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, che è appunto l'alleanza formata da Europa Verde e Sinistra Italiana. Il Partito Democratico ha invece difeso poi Ranucci rispetto alle conseguenze politiche e aziendali del caso Lavitola. E cito infine da Pagella Politica: ma con cautela maggiore rispetto ad AVS e al Movimento 5 Stelle. Questo per quanto riguarda insomma la parentesi politica del caso Ranucci. Per concludere la rassegna stampa nazionale ci spostiamo poi infine sul Post che questa mattina parla dell'ex Ilva, e in un articolo dal titolo "Ora alcune aziende italiane vogliono comprare l'ex Ilva". Le 14 aziende italiane del settore siderurgico hanno presentato una manifestazione di interesse per l'acquisto degli stabilimenti dell'ex Ilva, l'enorme acciaieria che il governo sta provando da molto tempo a vendere. Questo lo ha comunicato in una nota Federacciai, la Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane. La possibile vendita dell'ex Ilva è una crisi industriale e occupazionale che va avanti da anni, sottolinea il Post, tra proteste di lavoratori, interventi dei governi, tentativi di trovare un nuovo proprietario. Nei mesi scorsi poi il governo e i commissari dell'ex Ilva avevano trattato con due possibili acquirenti, ma a fine luglio c'è stata una sentenza della Corte d'Appello di Milano che avevamo appunto raccontato, aveva deciso la chiusura entro 90 giorni dell'area caldo dell'ex Ilva di Taranto, che è la parte più importante all'interno dell'impianto per le conseguenze ambientali e sanitarie. L'area caldo è poi anche quella in cui il metallo viene fuso, insomma, negli altoforni. La manifestazione di interesse annunciata da Federacciai ieri riguarda tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, salvo quello oggetto della sentenza della Corte d'Appello di Milano, quindi gli stabilimenti di Genova, Novi Ligure e Racconigi, oltre poi all'area freddo di Taranto, è esclusa quindi l'area caldo. L'area freddo è quella in cui, sottolinea il Post, una volta che si è solidificato l'acciaio viene lavorato, trasformato poi in lamiere, bobine, eccetera, in tutti i prodotti. Le 14 imprese che hanno presentato la manifestazione di interesse sono varie, ne citiamo alcune: ABS, Acciaierie Berto di Safavo, Acciaierie Arvedi, Acciaierie Venete e Advanced Steel Solution. Queste soltanto alcune del gruppo di 14 imprese che appunto tentano, hanno proposto di acquistare l'ex Ilva. 8:21 e ancora ci concediamo una pausa musicale per chi ci ascolta in radio e in TV, per chi ci ascolta su YouTube. Se volete intrattenervi potete sia scrivere sulla chat se avete domande, osservazioni o altro, e insomma noi torniamo tra poco.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Boy Red, Isaiah Rashad and SZA dall'album appunto It's Been Awful, uscito questo primo maggio del 2026. Sono le 8:25:20. Noi ci soffermiamo ancora un attimo su giusto una notizia flash data dal sito dell'Indipendente: carburanti, i rincari si mangiano lo sconto sul gasolio. Il taglio di 17 centesimi sulle accise al gasolio è stato già assorbito dall'aumento dei prezzi in autostrada. Il diesel è tornato a 2,17 euro al litro, la stessa media registrata il 4 agosto, quando il governo aveva approvato lo sconto, poi prorogato fino al 25 agosto. Insomma, servito poco, perché lo sconto

smarcarsi dall'utilizzo di prodotti tech americani negli ultimi giorni. E vedremo insomma come è andato questo esperimento. Vi mostro l'articolo in video per chi ci guarda appunto in video. Flipping the kill switch, I survived 72 hours without US tech. Sono sopravvissuto 72 ore senza la tecnologia degli Stati Uniti. L'articolo è interessante soprattutto perché mostra quanto sia diventato ormai difficile per noi europei smarcarci da tutte le tecnologie che utilizziamo e quanto siamo diventati effettivamente dipendenti da queste, ma non per forza in senso cattivo, però voglio dire, ormai le si utilizza per lavorare e per fare qualsiasi cosa. Quindi se vi fermerete anche ad oltre la prima potrete sentire anche questo articolo scritto da Matteo Pollè. 8:27, noi prima del GR di Popolare Network ascoltiamo ancora John Lennon con Imagine.

0: 7.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: Gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina, intercettati 27 droni di Kiev nella regione russa di Tula. Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia e c'è una vittima. Mosca sta sfruttando la carenza di intercettori ucraini e ieri ha colpito il territorio di Kharkiv con un missile, uccidendo 10 persone. Intanto l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov ha dichiarato che Kiev deve trovare un meccanismo per tenere elezioni presidenziali anche in tempo di guerra. Una vera e propria sfida politica diretta a Zelensky, che un mese fa l'ha rimossa al suo incarico.
0: L'Iran

0: Di aver attaccato gli Emirati Arabi Uniti, ieri due missili balistici sono caduti nel mare al largo della costa emiratina. Teheran ha chiesto a tutte le parti regionali di astenersi da accuse infondate contro la Repubblica Islamica dell'Iran e ha ricordato di tenere conto delle complesse dinamiche esistenti a causa delle continue azioni destabilizzanti di Stati Uniti e Israele.
1: Durante la notte gli attacchi israeliani in Libano hanno preso di mira la zona della collina di Ali al-Taher nel distretto di Nabatieh. Sembra che nell'area ci sia stata un'esplosione. Nel frattempo la televisione di Stato siriana riferisce che le forze israeliane si sono infiltrate a Jubat al-Khashab nella provincia di Kineitra rapendo due persone. Per ora non sono stati forniti ulteriori dettagli. Ieri la Siria ha accusato Israele di aver colpito un aeroporto militare ormai in disuso a nord-ovest del paese e Tel Aviv ha accusato la Turchia di starsi preparando a schierare le truppe in Siria. Queste accuse infondate, ha risposto Ankara, mirano a legittimare gli attacchi aerei illegali di Israele che violano la sovranità e l'integrità territoriale della Siria.
0: In Belgio durante la notte i vigili del fuoco sono riusciti a circondare completamente il più grande incendio boschivo della storia del paese degli ultimi 100 anni. Le autorità riferiscono che la situazione resta comunque complicata. Il rogo si è acceso venerdì nella riserva naturale Haute Fagnée in Vallonia.
1: Non arriverà in Italia la 22enne somala che il governo tedesco voleva rimandare in Italia in base al trattato di Dublino. La ragazza verrà accolta a Norimberga, dove resterà, ha detto il presidente dell'associazione che gestisce la struttura, finché la Germania non annullerà definitivamente la richiesta di espatrio. Da capire cosa succederà agli altri due casi, quello di una cittadina irachena e un cittadino afghano, che secondo Berlino dovrebbero essere rispediti in Italia. Intanto anche la Svizzera si accoda alla Germania e ha annunciato che sono già stati organizzati i primi voli che a partire da fine agosto riporteranno in Italia i migranti sbarcati sulla penisola prima di entrare in territorio elvetico.
0: Ha confessato il marito della donna uccisa coltellata in casa ieri pomeriggio a Colleferro, vicino Roma. La vittima aveva 50 anni. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata colpita con 4 fendenti alla gola. A dare l'allarme era stata una delle figlie della coppia, ma quando gli agenti sono arrivati, nonostante la donna fosse ancora viva, era in condizioni gravissime. Sono stati inutili i tentativi di salvarla. Poi è stato trovato anche il cadavere di un'altra donna di 72 anni, Carmela Bifano, in un fondo agricolo in zona Corigliano, in Calabria. Anche in questo caso ad ucciderla potrebbe essere stato il marito, perché secondo le prime indagini era insieme a lei prima della morte. Sono insomma due nuovi femminicidi all'indomani della vicenda di Tania Terrin, che è stata uccisa 2 giorni fa dall'ex compagno in Veneto, ex compagno che in passato era già stato denunciato da precedenti compagni per violenza la prima volta nel 2002.
1: La manifestazione di interesse è arrivata. Per l'Ilva c'è una cordata italiana formata dai principali nomi dell'acciaio del nostro paese, pronta a rilevare il complesso di Taranto, esclusa l'area caldo messa fuori gioco dal Tribunale di Milano, e di non interesse per le imprese che si sono candidate. In ballo ci sono anche tutti gli altri siti del gruppo in Italia. L'iter per la vendita dell'ex Ilva potrebbe ora ripartire da zero, per permettere agli italiani di presentare un'offerta vincolante già a settembre.
0: 8 e 34 minuti, noi ci risentiamo alle 9.30, un buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico si presenta regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La provinciale 173 del Colle della Sietta è chiusa nella giornata di oggi dalle 9 alle 17. Questo breve appuntamento termina qui. Buon proseguimento di giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
5: È tempo di 5 per 1000.
6: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
7: 1. È vicina ai territori.
8: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
9: 2. È comunitaria.
10: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
11: 3. È gratuita.
12: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
13: 4. È plurale.
14: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
15: 5. È culturale.
16: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
5: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio.
4: sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
11: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
17: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: promessa con ordinaria follia, 8, 39 e 42 secondi quando iniziamo la parte internazionale della nostra rassegna stampa. Colgo l'occasione anche per salutare chi ci guarda da YouTube, ma anche chi ci ascolta in radio o in TV. Partiamo con la nostra parte internazionale dal processo di Meta, perché un gruppo bipartisan di 29 stati americani ha denunciato Meta per decine o centinaia di miliardi di dollari in sanzioni e modifiche alle modalità operative di Meta. Lo riporta Reuters. Quattro sono gli stati in prima linea: Kentucky, California, Colorado e New Jersey. Questi accusano Meta di aver progettato Facebook e Instagram in modo da creare dipendenza nei giovani utenti, alimentando ansia, depressione e suicidio, di aver quindi fuorviato i consumatori riguardo alla sicurezza della piattaforma. Si prevede che i giurati del Tribunale federale di Oakland, in California, dove si sta tenendo il processo, emettano un verdetto consultivo che quindi non ha un valore vincolante, lasciando il verdetto finale alla giudice distrettuale degli Stati Uniti, Yvonne Gonzalez Rogers, che dovrà quindi determinare la responsabilità di Meta. Se questa dovesse ritenere Meta responsabile, la Rogers potrebbe infliggere sanzioni civili e ordinare quindi modifiche a Facebook e Instagram. Meta ha affermato di non aver rilasciato dichiarazioni fuorvianti in materia di sicurezza delle piattaforme e che gli stati non sono riusciti a dimostrare che i propri residenti abbiano subito un danno. Il processo probabilmente durerà dalle 6 alle 8 settimane e Zuckerberg e Adam Mosseri, responsabile di Instagram, dovrebbero essere chiamati alla sbarra testimoniare. In ogni caso, gli esperti, riporta sempre Reuters, sono tutti concordi nel dire che il processo rappresenta la più grande sfida giuridica mai affrontata finora dalle grandi piattaforme riguardo agli effetti dei social media sui giovani utenti e si inserisce in un contesto di riflessione più ampia a livello globale su tali effetti. Nel frattempo, ieri sera la BBC, il servizio pubblico britannico, riportava un aggiornamento live dall'aula del tribunale e vi leggo le parole di Megan O'Neill, vice procuratrice generale del Dipartimento della Giustizia della California. Il modello di business di Meta può essere sintetizzato in questo modo: catturare gli utenti, trattenerli il più a lungo possibile, raccogliere i loro dati, nascondere la verità al pubblico quando si rilasciano dichiarazioni ufficiali. O'Neill sostiene che questo ha funzionato bene coi bambini, aggiungendo che Meta ha progettato la piattaforma in modo che i bambini continuassero a tornarci. I bambini sono un prodotto per Meta, sostiene O'Neill, aggiungendo che la società ne monitorava il comportamento per vendere loro prodotti e tenerli agganciati. Hooked in inglese è questa parola, che è un po' una parola chiave per chi crea contenuti per l'online, che vuol dire l'aggancio, look appunto, l'aggancio con cui catturare l'attenzione degli utenti in un video. In sostanza, se si vuole utilizzare i social centrali per il marketing, per la pubblicità, eccetera, bisogna cercare di capire come catturare l'attenzione degli utenti, partecipando quindi al meccanismo anche di dipendenza messo in piedi dalle piattaforme. Ovviamente non sto dicendo che è colpa di chi usa i social, dei content creator, ma questo ci dà, secondo me, la misura di quanto sia difficile scappare al sistema che si è messo in piedi. È messo in piedi sì dalle piattaforme, ma poi portato avanti da noi, perché è portato e costruito in modo che faccia esattamente questo. C'è poi il Guardian che fa una riflessione interessante sul tema, fa un bel paragone. Il titolo dell'articolo è Social Media on Trial as 200 Billions Case Against Facebook and Instagram Begins. I social media sotto processo mentre inizia un processo da 200 miliardi di dollari contro Facebook ed Instagram. 29 stati americani che cercano insomma risarcimento dei danni, sostenendo che le piattaforme di Meta sono state costruite in modo da essere addictive, quindi da provocare dipendenza. E inizia così: nel 1994 più di 40 stati americani si sono messi insieme per portare avanti una causa contro le big tobacco, le aziende che producevano sigarette. Le cause legali riunivano diverse rivendicazioni centrate sulla pubblicità ingannevole delle aziende produttrici di tabacco e sul loro contributo a una crescente crisi di salute pubblica. Si sono concluse con un accordo negoziato con il governo degli Stati Uniti, in cui le aziende hanno accettato di pagare una somma superiore a quella mai versata da qualsiasi altro settore industriale. Ma, prosegue il Guardian, 30 anni dopo il fumo è in aumento nei paesi in via di sviluppo, le aziende coinvolte rimangono redditizie e il mercato globale del tabacco vale quasi 1.000 miliardi di dollari. Questo sottolinea il Guardian. Insomma, anche se abbiamo già visto grandi cause, non sempre queste hanno portato dove dovevano portare, a tutelare i consumatori, però questa effettivamente potrebbe essere una causa che cambia completamente il modo con cui noi ci rapportiamo con i social media, ma soprattutto come i social media ci influenzano. 8:44, rimaniamo sull'internazionale. L'abbiamo detto in apertura, ieri gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale, a un procuratore di alto livello della Corte. Questo l'ha dichiarato il segretario di Stato Marco Rubio, e lo riporta Reuters in un articolo dal titolo: gli Stati Uniti impongono sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale, a un avvocato di alto livello, nell'ultimo attacco contro la Corte. La mossa infatti rappresenta soltanto l'ultima escalation nella campagna dell'amministrazione Trump contro la Corte con sede all'Aia, istituita nel 2002 dalla comunità internazionale per perseguire crimini di guerra, genocidio, crimini contro l'umanità. Gli Stati Uniti non fanno parte della Corte, non l'hanno mai riconosciuta. Marco Rubio ha dichiarato in un comunicato di aver imposto sanzioni a Tomoko Akane, che è appunto la giudice giapponese presidente della Corte Penale Internazionale, e Abdullahi Essei, avvocato penalista che fa parte del team dell'accusa, che ha richiesto un mandato di arresto nei confronti di Benjamin Netanyahu ed è stato candidato alla carica di giudice della Corte Penale Internazionale. Queste persone, ha detto Rubio, hanno partecipato direttamente alle iniziative della Corte volte a indagare, arrestare o detenere o perseguire funzionari il cui governo non ha consentito alla giurisdizione della stessa, ha affermato Rubio. La Corte Penale Internazionale ha condannato ovviamente la mossa, affermando in un comunicato che tali misure minano lo Stato di diritto, quanto gli operatori giudiziari vengono minacciati per aver applicato la legge e lo stesso ordine giuridico internazionale a essere messo a rischio. Questo l'ha dichiarato appunto la CPI, la Corte Penale Internazionale. Andiamo su un'altra notizia, sempre dall'internazionale, questa volta dal New York Times. Andiamo sul quotidiano Liberal di New York, perché il Canada ha ottenuto una proroga di 3 giorni sui nuovi dazi statunitensi che avrebbero danneggiato miliardi di merci. Il presidente Trump ha affermato che un accordo era vicino, mentre il primo ministro Mark Carney si è limitato a dire che erano stati compiuti progressi sostanziali. Trump ha annunciato il rinvio dell'imposizione dei dazi del 50% in un post, ovviamente, sui social media ieri sera, circa 90 minuti prima della scadenza di mezzanotte. La Casa Bianca ha diffuso un comunicato in cui si afferma, leggo citando il New York Times, che il Canada ha accettato di concedere alcune concessioni commerciali e che i giorni in più erano necessari per finalizzare tali disposizioni. Ho sospeso i dazi del 50% contro il Canada, virgolettato questo di Donald Trump, che avrebbero dovuto entrare in vigore domani mattina per un periodo di 3 giorni, in base al fatto che il Canada e gli Stati Uniti, previa finalizzazione dei documenti, hanno raggiunto un accordo, ovviamente con la sintassi di Trump, quindi tutto maiuscolo e punto esclamativo. Questa la dichiarazione di Donald Trump. 8:47 e 43 secondi, e allora ci spostiamo invece e andiamo in Asia occidentale, perché c'è molto da dire questa mattina in merito. Partiamo da Al Jazeera e il suo aggiornamento live. Trump dice, in realtà questo l'ha detto ieri, ma è presente nell'aggiornamento live di Al Jazeera di oggi. Trump dice che gli Stati Uniti non stanno conducendo colloqui con l'Iran e non ne hanno in programma alcuno, ma al contempo ribadito che lo stretto di Hormuz rimane aperto. Infatti ieri, con un post ovviamente sui social media e ovviamente su Truth, il social media di Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato che sebbene il blocco navale dei porti iraniani rimanga pienamente in vigore, tutto il resto del traffico marittimo è libero di transitare. Ha quindi pubblicato una mappa in cui tale via navigabile, lo stretto di Hormuz, è indicata come territorio statunitense, e la vediamo adesso: New US Territory, Strait of Hormuz, in mezzo tra il Golfo Persico e il Golfo dell'Oman. Questo il post di Trump su Truth, e appunto l'ha pubblicato ieri. Torniamo appunto su sull'aggiornamento di cosa sta succedendo in Medio Oriente. Andiamo su Tasnim e vediamo le dichiarazioni invece dei nemici degli Stati Uniti in questa guerra. Khalibaf, leggiamo da Tasnim, che è l'agenzia semiufficiale del regime iraniano: Khalibaf, Hormuz won't reopen until US meets commitments. Khalibaf, il capo negoziatore della delegazione iraniana: lo stretto di Hormuz non riaprirà fino a che gli Stati Uniti non incontreranno, insomma, gli impegni che hanno preso. Insomma, Khalibaf chiede agli Stati Uniti di rimanere fedeli al Memorandum of Understanding che era stato firmato a Versailles da Donald Trump, il presidente del Parlamento iraniano, leggiamo da Tasnim, ha dichiarato che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni assunti nell'ambito del Memorandum d'intesa di Islamabad, tra cui la revoca del blocco e delle sanzioni sulle esportazioni di petrolio iraniano. Intervenendo martedì a una sessione parlamentare virtuale, Khalibaf ha affermato che l'Iran sta lavorando in conformità con le condizioni e le misure stabilite dalla guida suprema della rivoluzione islamica, quindi l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, per costringere gli Stati Uniti a rispettare i diritti della nazione iraniana attraverso una combinazione di sforzi diplomatici e militari. Questo leggiamo da Tasnim. Ci spostiamo però, rimanendo sull'Asia occidentale, sull'Espresso, che questa mattina titola: il Ministero dell'Interno degli Emirati Arabi Uniti ha inviato un avviso alla popolazione invitandola a cercare riparo. Il Ministero della Difesa conferma di aver rilevato una minaccia missilistica diretta verso il paese, senza fornire dettagli su origine o numero degli ordigni. Questo è il primo allarme negli Emirati Arabi Uniti dal 12 luglio. In sostanza, il Dubai e a Dubai sono state udite delle forti esplosioni e si urla la minaccia missilistica. Sono state riattivate le difese aeree dopo che per appunto quasi più di un mese Dubai era rimasta fuori dagli attacchi. Non è ancora stato chiarito da dove siano arrivati i missili, però probabilmente dalla parte iraniana. E sempre in questo senso ci spostiamo su The National, che è un quotidiano online appunto degli Emirati Arabi Uniti. UAE suspends trade and financial transaction with Iran, leggiamo dal titolo di apertura di The National. Gli Emirati Arabi Uniti sospendono il commercio e le transazioni finanziarie con l'Iran, e appunto si cita di nuovo, come leggevamo dall'Espresso, che il sistema di difesa aerea ha risposto a una minaccia missilistica. E poi leggiamo appunto gli altri due punti nell'apertura di The National. Trump dice che non c'è al momento conversazione con l'Iran. La guerra in Iran lascia gli Stati Uniti ancora più isolati nel palco mondiale. E ci spostiamo ancora, rimanendo sull'Asia occidentale, andiamo su Reuters, che riporta un bombardamento israeliano a Gaza. Israele uccide 6 persone in Gaza il giorno dopo che Kushner incontra Netanyahu, dicono i medici. Insomma, c'è stato un nuovo attacco a Gaza portato avanti da Israele giusto il giorno dopo l'incontro tra Netanyahu e Jared Kushner, l'inviato speciale di Trump per l'Asia occidentale. E appunto si era parlato di come portare avanti il progetto del Board of Peace, Kushner e Netanyahu. Netanyahu aveva detto che era necessario il disarmo totale di Hamas, non aveva parlato di ritirare le proprie truppe, e infatti l'abbiamo visto ieri con questo bombardamento sulla striscia di Gaza. Israele dice che era diretto verso dei capi di Hamas, ma all'interno di queste 6 vittime rientra anche un bambino. E per concludere poi la nostra parte sull'Asia occidentale, ci fermiamo su Arez, che parla delle prossime elezioni in Israele. No longer a front runner, Bennett attempts to sway disappointed Likud voters. Questo appunto leggiamo su Arez. Non è più appunto in testa ai sondaggi, ma Bennett tenta di convincere gli elettori delusi del Likud. Si parla appunto delle elezioni che si terranno in Israele nei prossimi mesi. L'ex primo ministro Naftali Bennett spera di risollevarsi dai sondaggi stagnanti, leggiamo da Arez, e di attrarre nuovi elettori, ovvero coloro che sono ancora indecisi tra Netanyahu e il centro-sinistra. Naftali Bennett si è recato nella città costiera israeliana di Netanya, diretto a un acceso incontro con i sostenitori del Likud, critici nei confronti del suo mandato come primo ministro, carica che ha ricoperto per poco più di un anno, tra il 2021 e il 2022. Si parla dell'opposizione, quindi si parla dei contendenti a Netanyahu. 8:53, noi ci fermiamo ancora un attimo prima di tornare su un altro fronte di guerra, quello ucraino, dove c'è anche qui molto da dire negli ultimi minuti che ci restano.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: 8.58, Sound of You, questa che è appena passata. Noi ci rimaniamo ancora un attimo sul contesto internazionale in questi ultimi due minuti che ci restano per parlare, come dicevamo, appunto di Ucraina, e iniziamo a farlo dall'ukrainska Pravda, che questa mattina titola: un attacco russo a Zaporizhia ha ucciso due persone e ne ha ferite 10. Si intensificano quindi gli attacchi russi nella zona di Zaporizhia, ma non è l'unica cosa che coinvolge l'Ucraina in queste ore. Infatti ci spostiamo sulla BBC, dove leggiamo: South Ukrainian Defense Minister calls for presidential election. Il ministro per la difesa ucraino, che è stato licenziato, chiama alle elezioni, insomma, Mikhailo Fedorov, appunto, ha chiesto elezioni anticipate in tempo di guerra, in quella che molti considerano la più grande sfida alla presidenza di Volodymyr Zelensky dallo scoppio della guerra con la Russia nel febbraio 2022. Fedorov ha dichiarato: la democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia. Fedorov ha 35 anni, l'ha dichiarato in un video pubblicato su YouTube. Ricordiamo che Fedorov ha un passato come social media manager della campagna elettorale di Zelensky, insomma uno che coi social sa comunicare e sa anche arrivare alle persone giuste, perché infatti il paese, questo non so se vi ricordate, ma quando è stato licenziato da ministro della difesa, diverse persone all'interno dell'Ucraina hanno iniziato a protestare nelle piazze finché Zelensky non è stato costretto a cedere e a licenziare anche il comandante in capo dell'esercito, Oleksandr Sirsky. Anche Sirsky infatti poi è stato sostituito, si legge dalla BBC, poche settimane dopo, in seguito a proteste che avevano esercitato forti pressioni sul presidente ucraino. Nel video pubblicato su YouTube, continuiamo a leggere dalla BBC, Fedorov non ha fornito alcuna indicazione sui piani politici, concentrandosi invece sulla necessità di un meccanismo legale, sicuro e realistico, che permetta all'Ucraina di ripristinare un processo democratico completo anche in mezzo a una guerra prolungata. 9:20. Noi oggi chiudiamo qui, torniamo domani sempre dalle 8 alle 9 in diretta sia su radio e TV ma anche su YouTube. Vi invito, per appunto consigli o feedback, a scriverci su Instagram a @RBA Radio TV, e poi invece a inviarci dei messaggi al 328-8757-845, delle mail se preferite a diretta@RBA.it. 9:46, a domani, ciao a tutti. E già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Обстоятельства требуют от нас решительности.
3: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?

oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: Sono le 9:07:50. Buongiorno, ben trovati a tutti. Io sono Francesco Piperis. Vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di Almeno Due Pagine al Giorno di oggi. Anzi, che due, almeno due pagine al giorno. Volevo andare un avanti, flash forward, diciamo. Flash forward. Allora, ripartiamo. Intanto presento già Jacopo Bertuglia, visto che
1: buongiorno
0: abbiamo
1: tutti,
0: già visto. Buongiorno, ciao Jacopo, come va? Tutto bene. E chiedo scusa per questo lapsus, ma siamo ancora in una fase di rodaggio, si può dire, in questo è il terzo giorno di oltre la prima, e spazio di approfondimento su RBR Radio e TV che segue alla rassegna stampa È già notizia, condotta e curata da Jacopo qui accanto a me. Oggi è mercoledì 19 agosto 2026. Anche oggi, dopo la preliminare lettura dei giornali, vogliamo approfondire alcuni elementi, alcuni fatti, diciamo, che stanno certo sui giornali, ma che molto spesso però, ed è questo il lavoro che proviamo a fare ogni giorno, molto spesso però, come dire, si nascondono tra gli interstizi, diciamo, anche dell'informazione, per cui qualche notizia in più, qualche approfondimento, qualche opinione in più lo selezioniamo per condividerlo con voi che ci seguite da lunedì, anche in realtà su YouTube, perché la rassegna stampa di Jacopo È già notizia è in onda certamente in audio sulle nostre frequenze FM, che potete recuperare anche sul nostro sito rb.it, dove potete anche vederci in streaming, così come se avete un televisore acceso a quest'ora, sappiamo che in molte case succede a quest'ora, sul canale 87 del digitale terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti. La rassegna stampa di Jacopo è anche sul nostro canale YouTube RBR Radio e TV, e lì potete anche interagire con Jacopo con suggerimenti, osservazioni, proposta anche di temi e di approfondimenti. Insomma, tutto questo per dire che proviamo a stare sul presente, sull'attualità. Questa è una sorta di trasmissione di appuntamento cerniera che poi porta alla rassegna stampa e di informazione culturale Almeno Due Pagine al Giorno, che comincia alle 10. Allora, prima di cominciare con i nostri ragionamenti, con i nostri approfondimenti, Jacopo, mi consentirai di anticipare il passaggio musicale, perché per gli appassionati soprattutto di rock and roll, di rock blues, insomma, se n'è andato anche il batterista degli ZZ Top, Frank Beard, a 77 anni, batterista degli ZZ Top dal 1969 e unico senza barba, come si legge anche in rete, perché insomma ricorderete, si legge soprattutto su rainews.it, era la band dei barbuti meravigliosi texani Gibbons. Il chitarrista ricorda l'amico e collega groove asciutto che definì il sound. Sono stati cancellati gli show a Salt Lake City e Colorado, ripresa ad Austin City Limits. Ecco, Jacopo ci fornisce anche la foto del grande Frank Beard degli ZZ Top, storico batterista, dicevo, morto a 77 anni. Billy Gibbons, il chitarrista, lo ha ricordato così: oggi Elwood e io abbiamo perso un grande amico e collaboratore, il mondo ha perso uno dei batteristi più naturalmente innovativi e un grande vero figlio del Texas. Il suo black backbeat inconfondibile è stato la chiave per tenere gli ZZ Top sempre, sempre al top. A seguito della morte di Beard, gli ZZ Top hanno cancellato i concerti previsti a Salt Lake City e Colorado Springs. Frank Lee Beard era nato l'11 giugno 1949 a Frankston, Texas, ed era entrato negli ZZ Top fin dagli esordi nel 1969. Allora, ovviamente l'invito in questi casi a recuperare la discografia, gli ascolti, la musica degli ZZ Top, per come dire, i meno appassionati, ovviamente conosciuti soprattutto per la grunge, però da quel disco maestoso e monumentale che è Tre Sombres degli ZZ Top, vi propongo l'ascolto per ricordare il meraviglioso Frank Beard, questa Jesus Just Left Chicago.

0: Grande, grandiosa questa Jesus Just Left Chicago degli ZZ Top, da Tres Hombres, disco uscito per London Records a novembre del 1973, perché per ricordare il batterista Frank Beard, che se n'è andato a 77 anni. Allora, sono le 9:16 minuti che scattano in questo preciso istante. Apriamo il nostro spazio di approfondimento di Oltre la Prima e inevitabilmente torniamo negli Stati Uniti, insomma, anche su elementi di attualità sui quali Jacopo si è soffermato anche in questi giorni all'interno della rassegna stampa di È Già Notizia, ma adesso vogliamo andare un po' più sul punto, vogliamo ulteriormente approfondire, Jacopo, giusto?
1: Sì, esatto, leggendo un articolo di Peter Baker, che è il sostanzialmente il corrispondente capo della Casa Bianca per il New York Times, e la sua analisi a questo titolo: minacciando gli amici e corteggiando i nemici nel mondo sottosopra di Donald Trump, facendo anche un riferimento a Stranger Things e l'Upside Down, l'ostilità del presidente verso gli alleati,
0: per dimostrare di stare sul pezzo,
1: esatto, verso gli alleati come il Canada, l'Oman e la Corea del Sud, e invece la sua amicizia, la sua affezione per gli avversari come la Corea del Nord può ancora scioccare qualcuno, ma in realtà è una a poca sorpresa dopo un decennio di alti e bassi di Donald Trump. E prosegue appunto l'articolo di Peter Baker e si scrive: ancora una volta il presidente Trump sta minacciando la sua, appunto, i partner del suo stesso paese con ogni sorta di arma, dei dazi doganali alle bombe. Ancora una volta si prostra davanti a un tiranno dotato di armi nucleari, considerato una delle maggiori minacce alla sicurezza degli Stati Uniti, e ancora una volta il mondo si ritrova a cercare di dare un senso a un'America che ha stravolto l'ordine mondiale che essa stessa aveva stabilito 8 decenni fa. A quasi 10 anni dal suo insediamento alla Casa Bianca, con lo slogan America First, l'approccio di Trump alle relazioni internazionali, basato sul principio attacca gli amici, stringe amicizia con i nemici, è diventato la caratteristica, non il difetto, della politica estera statunitense. Le alleanze tradizionali, dall'Europa all'Asia al Medio Oriente, si sono indebolite mentre il presidente corteggia coloro che un tempo erano considerati avversari. Ciononostante, gli ultimi giorni hanno messo in luce in modo lampante la visione del mondo trumpiana. Il signor Trump ha dichiarato che avrebbe bombardato l'Oman, alleato chiave in una complessa diplomazia nell'Asia occidentale, se avesse ritenuto che ostacolasse la sua guerra contro l'Iran. Si apprestava a imporre nuove tariffe punitive al Canada, un tempo considerato il più stretto amico degli Stati Uniti, e ha poi annunciato che avrebbe ritirato il supporto militare alla Corea del Sud, baluardo della rete di alleati statunitensi nella regione Asia-Pacifico. Allo stesso tempo ha ricominciato a inviare pubblicamente messaggi d'amore, così li chiama Peter Baker, al dittatore assoluto della Corea del Nord, Kim Jong-un, del quale a suo dire si era innamorato durante il suo primo mandato. Kim, che governa una delle nazioni più oppressive al mondo, non ha mai rinunciato alle armi nucleari, come invece Trump aveva dichiarato di voler fare. Al contrario, Kim ha ampliato enormemente il suo arsenale nucleare, in aperta sfida a Trump, che tuttavia rimane un suo corteggiatore, per quanto non ricambiato. Tradisce i nostri amici e si stringe ai nostri nemici. Questo l'ha affermato James Blanchard, un ex ambasciatore in Canada e governatore democratico del Michigan. Se qualcuno mi avesse detto che la Russia è nostra amica e il Canada nostro nemico, avrei risposto che viviamo in un mondo capovolto. Ed è proprio questo che fa Donald Trump, capovolge gli schemi. John McCain, un senatore repubblicano dell'Arizona, ha sottolineato che Trump non ha sempre messo in atto i consigli che gli sono stati dati dal proprio entourage. Gli Stati Uniti, ha osservato, non si sono ritirati dalla NATO, non hanno abbandonato la Corea del Sud, non hanno bombardato l'Oman, né si sono impadroniti del Canada e della Groenlandia. Questo vuol dire, secondo John McCain, che queste realtà di Trump sono semplicemente retorica intimidatoria che viene incorporata nei prezzi dei paesi di tutto il mondo. Non la ignorano, ma non prendono nemmeno le minacce alla lettera. Man mano che vengono lanciate sempre più minacce non mantenute, la gente ascolta meno. Questo mina la credibilità del presidente e di conseguenza anche degli Stati Uniti, aggiunge Peter Baker. che poi si sofferma ancora sui tentativi di Trump di ingraziarsi nella la Corea del Nord, la Cina, la Russia e altri avversari storici. Trump sostiene che le politiche di confronto del passato non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, quindi è meglio puntare sulla diplomazia, fuorché decidere lui con chi va bene puntare sulla diplomazia e con chi no. E si conclude l'articolo del punto di Peter Baker su New York Times. Signor Fontaine ha affermato che l'approccio del signor Trump nei confronti di alleati e avversari mina gli interessi degli Stati Uniti. Essere amici dell'America dovrebbe comportare dei vantaggi e essere nemici dovrebbe avere dei costi, non il contrario. Questo sul New York Times per quanto riguarda l'analisi della situazione geopolitica al momento.
0: Come fare il bello e cattivo tempo, e tanto gli altri poi si devono tutti adeguare al, diciamo, alla come vanno le cose, a quelle che decidiamo siano le cose.
1: Sì, anche perché noi siamo dipendenti a tutti gli effetti su molti aspetti dagli Stati Uniti e, ad esempio, dopo parleremo, dipendenti a livello tecnologico, che è forse uno degli aspetti più importanti.
0: Ah, non dipendenti assunti a tempo indeterminato, no. Dalla tecnologia, dai grandi della tecnologia, che tra l'altro finiscono alla sbarra, tra l'altro, in questo
1: assolutamente,
0: periodo.
1: Assolutamente.
0: Prima di cambiare, come dire, tema, se vogliamo, ed è un tema che ci interessa molto, che è quello del rispetto della persona, come dire, nella sua integrità morale e fisica e psicofisica, e questa è una notizia che poi arriva anche dagli ultimi mondiali di ginnastica artistica, lo diciamo, lo raccontiamo tra poco. Io direi che possiamo concederci un altro passaggio musicale. Questi sono i Temples, Mystery of Pop.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Questi sono i Temples Mystery of Pop da Volcano, disco uscito per Heavenly Fat Possum il 3 marzo del 2017. Dunque, sono le 9:25 minuti e 45 secondi. Allora, vi portiamo, ovviamente, insomma, idealmente, metaforicamente, sul tappeto nella palestra di Francoforte, dove si sono tenuti i mondiali di ginnastica artistica. Anzi, questa è la ginnastica artistica a Zagabria, chiedo scusa. Invece, ginnastica ritmica, i mondiali si sono tenuti a Francoforte. A Zagabria, cosa è successo? Manila Esposito ha conquistato 3 medaglie ed era stata attaccata sui social. Troppo in carne era stata, insomma, definita dai gentiluomini e le gentildonne, leoni da tastiera, i campioni nascosti, diciamo, dietro il paravento dei social media nei giorni scorsi. Intanto parto dal

0: Jacopo, vediamo la meravigliosa Manila Esposito che prova a mordere una medaglia d'oro e due d'argento, insomma, questo lo diciamo chiaro, insomma, sono i risultati quelli che contano di questa meravigliosa ragazza atleta sportiva italiana sulla cima sulla cima del mondo per quanto riguarda la ginnastica artistica. Sui social più di qualcuno l'ha presa di mira per il suo aspetto fisico, accusandola di essere troppo in carne. Quei post chiaramente non mi hanno fatto piacere, ha detto Manila all'ANSA, ma me li sono fatti scivolare addosso, non ho dato ai loro autori la soddisfazione di rispondere tramite messaggi, ma ho risposto sul campo e credo sia stata la reazione migliore. Io sto bene con me stessa ed è proprio grazie al mio fisico che riesco a ottenere certi risultati. Questo però non significa, si legge ancora su Rai News, che certi comportamenti possono essere tollerati. Una ragazza o un ragazzo più sensibili, ha proseguito Esposito, potrebbero essere feriti nel profondo, e ci sono notizie, lo sappiamo, apro e chiudo parentesi, di ragazzi, di ragazze, di persone che non reggono la pressione degli odiatori social. Ognuno di noi ha il proprio fisico, non è certo possibile che ci si adegui tutti ad un unico cliché, ad un presunto prototipo di bellezza e di fisicità, tantomeno è possibile che qualcuno si permetta di offendere nascondendosi dietro l'anonimato. Sul tema è intervenuto anche il presidente della Federginnastica Andrea Facci, che ha detto: ho aspettato la fine degli europei per non distrarre le nostre atlete, cercando di proteggerle da condizionamenti esterni. Manila è una ginnasta straordinaria, una poliziotta, un'atleta olimpica, e so che si farà scivolare addosso i commenti, ma c'è troppa libertà da parte dei famigerati leoni da tastiera che non rispondono mai dei loro comportamenti. Bisognerà capire come poter fermare questi haters che non si rendono conto dei danni che provocano a delle ragazze giovanissime. Vi porto anche sull'ANSA, perché insomma fa il paio con i contenuti del pezzo di Rai News. Infatti Manila Esposito, tra le prime dichiarazioni le ha rilasciate anche all'ANSA, e sull'ANSA viene titolato in questo modo: il mio corpo è da oro, ho risposto dalla pedana, e quanto si legge su ANSA .it, e ritornano anche le affermazioni e le dichiarazioni del presidente della Federginnastica, e ovviamente torna il tema del rispetto nei confronti delle persone al di là dell'aspetto fisico, ma anche della provenienza geografica dei genitori. Voglio fare un altro riferimento laterale, ma neanche tanto, per esempio agli atleti, anche dell'atletica leggera, del nuoto, che sempre più sono figli di seconda generazione, per esempio, che sono sul tetto dell'Europa, del mondo, e che porteranno l'Italia alle Olimpiadi di Los Angeles da protagonisti, perché stiamo parlando di atleti straordinari. Vedo per esempio Jacopo che condivide con tutti noi il salto da
1: Andy Diaz
0: Hernandez, che ha vinto allora gli europei nel salto triplo e che ha dimostrato di essere, tra l'altro, diciamo, meravigliosamente ironico, simpatico, molto fisico, anche un grande danzatore, insomma. Per cui insomma tutto quello che si può dire di meraviglioso nei confronti di questi atleti va detto in questa fase in cui, insomma, a memoria io non ricordo una fase così splendente dello sport italiano a 360 gradi, tutto lo sport tranne quello italiano, però devo dire quello del calcio, devo dire, perché insomma, per fortuna, per la prima volta forse nella storia che io ricordo, insomma, sono gli altri sport, quelli che qualcuno continua ancora diciamo pateticamente a definire minori, invece vengono considerati come degli sport a tutti gli effetti e i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti noi. Noi continueremo a raccontare lo sport come ci piace, lo faremo anche coinvolgendo, come sempre, come dire, Danilo Baccarani, che insomma su questo ha un'idea anche molto chiara e che ha raccontato insieme a me quest'estate anche questi microfoni. Abbiamo parlato di mondiali di calcio che insomma, e per quanto riguarda il calcio italiano torneremo anche a parlare.
1: Sono andati come sono andati,
0: non c'era l'Italia per la terza volta, magari questa volta insomma cambierà il vento, però intanto coccoliamoci e continuiamo a seguire questi meravigliosi atleti atleti di atletica leggera.

0: Era ginnastica ritmica, artistica, di nuoto, e poi ci sono molti altri sport che adesso non citiamo, ma che insomma hanno degli atleti italiani meravigliosi e meravigliosamente da primato. Mi sono dilungato fin troppo, sono le 9:32 minuti e 44 secondi. Allora è tempo di Popolare Network e di muoversi in Piemonte tra poco.
1: Popolare Network.
2: Sono le 9:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
3: Gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina, intercettati 27 droni di Kiev nella regione russa di Tula. Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia e c'è una vittima. Mosca sta sfruttando la carenza di intercettori ucraini e ieri ha colpito il territorio di Kharkiv con un missile, uccidendo 10 persone. Intanto l'agenzia anticorruzione ucraina ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare. Sarebbero coinvolti alti funzionari dell'ufficio del presidente Zelensky.
2: Durante la notte gli attacchi israeliani in Libano hanno preso di mira la zona della collina di Ali al-Taher nel distretto di Nabatieh. Sembra che nell'area ci sia stata un'esplosione. Nel frattempo la televisione di Stato siriana ha riferito che le forze israeliane si sono infiltrate a Jubata al-Kashab rapendo 2 persone. Per ora non sono stati forniti ulteriori dettagli. Ieri la Siria ha accusato Israele di aver colpito un aeroporto militare ormai in disuso a nord-ovest del paese.
3: L'Iran nega di aver attaccato gli Emirati Arabi Uniti. Ieri 2 missili balistici sono caduti nel mare al largo della costa emiratina. Teheran ha chiesto a tutte le parti regionali di astenersi da accuse infondate contro la Repubblica Islamica dell'Iran e ha ricordato di tenere conto delle complesse dinamiche esistenti a causa delle continue azioni destabilizzanti degli Stati Uniti ed Israele.
2: In Belgio, durante la notte, i vigili del fuoco sono riusciti a circondare completamente il più grande incendio boschivo della storia del paese degli ultimi 100 anni. Le autorità hanno riferito che la situazione resta comunque complicata.
3: La manifestazione di interesse è arrivata. Per l'Ilva c'è una cordata italiana formata dai principali nomi dell'acciaio del nostro paese, pronta a rilevare il complesso di Taranto, esclusa l'area caldo messa fuori gioco dal Tribunale di Milano e di non interesse per le imprese che si sono candidate. In ballo ci sono anche tutti gli altri siti del gruppo in Italia. L'iter per la vendita dell'ex Ilva potrebbe ora ripartire da zero per permettere agli italiani di presentare un'offerta vincolante già a settembre.
2: Il prezzo del gasolio, secondo l'aggiornamento quotidiano del Ministero dell'Industria e del Made in Italy, è tornato ai livelli del 4 agosto, prima cioè che il governo emanasse l'ultimo decreto che tagliava il prezzo del diesel di 17 centesimi al litro, in vigore fino a martedì della prossima settimana. Ieri in autostrada il prezzo medio del gasolio è stato di 2,173 euro al litro, sulla rete stradale nazionale invece 2,099. Sono le 9:34 minuti, noi ci risentiamo alle 10:30, buon ascolto.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Ancora ben trovati, la circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete stradale del Piemonte. Vi anticipiamo che il traforo del Freius viene chiuso per lavori dalle 22:30 alle 23:15 di questa sera e dalle 4:30 alle 5:15 di domani mattina. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: RBE, vicina a te. Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Sono le 9:40 minuti e 30 secondi, bentornati a Oltre la Prima. Ascoltavamo i Tame Impala con una novità discografica di ascolto, non proprio nuovissima, nel senso che il disco Dead Beat è uscito il 17 ottobre scorso per Columbia Records, ma questa è una sorta di nuovo singolo, Loser, selezionato per noi come sempre da Nicolò Setsu. E allora continuiamo con le nostre approfondimenti, siamo ancora in territorio internazionale. Jacopo, cosa ci proponi?
2: Andiamo. Partiamo. Eccoci. Da. Non mi volevi far parlare.
1: No, infatti.
2: Partiamo da una notizia che abbiamo già accennato questa mattina, è già notizia, ed è un articolo che troviamo su Politico, il quotidiano paneuropeo. Azionando il interruttore di emergenza, sono sopravvissuto 72 ore senza tecnologia. Statunitense, un articolo di Mathieu Pollet, l'UE vuole ridurre la dipendenza dalla tecnologia americana, titolo il catenaccio. Ecco cosa è successo quando un giornalista di Politico ha provato a vivere senza di essa. Ovviamente si intende la tecnologia americana. E vedete l'illustrazione di Mathieu Pollet, questo giornalista con addosso diversi appunto tech item, quindi tutta una serie di aggeggi di produzione europea e non. E leggiamo brevemente di cosa parla questo articolo. La prima cosa che ho notato, scrive Pollet, quando ho iniziato ad abbandonare la tecnologia americana, è stato il silenzio. Il mio telefono si accende solitamente prima ancora che mi alzi dal letto, vibrando ogni pochi minuti durante la giornata con chiamate, messaggi, notizie, promemorie del calendario e notifiche dai social media. È un flusso costante che genera in media quasi 200 notifiche iPhone nel fine settimana e il doppio dal lunedì al venerdì. Ma in questa calda domenica di mezz'estate la mia vita era in una versione insolitamente silenziosa. Dopo anni passati a raccontare gli sforzi dell'Europa per affrancarsi dai giganti tecnologici statunitensi e coltivare alternative nazionali, avevo deciso di mettere alla prova la mia abitudine quotidiana, astenendomi dall'utilizzare qualsiasi tecnologia americana per 72 ore. Quindi questo vuol dire per Pollet niente iPhone, niente Mac, niente Slack o Teams, niente Google o Google Maps, no ChatGPT, WhatsApp o Signal, niente feed di Facebook o Instagram, insomma neanche niente pagamenti con carta di credito, come se fosse stato completamente escluso, sanzionato dagli Stati Uniti. E Pollet si chiede, non sapevo se mi sarei trasformato in un monaco digitale. Per 3 giorni ho vissuto e lavorato a Bruxelles come se improvvisamente la tecnologia statunitense fosse diventata inaccessibile da un giorno all'altro. Si trattava di uno scenario volutamente fittizio, ma basato, ci racconta Pollet, su una reale ansia europea, così la chiama. Cosa succederebbe se Washington trasformasse in un'arma le dipendenze nel nostro continente dalla Silicon Valley e premesse il pulsante di blocco della tecnologia? Quindi appunto questo è uno scenario che pare effettivamente impossibile, però in realtà, come abbiamo visto negli ultimi mesi, l'amministrazione Trump non pare così restia a utilizzare anche metodi poco convenzionali nei confronti dei suoi alleati, ad esempio la Corea del Sud, che è stata punita per non aver aiutato gli Stati Uniti nel portare avanti l'offensiva verso l'Iran. Nel frattempo, continua Pollet, a giugno le restrizioni statunitensi sulle esportazioni hanno costretto Anthropic a impedire ai cittadini stranieri di accedere a 2 dei suoi modelli di intelligenza artificiale 2 avanzati, offrendo un'idea di come possano essere divieti governativi sull'accesso a tecnologie all'avanguardia. E guardiamo quindi come si è trovato Pollet ad abbandonare le tecnologie statunitensi. I primi sintomi dell'interruzione improvvisa dell'attività sessuale assomigliavano sospettosamente a quelli dell'astinenza. Nella prima mattina, col mio iPhone spento, ho preso in mano un vecchio Nokia finlandese, il cosiddetto telefono senza schermo, e il tipo di dispositivo che sta vivendo una seconda vita tra le persone che si stanno disintossicando. E appunto, il telefono ti ha fatto invecchiare all'istante, scherzò il mio migliore amico più tardi quel giorno. Ho notato che camminavo avanti e indietro per l'appartamento perché il mio cervello, solitamente iperstimolato, a quanto pare non riusciva a concentrarsi su una chiamata solo vocale, aveva bisogno anche del video Pollè. E ci racconta appunto di essere rimasto tagliato fuori anche da Visa e Mastercard, non potendo portare avanti appunto pagamenti elettronici. È stato costretto a pagare esclusivamente in contanti, ha rinunciato a Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, YouTube, faceva appunto eliminando già una buona parte del mio tempo libero, ma si è riscoperto che riuscivo a malapena a guardare qualcosa o persino a testare adeguatamente le piattaforme di streaming europee, perché sia la mia televisione che il mio tablet utilizzavano il software di Google. Insomma, siamo completamente dipendenti dalle tecnologie americane, anche se esistono delle piattaforme europee sviluppate in Europa, come ad esempio Spotify, Bolt o Uber, che ha sede in Estonia. Queste dipendono ancora fortemente da App Store, sistemi operativi, reti di pagamento e altre infrastrutture digitali controllate dagli Stati Uniti. E poi ad esempio c'è il cloud, i data center, i server che ospitano siti web. La stragrande maggioranza di questo mercato è dominata da Amazon, Microsoft, Google, che manco a dirlo non fanno parte insomma del pool europeo delle grandi aziende. E ha anche sperimentato il lavoro da giornalista fuori insomma dalla solita bolla americana, ha dovuto installarsi Linux come sistema operativo utilizzando un browser norvegese chiamato Vivaldi e motore di ricerca francese Quant. Scrivevo tutto su LibreOffice e ho persino provato l'assistente generativo basato sulle AI di Mistral, e c'era poi sempre un buon vecchio quaderno, racconta Pollè. Ma ha raccontato anche di come hanno commentato i suoi colleghi questa cosa. È stato come se fossi sparito, ha detto una sua collega. In questo ambito esistono effettivamente delle alternative europee, il problema è che, proprio come per i social media, dice Pollè, funzionano correttamente solo quando tutti gli altri le utilizzano e quando i sistemi concorrenti sono interoperabili, e quindi nel momento in cui poche persone li utilizzano non si può effettivamente utilizzarli da soli, è come se si fosse completamente esclusi dal resto del mondo. Eppure c'era qualcosa di beato in quei tre giorni. L'ansia iniziale ha lentamente lasciato il posto a una sorta di pace. Naturalmente questa sensazione potrebbe semplicemente riflettere il fatto che l'esperimento era temporaneo e che la mia vita digitale non era stata cancellata. Infatti, racconta Pollè, che è appena tornato su tutti i social di matrice americana dopo 72 ore di scambi di SMS vecchio stile. Due amici diversi erano entrambi chiaramente impazienti che io tornassi alla realtà, inviandomi lo stesso messaggio: torniamo a WhatsApp. E nel giro di poche ore ero tornato comodamente immerso nel sistema tecnologico statunitense, per capire quanto effettivamente siamo immersi all'interno di un cose che ci vengono portate da un nostro alleato, ma che nel momento in cui dovesse decidere di appunto, come dice Pollè, azionare l'interruttore d'emergenza e privarcene, saremmo effettivamente nei guai.
1: Lei, aggiungendo anche un ulteriore elemento, anche se vogliamo psicologico, filosofico, chiamiamolo come vogliamo, insomma, esistiamo soltanto se siamo online, se siamo continuamente, costantemente connessi al mondo e siamo visibili al mondo, altrimenti se proviamo, come dire, a nasconderci in qualche modo, come ha fatto Pollè, come poi lo ha descritto in maniera davvero molto limpida, evidentemente siamo destinati all'oblio, insomma, e quello forse potrebbe essere anche una soluzione, anche solo temporanea, per curare i mali del mondo, insomma, sottrarsi ogni tanto ai riflettori del mondo, diciamo, non necessariamente ai riflettori del mondo dello spettacolo, della performance in generale. Questo ci porterebbe lontanissimo, è un tema sul quale evidentemente torneremo anche in futuro, perché è un tema che comunque ci riguarda tutti. Intanto però, prossimo passaggio musicale, perché vogliamo chiudere questa parte di approfondimento di Oltre la Prima raccontando di una bellissima iniziativa dei Massive Attack a favore di Cuba, in una situazione a dir poco tragica, ne abbiamo parlato anche nei mesi scorsi qui nello spazio di approfondimento che allora si chiamava Play Live, un'iniziativa molto interessante per l'assistenza sanitaria alle persone cubane. Ma intanto ascoltiamoci questa splendida Unfinished Sympathy.

0: Massive Attack, Unfinished Sympathy da Blue Lines, disco uscito per Wild Bunch Virgin l'11 febbraio del 1991, 9:54 minuti e 50 secondi. Perché i Massive Attack? A parte il fatto che è sempre un buon tempo quello dedicato all'ascolto della band trip hop di Robert Del Naya di Bristol, una maglia da calcio, questa è l'iniziativa che vede coinvolti ancora una volta i Massive Attack, che si sono esposti anche nei mesi scorsi per denunciare il genocidio in Palestina, sostenendo Palestine Action e subendo anche, se vogliamo per usare un eufemismo, maltrattamenti dalla polizia. Robert Del Naya è stato più volte preso di peso perché seduto per strada a sostegno di Palestine Action, preso e portato via, grazie a Dio, sotto gli occhi di tante telecamere che riprendevano il momento. Si diceva di una maglia da calcio per raccogliere fondi destinati all'assistenza sanitaria a Cuba. È il progetto che unisce i Massive Attack, storico gruppo musicale di Bristol. Ecco, vediamo, per voi che ci seguite anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre oppure in streaming su rb.it, la maglietta di cui stiamo parlando, la maglietta sportiva calcistica, che ha una V rossa con una stella bianca che campeggia sul petto e con strisce bianche, nere e grigie. Si diceva il progetto che unisce i Massive Attack, storico gruppo musicale di Bristol. Vi sto dando conto di una delle fonti, che è VD News, che si occupa di approfondimenti giornalistici, e il Bohemian Football Club di Dublino, che hanno presentato una speciale divisa per la stagione 2026. Il 30% dei profitti della vendita sarà destinato alla Cuba Solidarity Campaign attraverso l'appello Cuba Vive Medical Aid e a MediCuba Europe, due organizzazioni impegnate nel sostegno al sistema sanitario cubano. La collaborazione utilizza la maglia, uno degli oggetti più riconoscibili della cultura calcistica, come strumento di solidarietà. Il modello sarà utilizzato dal Bohemian Football Club come terza divisa e per la FA Cup, la Coppa Nazionale Irlandese. Il design, realizzato dai Massive Attack insieme al team creativo del club, richiama le divise storiche della nazionale cubana e i legami tra Irlanda e Cuba. È una sorta di bandiera di Cuba ribaltata, se vogliamo, quella che appare sulla maglietta. La maglia, appunto, presenta strisce verticale cachi e nere, uno scollo rosso a V con la stella bianca della bandiera cubana e riferimenti a Che Guevara, tra cui estratti di un suo discorso del 1965. Il progetto rende omaggio anche all'artista irlandese Jim Fitzpatrick, autore della celebre elaborazione grafica del ritratto di Guevara. All'interno del colletto compare inoltre la frase "Love is a doing word", tratta da Teardrop, uno dei brani più noti dei Massive Attack. Il Bohemian Football Club non è un semplice partner commerciale dell'iniziativa, fondato a Dublino nel 1890, è uno dei club più antichi d'Irlanda ed è interamente di proprietà dei suoi tifosi. La struttura fan-owned e una lunga tradizione di impegno sociale hanno contribuito a costruire un'identità particolare attorno alla società, che negli ultimi anni ha utilizzato anche le proprie maglie per sostenere campagne e organizzazioni. Le collaborazioni con il mondo della musica sono diventate una componente riconoscibile di questa politica. Prima dei Massive Attack, il club aveva realizzato divise speciali insieme ad artisti e gruppi come Kneck Up e Fontaine's DC, destinando parte dei ricavi a iniziative sociali.
1: E infatti sul sito del Bohemian Football Club Dublin's Originals leggiamo: e poi campeggia una bandiera della Palestina che sventola con lo sfondo appunto di Dublino.
0: E questo è molto interessante perché, come dire, quando diciamo che, oppure pensiamo che lo sport non abbia, come dire, non prenda posizione rispetto alle questioni internazionali, ai diritti umani, evidentemente non abbiamo fatto i conti intanto con questa meravigliosa squadra che, insomma, dovremmo cominciare a seguire quantomeno per questa campagna, così come molte altre squadre, non soltanto di calcio che hanno preso posizione in maniera molto forte nei mesi scorsi rispetto al genocidio perpetrato da Israele nei confronti di Gaza e dei palestinesi. Però intanto noi siamo in coda, Jacopo, grazie per, anche per oggi.
1: Grazie a te Francesco, grazie a voi che ci avete ascoltato anche oggi. 9:59 e 45 secondi, io e Francesco torniamo domani, io dalle 8 fino alle 9, poi insieme a Francesco dalle 9 fino alle 10, poi rimanete però incollati agli schermi o alle radio perché Francesco rimane in onda con almeno 2 pagine al giorno dalle 10 fino alle 11. Buon proseguimento di giornata e ascolti su RBE Radio e TV.
0: Allora Jacopo, grazie davvero a te, siamo alle 10, tra pochissimo parte almeno 2 pagine al giorno, abbiamo ancora, come dire, una sorta di intercapedine musicale. Ti piace Jacopo, intercapedine
1: musicale?
0: Sì,
1: carino, carino.
0: e poi insomma partiamo con la nostra rassegna di informazione e approfondimento culturale.
2: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 10:04 minuti, 44 secondi, ben trovati, io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto se non eravate già qui con noi durante Oltre la Prima alla puntata di Almeno Due Pagine al Giorno di oggi, mercoledì 19 agosto 2026, quel nostro spazio di informazione, di approfondimento culturale che decliniamo a 360 gradi, andiamo sulla terza pagina dei giornali, sfogliamo insieme le riviste, i supplementi culturali, i siti che si occupano di cultura ma che si occupano anche di molto altro, perché intendiamo la cultura in maniera davvero molto ampia, e quindi ci occupiamo anche di sport, ci occupiamo di diritti, di progetti socio-culturali, insomma il nostro sguardo è, come diciamo sempre, uno sguardo strabico, molto ampio, e intanto però è uno sguardo che si nutre come sempre di parole, e voglio condividere con voi intanto in apertura di questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno il corsivo del giorno di Paolo Fallai, oggi sul Corriere della Sera. La parola può anche ingannare, non chiamiamoli evasori ma ladri. Le parole sono importanti per aiutarci a comprendere la realtà, ma alcune si presentano con equivoci inquietanti. Pensate alla parola evasione, nome d'azione derivato dal latino, che significa letteralmente andar fuori o uscire. In origine indicava solo l'azione fisica di scappare o fuggire da un luogo chiuso. Facile vedere come ci abbia poi aiutato a definire le fughe dal carcere in generale, dai luoghi di detenzione nel corso del tempo. Però la parola ha esteso il suo raggio d'azione a sfumature metaforiche, giuridiche e burocratiche. Tra le più importanti l'aspetto psicologico, dove l'evasione identifica l'allontanamento mentale dalle preoccupazioni quotidiane. Avete presente quando parliamo di letteratura d'evasione? Insomma, la leggerezza, lo svago. La burocrazia si è poi impossessata di questo termine per descrivere il disbrigo delle pratiche, quei fascicoli che una volta lavorati evadono dall'ufficio. E veniamo alla definizione, dove evasione suona proprio in modo stonato: l'azione di sottrarsi legalmente al pagamento delle tasse, intesa come un fuggire dai propri obblighi verso lo Stato. Ha ricordato Ferruccio De Bortoli che circa un italiano su due, il 46%, non paga un euro di IRPEF e usufruisce di servizi gratuiti o agevolati. Solo nel 2024 il costo delle esenzioni legate all'ISE è stato di 190 miliardi di euro. Siamo veramente così poveri? Possiamo permettercelo ancora a lungo nel paese che ha una grande evasione? Si gioca d'azzardo 3.000 euro a testa, neonati compresi. Nel 2015 l'evasione, prosegue Paolo Fallai sul Corriere della Sera di oggi, si leggeva: l'evasione stimata di IRPEF, IRES, IRAP, IVA, IMU e contributi INPS ammontava a 106 miliardi di euro, nel 2019 a 103, nel 2022 a 100 e nel 2023, ultimo dato disponibile e primo anno del governo Meloni, a 110. Tutte risorse sottratte a ospedali, scuole, polizia, lavori pubblici di cui usufruisce chi paga le tasse e chi non lo fa. E allora perché li chiamiamo evasori? Sarebbe più semplice ed efficace definirli per quello che sono: ladri. E quindi, insomma, quando le parole sono molto puntuali ed efficaci, abbiamo una lingua meravigliosa e quindi possiamo chiamare le persone e le cose con i nomi più puntuali e più opportuni. Così questa è una chiosa, diciamo, personale al corsivo del giorno di Paolo Fallai, oggi sul Corriere della Sera. Allora ci concediamo un passaggio musicale che affonda le radici dentro la storia della musica contemporanea. Ci sono gli Steppenwolf, Born to be Wild.

Born to be Wild, Steppenwolf dall'omonimo album uscito il 29 gennaio 1968 per ABC e Dunhill Records. Sono le 10:12 minuti e 35 secondi. Stiamo sulla terza pagina dei giornali, intanto sulla pagina culturale, che di culturale ha molto poco, devo dire, insomma, rispetto alla notizia che sto per condividere con voi del Corriere della Sera. Accuse di violenze e abusi, l'editore silura Barry D, l'autore bestseller del true crime britannico, si legge sul Corriere della Sera. L'editoria anglosassone fa i conti con una vicenda che investe uno dei suoi autori più popolari. Il marchio Bonnier Books UK ha reso noto che non pubblicherà più opere di Christopher Barry D e non collaborerà con lui a progetti futuri. Barry D è un nome significativo, a lui si devono alcuni dei titoli di true crime di maggior successo nel Regno Unito e oltre. Le dichiarazioni sono state rilasciate al Guardian dopo le accuse mosse da un'inchiesta emersa e uscita sabato 15 agosto sullo stesso quotidiano, secondo la quale lo scrittore sarebbe al centro di episodi di violenza domestica, aggressioni e abusi sessuali anche su minori. Lo scrittore di cronaca nera più venduto nel Regno Unito, celebre per le interviste a serial killer e criminali, nega ogni accusa a suo carico. Siamo scioccati e inorriditi dalle gravissime accuse riguardanti Barry D e i nostri pensieri vanno alle persone colpite, aggiunge Bonnier Books. L'editore avverte che la rescissione del contratto richiederà tempi tecnici non brevi, ma stiamo procedendo il più rapidamente possibile. Provvederemo inoltre a ritirare dal mercato le copie invendute. Anche la catena di librerie Waterstones ha già ritirato i suoi volumi dalla vendita. In Italia alcuni titoli di Barry D, come Nati per uccidere, Le ragioni del male, sono stati pubblicati da edizioni clandestine. Vi tengo ancora sulla terza pagina del Corriere della Sera. Da oggi a Seravezza, in provincia di Lucca, le trame d'estate narrano il nostro tempo. Da oggi a domenica 23 agosto, il giardino di Palazzo Mediceo a Seravezza, appunto in provincia di Lucca, ospiterà la rassegna di incontri culturali Trame d'Estate, due al giorno, dedicata alla letteratura e al giornalismo, ideata e organizzata dal Centro Studi Sirio Giannini CISEX ETS. Il festival punta a essere uno spazio di indagine collettiva sulla condizione umana e sociale contemporanea, offrendo una panoramica delle tensioni del nostro tempo attraverso la saggistica, la narrativa d'inchiesta, la riflessione storica e la musica. Fra gli ospiti Stefano Fava, intervistato da Guido Conti, parlerà della riscoperta delle parole dimenticate. Sul fronte della narrativa romanzesca, Christian Raimo, autore dell'Invenzione del colore, pubblicato quest'anno dalla Nave di Teseo, e Dario Ferrari, che ha a sua volta pubblicato per Sellerio quest'anno il romanzo L'idiota di famiglia. I due esploreranno, ovvero Raimo e Ferrari, le complesse dinamiche generazionali e i pesi delle eredità intellettuali tra padri e figli. E poi spazio alla rilettura del secolo scorso attraverso le biografie di figure come Oriana Fallaci, presentata da Riccardo Nencini, Mai stanca di vivere, Mondadori, pubblicato anche quest'anno, e Cristina Bulgheri. Inoltre, poesia civile e musica con il concerto di Paolo Capodacqua, e fra gli interventi quelli di Gabriella Simoni e Luigi De Magistris. Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito della rassegna tramedestate.it. Questa è la terza pagina, ma vi porto ancora sulla pagina degli spettacoli del Corriere della Sera per un'intervista alla grande regista Liliana Cavani. L'atea che ama il santo è il titolo del pezzo, che è anche un'intervista di Valerio Cappelli alla regista. Francesco D'Assisi ha un'attualità sconvolgente, il cinema ha ancora molta paura della psicologia femminile. Il mio prossimo progetto è raccontare il Vangelo, ma è
difficile. Questo è il catenaccio del pezzo. Durante il fascismo ho visto 16 cadaveri, avevo 11 anni. Più avanti ho girato quella scena. Liliana Cavani, regista nata il 12 gennaio del 1933, ha iniziato girando dei documentari per la Rai. A Francesco d'Assisi ha già dedicato un biopic, credo all'inizio degli anni 90, con Mickey Rourke che interpretava il santo in un film che all'epoca poteva definirsi quasi anche uno sceneggiato e che insomma riscosse molto successo, molto denso e con una prova d'attore dal punto di vista di chi vi parla ovviamente enorme, quella di Mickey Rourke. Ancora qualche passaggio. Valerio Cappelli chiede a Liliana Cavani che cosa affascina la regista di Francesco, e Cavani risponde che siamo fatti della stessa materia, esseri umani, animali, natura, la sua difesa della pace e l'orrore per la macelleria della guerra, la fraternità. Io non gli ho messo il saio, l'ho vestito come un contadino. L'intervista nella sua interezza è leggibile sul numero di oggi del Corriere della Sera, intervista a Liliana Cavani a cura di Valerio Cappelli. E poi ancora, prima del prossimo passaggio musicale, sopra l'intervista a Liliana Cavani, una breve che riguarda Pirati dei Caraibi, trattative per il ritorno di Johnny Depp, trattative aperte perché l'attore americano potrebbe tornare a recitare nei Pirati dei Caraibi 6. La conferma è arrivata dal produttore della saga, Jerry Bruckheimer, intercettato durante l'evento Disney D23 in California. Stiamo parlando con Johnny, stiamo lavorando a una sceneggiatura e se tutto va bene il film si farà, ha detto. Il ritorno di Jack Sparrow sancirebbe il riavvicinamento fra la Disney e Depp dopo che il turbolento divorzio da Amber Heard gli era costato l'estromissione dal franchise. Il nuovo film della saga però potrebbe non essere incentrato sul suo personaggio, che diverrebbe più marginale. La protagonista potrebbe essere Margot Robbie. Insomma, staremo a vedere che cosa succederà. E allora sono le 10:19 minuti e 28 secondi, ci sono i Lime Garden, questa è 23. Could you turn the music up a teeny bit so I can...

Questi sono i Lime Garden con 23 alle 10:22 minuti e 32 secondi dal disco Maybe Not Tonight, pubblicato da So Young Records il 10 aprile del 2026. Ho ancora tra le mani sul nostro tavolo riviste musicali e riviste culturali. In questi giorni stiamo facendo anche alcuni recuperi rispetto a numeri usciti qualche settimana fa in piena estate, che stiamo leggendo ancora con molta attenzione in queste giornate, in queste settimane, che condividiamo con voi nei contenuti che riteniamo possano essere di interesse. Così come ho trovato molto interessante, come sempre insomma, ovviamente, la penna di Luca Frazzi su Rumore, sul numero di cui parlavamo anche ieri, anche oggi, a beneficio di chi ci segue anche in video, la copertina di Rumore di luglio-agosto, tutta gialla con i Clash in bianco e nero in copertina. Dicevo, Luca Frazzi cura una rubrica su Rumore e questo mese ha anche curato lo speciale dedicato ai locali dove si è suonato e dove si suona musica dal vivo in Italia. Il pezzo dalla sua rubrica Zigzag si intitola Anacronismo. L'anacronismo, dal greco ana, contro, e chronos, tempo, è un errore cronologico, un'incoerenza che consiste nel collocare in una determinata epoca oggetti, idee, persone o costumi che appartengono a un tempo storico differente. Il termine è spesso usato anche in senso figurato per definire un'idea, una persona o un'usanza considerata superata, non più adatta al proprio tempo. Claudio Sorge ha 73 anni, tra l'altro firma storica di Rumore, ma grande giornalista musicale italiano, buona parte dei quali spesi a raccontare la nostra musica. Io ne ho 60 invece, dice, scrive Luca Frazzi. Claudio ha fatto della sua passione una professione, un imprenditore puro che ha saputo trasformare l'entusiasmo in un mezzo per vivere. Pagare le bollette scrivendo di musica rock in Italia non era facile, lui l'ha fatto egregiamente, contribuendo allo sviluppo di una cultura rock nel paese di Albano e Sal da Vinci. Io sono arrivato dopo, quando vivere di giornalismo musicale era diventato un'utopia. Quando ho letto per la prima volta una sua recensione nel 1980 è iniziato il mio stalking, lettere, telefonate, internet era ancora fantascienza. Fino a che, dopo anni trascorsi scrivendo per fanzine e mensili concorrenti come il Buscadero, nel 1985 mi ha aperto le porte di Rockerilla. Per me è come alzare la Champions. Da lì in poi totale sintonia sui generi, tendenze e scelte editoriali. Insieme, sempre, anche al momento di lasciare Rockerilla per fondare Rumore nel 1992, in tutti i nostri progetti paralleli, Lost Trails, Bassa Fedeltà, Metallic, K.O., Sottoterra. A 73 anni uno potrebbe ragionevolmente chiudersi in casa ad ascoltare i dischi accumulati in una vita, forse anche a 60, però non sappiamo fare altro, scriviamo, aggiunge Luca Frazzi. Qualche anno fa abbiamo capito che era arrivato il momento di crearsi una nuova valvola di sfogo, l'ennesima, come sempre l'abbiamo fatto per un bisogno fisiologico senza tenere conto delle conseguenze: 50% egoismo, 50% masochismo. È così che nel 2022 è nato Gimme Danger, rivista che ci porta via tempo ed energie. Denaro no, il giornale si ripaga, ma se sento dire che lo facciamo per soldi mi si chiude la vena. Ne abbiamo pubblicati 8 numeri, a 5 dei quali abbiamo allegato un singolo che ci costa lacrime e sangue. Gimme Danger pesa una tonnellata, è stampato su carta tutt'altro che riciclata, 114 pagine in bianco e nero, scritte fitte fitte, poco bianco e tanto testo, il contrario di quello che suggeriscono i grafici di ultima generazione. Non abbiamo né un sito né una pagina social, usiamo Facebook solo per pubblicare l'annuncio dell'uscita, quindi 2 post all'anno, maggio e novembre. Non chiediamo a nessuno di farsi fotografare col giornale in mano come è di moda oggi, niente complimenti reciproci con colleghi, band e operatori del settore, non è una scelta strategica, siamo obiettivamente fuori dal giro. Gimme Danger, inutile girarci intorno, è un gioioso insulto alla modernità. Rumore alla nostra casa,
casa mia e di Claudio. Claudio l'ha fondato e diretto per più di 20 anni. Io ci sono cresciuto. Pubblicare Gimme Danger però non ci fa sentire in colpa. Parliamo di mondi diversi e lontani, lo capirebbe anche un bambino. Impaginiamo, ritagliamo le copertine del singolo, imbustiamo, spediamo,

E invece un ulteriore recupero in questa manciata davvero di minuti che ci separa dal GR di Popolare Network, lo voglio dedicare ancora a un'altra rubrica, però torno indietro al numero in realtà di aprile di Rumore, dove si parlava di Algoritmo della Nostalgia. Questa è la copertina con un Robert Smith di spalle con il suo basso in questo bianco e nero e il viola del titolo, rispetto al tema di quel del numero di aprile di Rumore dedicato al recupero anche attraverso delle serie TV di brani che sono diventati virali, brani soprattutto degli anni 80 se vogliamo, ma anche un po' più vecchi, grazie alla viralità della rete. Il peso e il volume della cultura, scriveva Luca Frazzi, sono in procinto di traslocare 13.000 vinili tra album e singoli, 3.000 CD, migliaia di libri e fanzine, annate di riviste musicali italiane e straniere, e ancora poster, flyer, biglietti e memorabilia varie, tonnellate e metri cubi di materiale. Come spostare il Titanic con l'aggiunta di una vertebra lombare fratturata, 60 anni sul groppone, un secondo piano senza ascensore. Se ci penso mi viene da piangere. Quando lo racconto, il genio di turno se ne esce col solito "tutta quella roba sta nella memoria del mio telefono", oppure "ma che ci fai con quelle riviste ingiallite, tutti quei dischi, quando mai li ascolterai?". Non ci provo nemmeno più a spiegare cosa significa convivere con un archivio così, non serve. Vero, molte di quelle riviste nella vita non le consulterò più, tanti di quei dischi non li ascolterò, la maggior parte dei poster resteranno arrotolati in eterno, in canna però pronta all'uso, o la replica che stronca i fan della cultura liquida, che sta in cloud e pesa zero. E allora? Dalla generazione Z ai casi patologici dei miei coetanei, che sanno tutto dei device di ultima generazione, in sconto da un euro, muti. I due piani per arrivare alla nuova casa però restano implacabili. Per questo ho attivato il processo, ricerca in rete di scatole, scatoloni, cassette rigide, cumulabili per movimentare i dischi, noleggio di un furgone, figuriamoci se permetto a una ditta di traslochi di mettere le mani sul mio tesoro, programmazione dei viaggi necessari, reclutamento di amici se possibile giovani e con le vertebre a posto, roba da togliere il sonno. A Natale l'azienda per cui lavoro, per fare un presente a me e ad alcuni colleghi, ha pensato di regalarci un paio di occhiali Ray-Ban Wayfarer con Meta AI e funzioni come traduzioni simultanee, fotocamera, trasmissione ossea del suono, cose così. Quegli occhiali per funzionare ogni notte vanno messi in carica, inutile dire che i miei sono perennemente scarichi e che li uso banalmente per leggere Perle ai porci. Costano una fortuna e la prima cosa a cui penso sono i dischi che avrei potuto comprare se avessero convertito il regalo in denaro. I miei amici, tutti più tecnologici del sottoscritto, conoscono a memoria il manuale di istruzioni di quei Ray-Ban pur senza possederli, il che mi porta a guardarli con compassione. Loro scrollano la testa, mi vedono come un folcloristico coglione, glielo leggo in faccia, uno la cui principale preoccupazione al momento è quella di dover spostare 13.000 vinili e una montagna di carta, annate di riviste come Zigzag o Melody Maker, che mai più vedranno la luce del sole, sepolte in scatole pesantissime che finiranno in seconda fila sugli scaffali, condannate alla polvere e all'oblio, scatole da sollevare. Ai loro occhi io sono la preistoria. Non avrebbe forse più senso alla mia età rinunciare al fardello della fisicità con tutti i suoi pochi pro e tanti contro? Non passerei per illuminato rinunciando al tonnellaggio di tutta quella cultura in favore di metri di parete liberi? La risposta garbata ma ferma è: non credo proprio. Ed è molto più colorita, devo dire, sulla rivista. Mi sento come Anna Magnani quando parlava delle sue rughe. Non me ne togliere nemmeno una, ci ho messo una vita a farmele venire. Antistorico, non ne vado fiero ma nemmeno ne faccio un problema, semplicemente non contemplo una scelta diversa. Come farò a portare al secondo piano tutta quella roba? Non lo so, di sicuro non chiederò aiuto a ChatGPT. Così Luca Frazzi, a proposito del peso insomma reale della cultura, peso in tonnellaggio mi verrebbe da aggiungere, come scrive anche Luca Frazzi. Fateci sapere anche qual è il vostro rapporto con gli oggetti culturali, se vogliamo, libri, dischi, vinili, audiocassette, videocassette, se ne avete ancora. Il numero che fa per voi è il 328 87 57 845. C'è anche un indirizzo di posta elettronica, diretta @rbe.it. Intanto sono le 10:33 minuti e 10 secondi, spazio

0: Al GR di Popolare Network, all'infotraffico, muoversi in Piemonte, a tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Sono le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Il giudice per le indagini preliminari di Bari ha convalidato il fermo per l'uomo che domenica scorsa ha ferito la compagna, abbandonandola poi agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce, e poi la donna è morta in seguito alle ferite inferte. Ieri ci sono stati altri due femminicidi in Italia, uno sempre in Calabria, dove una donna di 72 anni è stata trovata morta in un bosco, colpita alla testa con delle pietre. Per l'omicidio è stato fermato il marito, che non ha ancora confessato l'assassinio. Ieri pomeriggio a Colleferro, invece, in provincia di Roma, una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate dal compagno, che poi è stato arrestato e ha confessato. Infine, lunedì in Veneto è stata uccisa la 39enne Tania Terrin dall'ex compagno, che in passato era già stato denunciato diverse volte per violenza.
4: L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sud-orientale se Donald Trump dovesse decidere di intensificare il conflitto. A dirlo è il Financial Times. Le forze iraniane, dice la testata, avrebbero preso in considerazione di attaccare basi a Cipro e in Bulgaria. E intanto l'Iran ha negato di aver attaccato gli Emirati Arabi Uniti dopo che ieri due missili balistici sono caduti nel mare al largo della costa emiratina.
3: Il presidente francese Macron ha promulgato la legge sul suicidio assistito. Subito dopo il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si è trattato dell'ultimo passaggio formale per l'istituzione del diritto, appunto, al suicidio assistito in Francia. Perché diventi pienamente attuabile, ora il governo deve emanare alcuni decreti attuativi. La legge rende legale il suicidio assistito, la pratica con cui ci si autosomministra un farmaco letale per tutti i maggiorenni di cittadinanza francesi affetti da una malattia grave ed incurabile in fase avanzata o terminale. Per accedere alla procedura, la persona deve essere in grado di esprimere la propria volontà liberamente. Una volta approvata la richiesta, a quel punto potrà autosomministrarsi il farmaco letale.
4: Un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 nella città di Kherson, nel sud dell'Ucraina. Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia, uccidendo una persona. In Russia invece 3 lavoratori sono stati uccisi da un drone ucraino che ha colpito un veicolo per l'assistenza degli impianti di riscaldamento. E intanto l'agenzia anticorruzione ucraina ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare. Sarebbero coinvolti alti funzionari dell'ufficio del presidente Zelensky.
3: Il prezzo del gasolio, secondo l'aggiornamento quotidiano del Ministero dell'Industria del Made in Italy, è tornato ai livelli del 4 agosto, prima che il governo emanasse l'ultimo decreto che aveva tagliato il prezzo del diesel di 17 centesimi al litro, decreto in vigore fino a martedì prossimo. Ieri in autostrada il prezzo medio del gasolio è stato di 2,173 euro al litro, sulla rete stradale nazionale invece 2,099. Sono le 10.34, noi ci risentiamo alle 12.30 col giornale radio, buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo sul tratto valdostano della A5 Torino Aosta. Per un mezzo in panne sono presenti rallentamenti fra Ver e Châtillon in direzione Montebianco. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
17: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
18: Odio questa notte.
17: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
16: Ali.
17: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ne va così questa bellissima Two Princess, forse il pezzo più famoso in assoluto degli Spin Doctors di Chris Barron, The Pocketful of Kryptonite, uscito per Epic Records nel 1991. 10:43 minuti e 20 secondi, bentornati ad almeno due pagine al giorno. Voglio ripartire con voi dalla terza pagina della Repubblica di oggi. Lorca vive, il poeta torna a casa. 90 anni dalla morte, la Spagna celebra l'autore del romanzero gitano ucciso durante la dittatura franchista, un delitto ancora pieno di misteri. Questo il pezzo che oggi lo scrittore, ex magistrato Giancarlo De Cataldo, firma sulla Repubblica. Nella notte fra il 17 e il 18 agosto scorsi, alcuni giovani artisti hanno sfilato per le strade di Madrid, si legge, portando in processione una statua di Federico García Lorca, il poeta che 90 anni prima i miliziani falangisti assassinarono in una località imprecisata fra Viznar e Alfacar, nei pressi della bella città andalusa di Granada. Riferiscono le cronache che la performance è stata accolta con applausi, slogan, entusiasmo e commozione dai presenti. Si gridava Lorca vive, si ricordava una frase del poeta: voglio dormire per un po', un minuto, un secolo, ma che tutti sappiano che non sono morto. L'evento si intitolava Saca Notturna. La Saca era, durante la guerra civile spagnola, il prelievo di detenuti e ostaggi, ma anche il sequestro da parte dei falangisti di cittadini dalle loro case. Fu vittima di Saca García Lorca e ora, ci dicono dalla Spagna, percorsa da fremiti ultranazionalisti, il poeta torna eterno, come è giusto che siano i sommi poeti. Il culto di García Lorca è ancora vivo in Spagna, vivo più che mai, scrive ancora Giancarlo De Cataldo sulla Repubblica. El País ha pubblicato pagine mirabili in occasione dell'anniversario. È prossima l'uscita di due film dedicati all'autore della casa di Bernarda Alba. Affiorano ancora inediti, biglietti, semplici annotazioni, ma anche una poesia la cui attribuzione è resa certa da una perizia grafica, e ancora non possiamo dire compiutamente risolto il mistero della sua morte. Vedi al riguardo il bel reportage realizzato lo scorso giugno da Marco Cicala per il Venerdì di Repubblica. Né è mai stato individuato con certezza il luogo della sepoltura, come del resto per altre più di 100.000 vittime della sanguinosa guerra civile. C'è chi sostiene che i resti del poeta non giacciano in una fossa comune, ma siano stati riscattati in gran segreto dalla famiglia e messi a riposare in un luogo sicuro, ipotesi poco plausibile. Secondo De Cataldo, davvero non si comprenderebbe in questo caso perché mantenere ancora il segreto a così tanta distanza dai fatti. Tutti coloro che continuano a interrogarsi sulla tragica fine di Federico García Lorca non possono fare a meno di concentrarsi sui motivi di una decisione, quella di rientrare in Spagna, in particolare a Granada, che non solo appare sconsiderata alla luce della storia successiva, ma che tale doveva apparire al poeta stesso al momento in cui veniva adottata. L'alzamento di Francisco Franco il 18 luglio 1936, guarda caso proprio nel giorno di San Federico, aveva precipitato la Spagna in una guerra aperta e dichiarata, ma da mesi si susseguivano segnali premonitori della catastrofe. García Lorca non era un attivista, né si era particolarmente esposto in chiave politica, ma era impossibile che uno come lui, un intellettuale cosmopolita, un alto borghese dai gusti raffinati e dalla cultura profonda, ignorasse il contesto di contrapposizione nella netta fra la coalizione progressista vincitrice delle elezioni di febbraio e una Spagna profonda e antica della quale il generalissimo si sarebbe fatto portavoce. Pensava forse che la fama conquistata all'estero lo avrebbe messo al sicuro da ritorsioni e rappresaglie? Fu mai sfiorato dal pensiero che proprio quella sua notorietà poteva fare di lui un bersaglio, esponendolo all'odio di quanti non tolleravano la modernità incarnata dall'autore di opere critiche verso la tradizione, poesie cariche di sensualità, inni alla licenziosa e trasgressiva libertà dei gitani? Poteva lui, omosessuale, sentirsi sicuro mentre le nubi dell'oscurantismo
avanzavano impetuosi. Sta di fatto che il 14 luglio, appena 4 giorni prima del golpe, si stabilì nella casa di famiglia della Huerta de San Vicente a Granada. Il giorno dopo la notizia era su tutte le prime pagine, ma in pochi giorni Granada passò in mano ai rivoltosi. Il 6 agosto la famiglia Lorca subì una perquisizione, il 7 i Lorca aiutarono l'architetto Alfredo Rodriguez Orgaz a mettersi in salvo nella zona repubblicana, ma Federico, che avrebbe avuto la possibilità di salvarsi, non volle seguirlo. Ebbe forse un ripensamento 2 giorni dopo, quando una nuova irruzione di elementi armati devastò la casa e lo stesso Federico fu malmenato. È verosimile, visto che chiese e ottenne ospitalità dall'amico Luis Rosales, anche lui poeta ma di famiglia falangista. La situazione, che sembrava essersi assestata, precipitò il 16 agosto. Al mattino fu fucilato il padre dei nipotini del poeta, Manuel Fernández Montesinos, sindaco e socialista di Granada. Nel pomeriggio l'arresto, opera dell'ex deputato della Seda, Ramón Ruiz Alonso. Il poeta fu portato nella sede del governo civile, quando a sera i Rosales si presentarono a chiedere spiegazioni, si sentirono rispondere che vi era una denuncia, nessuno gliela mostrò. Infine la fucilazione, all'alba del giorno successivo, insieme a 2 banderillos anarchici e a un maestro di scuola. L'articolo di Giancarlo De Cataldo prosegue in maniera puntuale. Fra i vari dubbi e le possibili ricostruzioni alternative nel corso degli anni, si sono avanzate teorie su un supposto interesse nel colpire attraverso Federico la sua agitata e influente famiglia, e si è parlato di possibili faide fra elementi della destra, quasi che lo scalpo del poeta potesse portare lustro a quello e detrimento a quell'altro. Ma si guardi questa nota emersa solo dopo la morte, nella quale fonti governative restituiscono la personalità del poeta secondo i falangisti. Si ignora la sua appartenenza politica, ma la sua ideologia è francamente di sinistra. Pubblicò diverse poesie in cui negava l'esistenza di Dio. Inoltre i suoi amici erano Don Fernando de los Rios e altri politici di sinistra. Concezione religiosa, laico, concezione della sua vita privata, sembra che fosse un invertito. Apro e chiudo parentesi, sembra di leggere alcune pagine della ricostruzione del periodo fascista, di quella storia romanzata di Antonio Scurati sul periodo fascista, che vi consiglio di leggere, perché insomma ovviamente uno dei gli obiettivi anche del regime fascista era quello di inserire elementi di dubbio, come dire, pruriginosi all'interno di questi di questi incartamenti, che poi portavano all'arresto, all'esilio, alla tortura, ma anche all'uccisione di personalità o anche di persone, di gente assolutamente ordinaria, ma insomma avversa al regime fascista, secondo le ipotesi dello stesso regime. Torno alla conclusione del pezzo di Giancarlo De Cataldo su García Lorca, sulla Repubblica di oggi. Letta questa nota, il senso di quella morte appare più comprensibile a un futuro dittatore bigotto e sanguinario come Franco. Queste poche righe bastavano e avanzavano per decretare la morte di García Lorca, ma i poeti sono duri a morire, alcuni risulteranno persino immortali, porta il País una riflessione della poeta colombiana Loren Mendinueta. In visita alla casa abitata per anni da García Lorca, si imbatte in un ologramma, un attore che interpreta il poeta, una figura di luce che cerca di restituirgli voce. La loro voce continuerà a echeggiare talora persino nelle voci di altri poeti. Nel 2011 a Leonard Cohen viene conferito il premio Principe delle Asturie. Davanti ai regnanti di Spagna, Cohen rievoca il suo profondo legame con García Lorca, del quale ha tradotto e cantato il piccolo valzer viennese e La sposa infedele, una perla preziosa del romanzero gitano. E poi prosegue ancora il pezzo, che chiude però, insomma, chiuderei qui anche sulle parole di Leonard Cohen. Su questo ricordo, su questa ricostruzione anche della vita ma anche della morte di García Lorca, Lorca vive, il poeta torna a casa, e il pezzo sulla Repubblica di oggi, firmato da Giancarlo De Cataldo. Siamo ancora ad una novità discografica suggerita e propostaci da Nicolò Sezzu, questa è Joy di Role Model.

cosa divertente questa Joy di Role Model da Chuck Timely and Hourglass, pubblicato il 7 agosto da Interscope Records. Ultimo passaggio sui giornali, sulla Repubblica, sulla pagina degli spettacoli. Cina, il cartoon così brutto che sbanca il botteghino. Malgrado la trama confusa e la pessima qualità grafica, New Lai, scritto e diretto da madre e figlio, sfida Odissea e Spider-Man, dal corrispondente a Pechino Gianluca Modolo. Talmente brutto da aver sbancato il botteghino. Trama confusa, qualità grafica pessima, poco importa. New Lai, film di animazione scritto, diretto e doppiato da appena due persone, madre e figlio, è diventato virale in Cina. Stroncato dalla critica, nei primi 10 giorni aveva incassato poco più di 7.000 yuan, circa 900 euro, ma nel fine settimana è arrivato l'insperato successo. Incuriositi dalle recensioni e dai meme online, nonostante la qualità scadente, anzi proprio per questo, i cinesi sono andati in massa nelle sale per vederlo. A 2 settimane dall'uscita, il cartone ha incassato 19,3 milioni di yuan, quasi 2 milioni e mezzo di euro, tenendo testa a blockbuster hollywoodiani come Odissea e Spider-Man. Davvero interessante, insomma, se avete visto o avrete possibilità di vedere New Lai, fateci sapere cosa ne pensate al 3288757845. Intanto però, ultimo passaggio musicale per oggi, Michelle David con i True Tones, questa è Speak to Me.

0: Sottofondo ancora Michelle David con i Two Tones, Speak to Me, da Soul Woman, disco uscito il 27 febbraio 2026 per Record Kicks. Giungiamo così in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno e anche di Oltre la Prima. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi a seguire le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani giovedì 20 agosto a partire dalle 9 con gli approfondimenti di Oltre la Prima e dalle 10 con Almeno Due Pagine al Giorno. Sono le 11:40. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora, pubblicità.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: E ora, pubblicità.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto. È una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
5: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella serata di ieri un grave scontro stradale è avvenuto sull'autostrada A6 Torino-Savona nel territorio di Fossano in direzione nord. Il sinistro, avvenuto poco prima delle 20, ha coinvolto diverse automobili, una delle quali si è ribaltata. Alcune persone sono rimaste bloccate all'interno dei mezzi e sono state estratte dai soccorritori. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Fossano e Mondovì, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata, oltre a 3 squadre di sanitari del 118 per assistere le persone coinvolte. Una di loro risulta ricoverata in codice rosso al CTO di Torino. Sono 3 a oggi i presidi ancora attivi in Val Sessera per l'incendio boschivo che ha interessato oltre 1000 ettari in 2 settimane e ancora non risulta domato. Il primo è stato disposto nei pressi del ristorante Alpe Noveis, dove vengono contenute alcune fumarole sparse. Il secondo interessa il ponte sul rio Vacchera e la strada che da quel punto scende verso Le Piane. Nella frazione Le Piane è attivo infine un presidio dinamico in considerazione dell'avanzamento del fronte dell'incendio nella pineta sovrastante. Lo schieramento dei vigili del fuoco comprende unità della sede centrale di Biella, del comando di Asti e di Torino e presenti come sempre anche i volontari AIB provenienti anche da fuori provincia, così come Protezione Civile e Croce Rossa. Nella serata di ieri 2 escursionisti francesi sono stati recuperati dai tecnici del soccorso alpino sulle montagne del comune di Stoppo, in provincia di Cuneo. La coppia aveva lanciato l'allarme nel tardo pomeriggio dopo aver smarrito il sentiero nella zona tra Borgata Morinesio e il Monte Nebin. Le ricerche si sono svolte su un'area ampia e complessa, ma infine i 2 dispersi sono stati rintracciati e condotti a valle dai mezzi delle squadre intervenute intorno a mezzanotte. La garante regionale per i diritti delle persone detenute, Monica Formaiano, è intervenuta sul tema delle recenti aggressioni avvenute all'interno dei carceri torinese Lorusso Cotugno e in quello di Saluzzo ai danni di una dirigente e alcuni agenti. La garante esprime una ferma condanna per quanto accaduto e manifesta preoccupazione per un fenomeno che rischia di compromettere ulteriormente le condizioni di sicurezza e lavoro all'interno degli istituti, con conseguenze anche per le stesse persone detenute. Secondo la garante, le aggressioni non possono essere affrontate esclusivamente come episodi isolati, ma devono essere collocate all'interno di un quadro più ampio caratterizzato da diverse criticità che possono contribuire ad aumentare la pressione all'interno delle strutture detentive. Siamo allo sport con il tennis. Semaforo verde per la coppia italiana Vavassori-Bolelli nel primo turno del Master 1000 di Cincinnati. In condizioni meteo critiche, il duo azzurro ha superato Arthur Rinderknecht e Valentin Vacheron in 1:50 di gioco, con parziali di 7-6, 3-6 e super tie break chiuso sul 10-5. I due azzurri si qualificano agli ottavi di finale, nei quali domani affronteranno i cechi Rikl e Pavlasek. Vediamo con il meteo in Piemonte, cielo soleggiato con addensamenti sulle zone montane tra pomeriggio e sera in estensione su Vercellese, Novarese e Verbano, isolati rovesci pomeridiani sui rilievi delle valli di Lanzo e del Canavese e in serata tendenza a rovesci locali temporali tra Vercellese, Novarese e Verbano, localmente anche intensi. In Liguria nuvolosità in rapido aumento su gran parte dei settori costieri a parte l'estremo ponente. Non si esclude qualche rovescio di moderata intensità, più probabile sui settori centrali. Nel pomeriggio persiste la nuvolosità, ma senza fenomeni di rilievo associati. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
1: Ogni famiglia ha una storia diversa. E da quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. 1, 2, 3, 4.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network. Una in Veneto, una nel Lazio, due in Calabria. Negli ultimi giorni quattro donne sono state uccise dai propri mariti o compagni, attuali o ex. Una scia di violenza che non si ferma e le misure per tutelare le donne mostrano i loro limiti. Ucraina, Zelensky alle prese con un'inchiesta anticorruzione, mentre l'ex ministro della difesa chiede elezioni presidenziali. Questa mattina droni russi hanno ucciso quattro persone su un autobus a Kherson. Teheran potrebbe colpire basi statunitensi in Europa se Trump intensificherà il conflitto. Intanto lo stretto di Hormuz non si sblocca e gli Emirati impongono un embargo commerciale all'Iran. Ex Ilva, pronta la cordata italiana per rilevare le acciaierie. Presentata la manifestazione di interesse di Federacciai, che riunisce 14 big del settore metalmeccanico. A settembre l'offerta ufficiale. Sono le 12.31, buongiorno, questo è il giornale radio di Popolare Network. Il giudice per le indagini preliminari di Bari questa mattina ha convalidato il fermo per un uomo arrestato mentre tentava di tornare in Albania, che domenica scorsa in provincia di Cosenza ha ferito la compagna, abbandonandola poi agonizzante davanti ad un ospedale. La donna, 46enne, è poi morta in seguito alle ferite che l'aveva inferto. Ieri ci sono stati altri due casi di femminicidio in Italia. Uno sempre in Calabria, dove una donna di 72 anni è stata trovata morta in un bosco, colpita alla testa con delle pietre. Per l'omicidio è stato fermato il marito, che non ha ancora confessato l'assassinio. E ieri pomeriggio a Colleferro, invece, in provincia di Roma, una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate dal compagno, che poi è stato arrestato e ha confessato. Infine, lunedì in Veneto è stata uccisa la 39enne Tania Terrin dall'ex compagno, che in passato era già stato denunciato diverse volte per violenza. Elisa Ercoli è la presidente dell'associazione Differenza Donna.
1: Tutti questi femminicidi così concentrati in poche ore devono farci pensare che abbiamo bisogno di un cambio di passo e che evidentemente quello che stiamo facendo sino ad ora non può essere la continuazione.

0: questo per responsabilità principale delle istituzioni.
1: Il caso di Tania Terrina è emblematico. Il suo ex compagno era stato denunciato negli anni, la prima volta nel 2002, già diverse volte per violenza, eppure è arrivato vicino a lei e l'ha uccisa. Cosa non ha funzionato?
0: Non ha funzionato la valutazione del rischio. Ormai insomma è dagli anni 2000 che noi conosciamo perfettamente che cosa significa valutare il rischio. I reati di genere, in particolare il maltrattamento e lo stalking, sono reati che prevedono un'escalation, e questo ormai lo abbiamo misurato scientificamente. Per proteggere una donna in uscita dalla violenza, soprattutto nel momento in cui ha scelto di opporsi a quella relazione e di concluderla, lì dobbiamo sapere che c'è un picco di questa escalation e che quindi non va sottovalutato nulla di quello che ci viene detto. Quindi la cosa importante è credere alle donne, essere esperti e quindi formati per riconoscere i segnali, arrivare prima tramite la garanzia di dare alla donna un sistema di protezione.
1: Il governo italiano sta organizzando per i prossimi giorni, più probabilmente la prossima settimana, un incontro con la Germania per discutere della questione dei migranti, dopo che Berlino ha minacciato di rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, le persone che sono arrivate nel nostro paese e poi andate in Germania per la richiesta di permesso di soggiorno. Un tema che preoccupa il governo italiano, che teme che altri paesi, come già annunciato dalla Svizzera, facciano lo stesso. Gianfranco Schiavone fa parte dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
2: In realtà l'Italia è un paese che ha un enorme saldo negativo e dovrebbe occuparsi di un grandissimo numero di domande di cui non si è mai occupata nel passato e che adesso viene chiamata a rispondere. Naturalmente l'Italia sosterrà, anzi lo ha già fatto, che è in esubero o diventerebbe in esubero con questi rinvii dublini verso l'Italia, e quindi chiederebbe di applicare la clausola di solidarietà prevista dal nuovo regolamento. E questa è una novità, cioè il nuovo regolamento prevede che qualora ci sia una pressione significativa su un paese membro, quindi un paese membro accoglie più persone di quelle che teoricamente le sarebbero assegnate sulla base di una formula matematica che il regolamento stesso prevede, ammettendo che chiaramente l'Italia sia a questo punto in una posizione di sovraccarico, i richiedenti asilo che sono già andati in altri paesi europei non possono più essere restituiti all'Italia, perché in realtà la clausola di sovranità prevede che, e semmai il contrario, cioè che va fatto una redistribuzione del paese in crisi verso gli altri paesi. Quindi probabilmente l'Italia tende a giocare già in anticipo, per così dire, la carta di paese esposto, salvo ovviamente dimenticare furbescamente che cosa è stato per molti anni, cioè un paese che se ne è stato quatto e ha completamente evitato l'applicazione del regolamento.
1: In Ucraina questa mattina un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 nella città di Kherson, nel sud del paese. Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhia, uccidendo 1 persona. In Russia invece 3 lavoratori sono stati uccisi da un drone ucraino che ha colpito un veicolo per l'assistenza degli impianti di riscaldamento. Mentre continuano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev, il presidente ucraino Zelensky è alle prese con alcune questioni interne. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
3: Sono ore particolarmente difficili per il presidente Zelensky dopo che il NABU, l'Ufficio Nazionale Anticorruzione, ha annunciato il lancio di una nuova indagine contro il vicepresidente del gabinetto presidenziale, degli ex parlamentari e alcuni uomini vicini a Zelensky, tra cui il presidente della Sense Bank. Questa indagine sarebbe legata a quella dell'anno scorso, Remida, che ha portato alla fine alla cacciata di Yermak, il consigliere di Zelensky, l'uomo forte di Kiev, e arriva in un momento in cui l'ex ministro della difesa Mikhailo Fyodorov ha chiamato pubblicamente le elezioni, dicendo che non è possibile che in un video su YouTube, non è possibile che, nonostante ci sia la guerra, sia la Russia a decidere quando ci sono le elezioni. Quella di Fyodorov sembra una mossa elettorale, non ha proposto direttamente la sua candidatura, ma si legge tra le righe, e in questo momento, quando la NABU annuncia anche quest'ulteriore inchiesta per corruzione e peculato, sembra quasi che ci sia nata una congiuntura particolarmente sfavorevole per Zelensky.
1: Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l'imposizione di un embargo commerciale a tempo indeterminato nei confronti dell'Iran. Teheran sta minando la pace e la sicurezza regionale ed internazionale, ha dichiarato il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, secondo cui ieri l'Iran avrebbe lanciato due missili contro il paese, caduti nel mare al largo delle coste emiratine. Intanto il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti è scaduto e gli USA hanno ribadito che non sono in corso e nemmeno in programma dei negoziati. Secondo fonti vicine al regime, l'Iran starebbe valutando la possibilità di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa se Trump dovesse intensificare ancora una volta il conflitto. Sulla concretezza di questa possibilità abbiamo sentito Nima Baeli, analista geopolitico.
3: Sono ore particolarmente difficili per il presidente Zelensky dopo che...
4: Potenzialmente Teheran sarebbe in grado di colpire alcune basi europee, tuttavia il costo-benefici sarebbe limitato di un'azione del genere, da un punto di vista prettamente militare, mentre invece da un punto di vista più simbolico, fra virgolette, potrebbe tornare utile a Teheran colpire le basi di tre nazioni, a mio parere, europee, e non andare troppo oltre, quindi per esempio come nel caso nostro dell'Italia, ma l'idea potrebbe essere di colpire, così come è stato già fatto in precedenza, basi britanniche o americane a Cipro, che potrebbero essere anche facilmente colpite tramite droni che partirebbero dal Libano, come anche la Grecia, oppure basi in Bulgaria. Tuttavia, appunto, per colpire questi obiettivi che per Teheran raggiungono quasi il limite della capacità dei missili balistici iraniani, la testata sarebbe più leggera, e quindi è da qui il ragionamento più simbolico che effettivo da un punto di vista militare. Qualora il conflitto si intensificasse, sarebbe più pagante colpire tralicci e fibre ottiche che passano nel Golfo Persico, come anche intensificare una campagna nei confronti dei paesi arabi del Golfo.
1: Il prezzo del gasolio in Italia è tornato ai livelli del 4 agosto, prima che il governo emanasse l'ultimo decreto che tagliava il prezzo del diesel di 17 centesimi al litro, decreto in vigore fino a martedì prossimo. Ieri in autostrada il prezzo medio del gasolio è stato di 2,173 euro al litro, sulla rete stradale nazionale invece di 2,099. La manifestazione di interesse è arrivata, per l'Ilva c'è un'accordata italiana formata dai principali nomi dell'acciaio del nostro paese, pronta a rilevare il complesso di Taranto, esclusa l'area a caldo, messa fuori gioco dalla decisione del Tribunale di Milano e comunque non di interesse per le imprese che si sono candidate. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
5: La manifestazione di interessi per l'acquisto di Ilva è stata sottoscritta da 14 imprese associate a Federacciai, tra le altre Arvedi, Acciaierie Venete, Duferco, Lucchini e Marcegaglia. L'obiettivo è rilevare l'area a freddo di tutti gli stabilimenti del gruppo e quindi gli impianti per la laminazione, il taglio dei nastri, la zincatura, lasciando fuori l'area a caldo che, stando alle decisioni della Corte d'Appello di Milano, dovrebbe chiudere, salvo sorprese, entro il 28 ottobre prossimo. Soddisfazione è stata espressa dal governo e dal ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, che aveva sollecitato un intervento delle industrie italiane per provare a rilanciare la partita. L'Indiana Jindal è sempre ferma alla proposta di un euro per l'acquisizione dell'intero gruppo e la vicenda giudiziaria certo non aiuta. Sul fronte economico finanziario però non è che la cordata sia più flessibile. Per la cessione dell'area a freddo i commissari straordinari puntano a monetizzare tra i 600 e gli 800 milioni di euro, e da questo orecchio non solo gli indiani ma anche gli italiani ci sentono poco. La cordata non è disposta a esborsi di tal fatta, ha già messo le mani avanti presentando stime di circa 300 milioni di euro di investimenti di cui dovrebbe farsi carico soltanto per introdurre le migliori tecniche disponibili sul fronte ambientale e per rimettere in efficienza gli impianti. Quindi, al di là delle dichiarazioni ottimistiche, ci sono dei grossi nodi da sciogliere, come lo scudo penale. Tutti gli operatori interessati a Ilva, anche gli italiani, pretendono di non rispondere sul piano penale e ambientale delle responsabilità delle precedenti gestioni. La cordata italiana, inoltre, chiede un nuovo bando per tutelarsi anche contro possibili ricorsi e richieste di risarcimento da parte degli operatori già in gara. Il governo, però, teme l'allungamento dei tempi e Ilva disporrebbe di risorse non oltre l'autunno.
1: Le prossime settimane saranno fondamentali per Matteo Salvini per riuscire a mantenere il controllo della Lega. Dopo gli attacchi dei giorni scorsi, domani la Versiliana e il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e il leader della Lega Lombarda, Massimiliano Romeo, saranno insieme per la presentazione del libro di Romeo, che è una sorta di manuale politico che va in direzione opposta alle scelte fatte da Salvini. In vista di Pontida potrebbe essere l'occasione per un nuovo attacco al segretario federale. Cesare Zapperi, giornalista del Corriere della Sera, segue la Lega.
6: Io mi aspetto domani un'ulteriore avanzata di questo schieramento, nuove uscite polemiche. Poi dopo ci sono gli altri appuntamenti, quello romano è già in dubbio, quantomeno la partecipazione di esponenti a questo fronte, la loro partecipazione è molto in dubbio. Zaia ha già fatto sapere che non ci andrà, altri dicono che hanno altri impegni. È chiaro che siamo in piena guerra di posizione, quindi le iniziative degli uni non piacciono agli altri e viceversa. Lo showdown sarà a Pontida il 20 settembre, se non so che cosa prima, sarà veramente un giorno, secondo me, che rischia di diventare memorabile. Io credo che qualcosa debba succedere per forza, non so se sarà una riedizione della Notte delle Scope o una domenica delle streghe, non lo so. Certamente diciamo chi si è esposto in questi giorni, in queste settimane, secondo me ha varcato la linea del Rubicone, o rimanere in Padania del Po, e diventa difficile tornare indietro, accucciarsi a una situazione che non va più bene.
1: Il presidente francese Emmanuel Macron ha promulgato la legge sul suicidio assistito. Subito dopo il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si è trattato dell'ultimo passaggio formale per l'istituzione appunto del diritto al suicidio assistito in Francia. Ora, perché diventi pienamente attuabile, il governo deve emanare alcuni decreti attuativi. Il servizio.
7: Dopo anni di dibattito pubblico, dopo mesi di dibattito parlamentare, conclusi con un voto favorevole a larga maggioranza il 15 luglio scorso e dopo la convalida il 15 agosto da parte del Consiglio Costituzionale, questa mattina Emmanuel Macron ha promulgato la legge sull'aiuto a morire, versione francese dell'autorizzazione al suicidio assistito. Con la seguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sempre questa mattina, e in attesa dei decreti applicativi, può cominciare così il percorso di selezione per i pazienti che volessero accedere alla procedura per gioire di questo nuovo diritto. Pazienti che dovranno riempire un certo numero di condizioni, tanto medico-psicologiche che amministrative. Il malato deve essere maggiorenne, francese o residente in Francia da lunga data per la parte amministrativa ed essere vittima di una malattia grave e incurabile in fase terminale o avanzata, soffrire fisicamente in modo insopportabile e infine essere in grado di esprimere la propria scelta in modo chiaro e consapevole fino all'ultimo momento. Questo per la parte medico-psicologica. Riempite queste condizioni, sarà il medico curante, dopo consulto dei colleghi coinvolti e della famiglia, a dare l'autorizzazione. Il prodotto letale sarà autosomministrato dal paziente e solo in caso di impossibilità fisica potrà essere somministrato dal curante. La legge, fortemente voluta da Emmanuel Macron, che ne ha fatto uno degli emblemi del suo secondo mandato, fa entrare la Francia nel novero ristretto dei paesi che autorizzano il suicidio assistito, come il Belgio, il Canada, l'Olanda, la Svizzera o l'Uruguay. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Sono le 12:45 minuti, era l'ultima notizia di questo giornale radio. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30. Una buona giornata da Valeria Schroeter e Alessandro Braga.
8: Popolare Network.
9: È tempo di 5 per 1000.
10: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
11: 1. È vicina ai territori.
12: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
13: 2. È comunitaria.
14: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
15: 3. È gratuita.
16: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
17: 4. È plurale.
18: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
19: 5. È culturale.
20: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
9: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Dal tardo pomeriggio di ieri un nuovo fronte di incendio si è aperto sul Monte Musinè tra i comuni di Casellette e Val della Torre, alimentate dal forte vento. Le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco e dei volontari AIB sono proseguite per tutta la notte e sono tuttora in corso nella giornata di oggi. Secondo l'ultimo aggiornamento, il fronte dell'incendio si trova poco sotto il traliccio, a circa 860 metri di quota. La zona è particolarmente difficile da raggiungere, il punto interessato dalle fiamme dista infatti quasi 500 metri dalle strade più vicine. Da ieri sono impegnati circa 60 operatori tra volontari dell'AIB e vigili del fuoco. Le squadre hanno inizialmente lavorato con attrezzi manuali per arrestare l'avanzata del fronte di fiamma e successivamente hanno messo in sicurezza il perimetro dell'area interessata. Restiamo in tema di incendi perché sono tre a oggi i presidi ancora attivi in Val Sessera, nel Biellese, per l'incendio boschivo che finora ha interessato oltre 1.000 ettari in 2 settimane e ancora non risulta domato. Il primo presidio è stato disposto nei pressi del ristorante Alpe Noveis, dove vengono contenute alcune fumarole sparse. Il secondo interessa il ponte sul rio Vacchera e la strada che da quel punto scende verso le piane. E nella frazione Le Piane è attivo infine un presidio dinamico in considerazione dell'avanzata del fronte dell'incendio nella pineta sovrastante. Lo schieramento dei vigili del fuoco comprende unità della sede centrale di Biella, del comando di Asti e quello di Torino. Presenti come sempre anche i volontari AIB, provenienti anche da fuori provincia, così come Protezione Civile e Croce Rossa. La rete sentieristica biellese diventa la prima in Europa a dotarsi di defibrillatore semiautomatico ad alta tecnologia, censito e mappato dal sistema di emergenza 112 in tutti i 15 rifugi afferenti al CAI di Biella. Il dispositivo è mantenuto in efficienza attraverso il controllo da remoto tramite una piattaforma che ne consente il monitoraggio e il collegamento in rete con l'ospedale di Biella, rappresentando di fatto il primo caso a livello europeo di dati clinici trasmessi in situazione di emergenza da parte di personale laico ad una struttura ospedaliera. In Italia si registrano ogni anno circa 60.000 arresti cardiaci extraospedalieri a fronte dei 400.000 che si contano in Europa. Poco meno di uno ogni 9 minuti. La sopravvivenza resta bassa nel nostro paese, stimata al 6,6% contro una media europea del 7,5%. L'Università del Piemonte Orientale ha ufficialmente aperto il bando di ammissione al primo anno del corso di laurea in infermieristica per l'anno accademico 2026-27, rinnovando la storica collaborazione con l'ASL Cuneo 2. I posti disponibili sono 51 e per accedere al corso è richiesto il diploma di scuola superiore e il superamento di una prova selettiva in programma mercoledì 16 settembre presso il complesso Perrone di Novara. Il percorso di studi ha una durata triennale ed è abilitante alla professione sanitaria, integrando lezioni teoriche con un'intensa attività pratica e tirocini formativi che si svolgeranno principalmente all'ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno e nelle strutture sanitarie del territorio. Il report Estate Ferragosto, pubblicato dal Ministero del Turismo, conferma dati positivi per il Piemonte, già evidenziati dalla banca degli alloggiati web presso la Questura per quanto riguarda il primo semestre, dati che collocano il Piemonte in testa alla classifica relativa al tasso di crescita turistica, con un aumento delle presenze del 9,9% rispetto all'analogo periodo del 2025. Un ruolo non trascurabile rappresentato dai piccoli centri sotto i 5.000 abitanti. Nel primo semestre dell'anno il Piemonte è terzo a livello nazionale per crescita delle presenze nei piccoli comuni, con un più 9,8%. Il presidente di UNCEM, Marco Bussone, ai nostri microfoni invita però a non enfatizzare il tema del turismo come unica risorsa dei territori montani.
2: Il il turismo da solo non basta, non basta nelle grandi città dove noi abbiamo problemi di overtourism, cosa che non abbiamo, io l'ho sempre detto, non c'è, una sempre sostenuto, non abbiamo nei territori montani un overtourism. E dobbiamo anche fare attenzione a non enfatizzare il sistema turistico dei territori di montagna e non solo, dicendo che il turismo salverà i nostri paesi, i nostri territori. Non è così, il turismo è uno degli asset dell'economia dei territori, è uno dei fronti sui quali il nostro paese fa bene a investire, ma non dimentichiamoci che il nostro sistema Italia, le Alpi, la montagna, gli Appennini hanno nel turismo un'esternalità, non un fine, ma un mezzo per lo sviluppo, e la principale questione sulla quale dobbiamo lavorare è come creare comunità. Le persone che lì ci vivono tutto l'anno sono il nostro, al centro, devono essere al centro della nostra attenzione, soprattutto devono permettere a quelle persone di lavorare insieme ai turisti per creare un delle nuove sinergie, per costruire una nuova dimensione di territorio che non è Luna Park, che non è parco giochi e non è neanche mera destinazione. Ecco.
1: Siamo allo sport con il tennis, semaforo verde per la coppia italiana Vavassori-Bolelli nel primo turno del Master 1000 di Cincinnati. Il duo azzurro ha superato Arthur Rinderbrecht e Valentin Vecherov in un'ora e 50 minuti di gioco, con parziali di 7-6, 3-6 e super tiebreak chiuso sul 10-5. I due azzurri si qualificano così agli ottavi di finale, nei quali domani affronteranno i cechi Rikl e Pavlacek. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con addensamenti sulle zone montane tra pomeriggio e sera, isolati rovesci sui rilievi delle valli di Lanzo e Canavese nel pomeriggio e in serata tendenza a rovesci e locali temporali tra Vercellese, Novarese e Verbano, localmente anche intensi. In Liguria, nuvolosità in aumento su gran parte dei settori costieri, eccetto l'estremo ponente, qualche rovescio di moderata intensità sui settori centrali. Nel pomeriggio, nuvolosità persistente, ma senza fenomeni di rilievo associati. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBM.
0: RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 19 agosto, la meditazione di oggi è curata da Aline Pons della Chiesa Valdese di Pomaretto. In chiusura ascolteremo This is the day, questo è il giorno, di Handel. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese è realizzata da Silvia Gemet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
2: Nel libro di Gioele, al capitolo 2, leggiamo il versetto 1. Il giorno del Signore viene, è vicino. E nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 24, leggiamo il versetto 44. Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà.
3: Questa raccomandazione all'essere pronta mi mette un po' a disagio, perché uno dei miei incubi più ricorrenti è proprio quello in cui devo partire, di solito per prendere un mezzo pubblico o qualche altro evento che si avvicina inesorabile, e non riesco a raccogliere le mie cose nello zaino. E a giudicare dal fiorire di letteratura psicanalitica su questo tipo di incubi, probabilmente anche qualcuno di voi all'ascolto ha già sognato qualcosa del genere. E il significato di questi sogni sembra rimandare in generale all'impreparazione di fronte a un cambiamento. E il cambiamento più radicale che possiamo immaginare come esseri umani è forse proprio il ritorno di Gesù. Gesù ci conosce e teme che arriveremo impreparati a questo cambiamento. Probabilmente non saremo pronti perché l'attesa di eventi che possono sconvolgere la nostra quotidianità, il nostro bere, mangiare, prendere moglie o marito, ci stressa. L'attesa di qualcosa che non conosciamo, che non sappiamo quando avverrà, ci mette in uno stato di tensione difficile da sopportare a lungo, per cui tendiamo a rimuoverlo o a spaventarci. Ma davvero non sappiamo che cosa aspettarci? In quanto cristiani e cristiane sappiamo che in questi momenti saremo con Dio. E sarà bellissimo essere con Dio. Noi crediamo e speriamo che alla fine dell'età presente saremo accolti, accolte nel grande abbraccio del Signore, che ci darà pace e consolazione. E allora forse possiamo prendere in prestito un verbo dallo spagnolo che traduce il nostro aspettare con esperar, che vuol dire anche sperare. Se aspettare e anche sperare, la nostra attesa può essere riempita di speranza. E allora, come l'attesa per il Natale diventa un'attesa bellissima. Bellissima perché Dio è con noi anche nell'età presente. Era con noi già nel passato, ce ne accorgiamo a volte quando ripensiamo a qualcosa di grande, di miracoloso che è successo nelle nostre vite. Grazie a Dio ho una sorella. È stato un miracolo che io sia viva. La frana è caduta un minuto dopo il mio passaggio. A volte non ce ne rendiamo conto, ma anche le nostre parole testimoniano l'azione di Dio nella nostra vita. Non riusciamo sempre a esserne certi, e allora il Signore ci dà prova della sua presenza anche nel presente. Nel momento in cui riconosciamo che Dio ci ha accompagnati in un certo momento della nostra vita, nel preciso momento in cui ce ne rendiamo conto, Dio è con noi. E anche quando ci facciamo coraggio e anche se il futuro ci spaventa, ci diciamo Dio mi accompagnerà. Anche in quel momento, in quel preciso momento, Dio è con noi. E se sappiamo che il Signore verrà, non ci resta che ingannare l'attesa senza perdere tempo. Forse farsi trovare pronti e pronte vuol dire questo: sapere che non dobbiamo aspettare il giorno e l'ora per incontrare Gesù, ma che l'abbiamo fatto ieri, che lo possiamo fare oggi e che speriamo di hacerlo mañana. Aspettiamo e speriamo di farlo domani. Noi siamo pronti, siamo pronte, quando ci rendiamo conto che anche se non lo siamo affatto, Dio è con noi, ci incoraggia e ci accompagna. La sua presenza riempie la nostra attesa e ci aiuta a godere di ogni giorno, di ogni ora, senza desiderare che il tempo rallenti o acceleri. Siamo pronti e pronte quando non vedremo l'ora di aspettare con Lui. Amen.

0: scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
14: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
12: Ali.
13: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

telefonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati. Il traffico si presenta regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, buon proseguimento e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. E alle 14:02 minuti di questo mercoledì 19 di agosto prende il via una nuova puntata di Voci Protestanti in compagnia della sottoscritta Daniela Grill e di
1: D'Arianna Tedesco.
0: Ah, pensaci.
1: Mi autopresento. Ciao.
0: Ci autopresentiamo.
1: Buon pomeriggio a tutti e buongiorno a chi ci sta ascoltando in replica. Svegliatevi piano, lentamente, mettete sul caffè e prendete coscienza del fatto che siate vivi.
0: Ormai questa è la modalità con cui D'Arianna saluta chi in effetti ci segue, e sappiamo che sono anche parecchi, insomma, sono parecchie le persone che ci seguono con la replica appunto della puntata, che oltre alla diretta pomeridiana di 2 ore dalle 14 alle 16 viene riproposta quantomeno nella sua prima parte, ecco, nella sua prima ora tra le 14 e le 15, quindi quest'ora che state ascoltando viene riproposta anche in replica il mattino successivo, ma va in onda appunto molto presto, tra le 6 e le 7 del mattino.
1: A voi vi abbraccio cada uno, perché se vi svegliate regolarmente a quest'ora avete tutto il mio appoggio nell'affrontare la giornata.
0: Sì, momento di inizio giornata, di preparazione, sì. Anzi, magari alcune sono già pure in macchina, ci stanno già ascoltando in autoradio.
1: Ancora di più un abbraccio caloroso a tutte voi che siete in viaggio in questo momento. Oggi abbiamo tante notizie di cui parlarvi. Molto importanti, molto interessanti, e quindi io direi di dare il via alla puntata di quest'oggi.
0: Diamolo questo via, anzi guarda, ce lo danno gli ABBA con wow. Don't Shut Me Down.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. E in questo caso a mettersi in gioco è un'ampia rete di organizzazioni umanitarie che riguardano certo il mondo cristiano, ma diciamo potremmo anche parlare a titolo allargato, perché stiamo parlando di una mobilitazione a favore di coloro che hanno bisogno di un riparo o di generi di prima necessità dopo il terremoto di magnitudo 7.4, che è questo terremoto devastante che ha colpito la Colombia occidentale qualche giorno fa, e purtroppo ancora si sta portando avanti la ricerca delle persone sopravvissute. Non c'è ancora un numero definito e forse mai ci sarà di persone che appunto mancano all'appello, soprattutto un lungo lavoro anche di ricostruzione che ovviamente sarà fatto sul medio e lungo termine, e questo è stato il terremoto più forte che la Colombia ha subito proprio negli ultimi 10 anni. Migliaia di persone che sono rimaste senza casa, ovviamente una situazione elettrica, anche solo dell'acqua potabile che non al momento non è garantita o non è garantita in tutti i quartieri delle zone più colpite. Ecco perché è necessario certo un intervento di prima necessità, ma è necessario anche proprio un intervento che guardi nelle prossime settimane e pianifichi una sorta di aiuto per appunto chi ne avrà bisogno.
1: Sì, poi ricordiamo anche che questo terremoto in Colombia arriva pochi mesi dopo quello che già aveva devastato il Venezuela, e già però bisogna dire tante organizzazioni da tutto il mondo, anche organizzazioni umanitarie cristiane di diverse confessioni, si erano anche organizzate tra loro per riuscire a mandare ovviamente generi di prima necessità, ma anche operatori per le emergenze che potessero dare supporto soprattutto sanitario sia alle persone ferite, ma anche nelle settimane successive a un grande sisma. Perché cosa succede? Di fatto si crollano i palazzi, le case, quindi ci si ritrova senza casa, ma spesso saltano l'acqua potabile, le tubature si rompono, l'elettricità viene a mancare, quindi immaginate anche semplicemente nutrirsi, idratarsi, dormire, poter avere un tetto sopra la testa, quindi le cose veramente di prima necessità, e purtroppo poi possono anche dilagare delle epidemie.
0: Certo.
1: Quindi sono situazioni veramente complesse, per cui serve davvero il supporto di tutte e di tutti.
0: Quindi intanto una rete appunto di chiese a livello internazionale già si è mobilitata, è già arrivato un cargo di materiali più importanti, come appunto i kit igienici piuttosto che lampade solari, piuttosto che materiali per la costruzione di rifugi, teloni di emergenza e via dicendo. E poi si sta lavorando appunto per il futuro. Mi ha colpito ma è anche molto logica la frase che viene dichiarata in questo comunicato, che peraltro potete ritrovare sul sito riforma.it e anche sul sito nev.it, perché entrambi i luoghi di comunicazione hanno riportato queste notizie. La comunicazione di uno dei membri di queste associazioni, in modo particolare il presidente del CEO Al Groff, che ha detto: dopo questa prima fase di emergenza dovremmo prendere in carico una fase di recupero, quindi l'attenzione si sposterà da cibo, acqua, alloggio a un aiuto invece anche psicosociale per superare questi traumi, come sempre appunto accade in queste situazioni.
1: E poi una fase sicuramente di ricostruzione più celere possibile, perché poter dare anche un segno tangibile alle persone sopravvissute è fondamentale, proprio perché non si lasciano andare a livello psicofisico. Quindi date anche voi per quanto possibile il vostro supporto, andando a cercare per esempio degli degli enti che si occupano di portare questi aiuti, anche in genere di prima necessità o anche semplicemente degli aiuti economici che serviranno proprio per questi tipi di aiuti. Vi rinnovo l'invito a leggere l'intero articolo, quindi anche gli enti, ritrovare questi enti di riferimento su riforma.it, su NEV.
0: Esatto, noi continuiamo con la musica e poi ancora notizie dall'Italia e dal mondo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845.
2: Qualche mese fa vi abbiamo comunicato e anche raccontato queste produzioni che si susseguono di anno in anno del Liceo Valdese con proprio l'Associazione Amici del Collegio Valdese, i ragazzi del Liceo Valdese, che ogni anno proprio come progetto creano dei film, dei docufilm interpretati proprio da loro stessi, ma soprattutto creati da loro stessi, che si vanno ad ispirare alla nostra storia, alla storia dei nostri territori, ma soprattutto alle persone che nel corso del tempo si sono susseguiti. E arriva il nuovo film per la regia di Anna Giampiccoli. Vi possiamo presentare Tramandare.
3: Esatto, è arrivata fresca proprio in queste ultime ore la notizia di una nuova produzione appunto del gruppo Cinema e Teatro del Liceo Valdese di Torre Pellice, con la produzione, la scrittura, la direzione e la regia di Anna Giampiccoli, che salutiamo e che verrà a trovarci per raccontarcelo nelle prossime settimane. Tanto non vi preoccupate, c'è una prima data che adesso vi segnaleremo, ma poi ci saranno delle repliche, e questa prima data sarà appunto mercoledì 26 di agosto. L'appuntamento alle 20:45 alla Galleria Scroppo in via D'Azeglio a Torre Pellice. La prenotazione, come sempre accade in queste occasioni, è obbligatoria, c'è sempre parecchia richiesta insomma di andare a vedere queste produzioni del Collegio Valdese, del Liceo Valdese. Quindi se volete andare a vedere questo nuovo docufilm, questa nuova produzione, scrivete all'indirizzo segreteria@liceovaldese.it. questa è la segreteria appunto del Liceo Valdese di Torre Pellice, dove raccolgono le iscrizioni. E che dire, buona visione a tutti e tutte. Tra l'altro, lo ricordiamo, questo è uno dei progetti che vengono anche finanziati attraverso l'8 per 1000 delle chiese valdesi e metodiste, quindi fa parte appunto, come diceva già Darianna, di un percorso a lungo periodo, un percorso che è stato avviato ma che si sta proseguendo appunto di volta in volta, con personaggi e trame sempre diverse. Chissà di cosa parlerà Tramandare, sono curiosa.
2: Lo scopriremo sicuramente nel prossimo futuro, e ci saranno sicuramente delle altre repliche, quindi non tarderemo anche a darvene notizia. Sicuramente uno degli obiettivi di questi film è appunto tramandare la memoria di persone, ma anche di storie, proprio di gruppi di persone, e per tramandare, quindi penso che proprio questo titolo sia preciso, perfetto per poterne mantenere la memoria.
3: Mercoledì 26 agosto, ore 20:45, Galleria Scroppo di Torre Pellice.
4: Senti queste

arriva l'inverno, però nel cassetto c'ho solo magliette. Credo sia la nostra fermata, comunque tocca farci pure un pezzo di strada. Che bello, te l'ho detto con la voce impostata, quella che non funziona se l'avevi pensata, salta fuori di qui.

0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Il Nobel per la pace ai bambini di Gaza. Questa è l'idea proposta tra gli altri anche dal professor Eugenio Mazzarella e condivisa dall'associazione Carta di Roma per richiedere proprio che il premio Nobel per la pace di quest'anno venga assegnato ai bambini di Gaza. Non tanto si trova appunto su questa nota per premiare la sofferenza, ma per obbligare la comunità internazionale a riconoscere un fatto: quando la guerra divora l'infanzia, la politica ha già fallito. Ed è anche interessante, come riportate sia dal sito nev.it che anche su un articolo di Avvenire, ricordare che da ottobre del 2025,
2: sì, un anno
1: se non
2: fa,
1: mi sbaglio,
2: diciamo quasi un anno fa, sì.
1: Donald Trump, presidente statunitense, aveva dichiarato che la guerra a Gaza era finita. E in 300 giorni sono stati 300 i bambini morti, uccisi. E quindi questi 300 bambini non sono morti per guerra, sono morti per esattamente per cosa? Bisognerebbe identificare queste cause. Quindi sì, di fatto l'idea è questa.
2: Sì, una guerra tutt'altro che finita in Medio Oriente. Semplicemente non se ne parla più, o se ne parla pochissimo, o se ne parla solo quando avvengono delle, diciamo, dinamiche politiche internazionali che fanno tornare l'attenzione, i vari riflettori puntati su questi luoghi del mondo. Però appunto 300 bambini e adolescenti che sono morti appunto dall'ottobre 2025, quando teoricamente dovrebbe essere in vigore una sospensione dei combattimenti. E invece appunto bambini, ma anche adulti, anziani, continuano a morire a Gaza. Ovviamente quelli che riescono a sopravvivere, perché poi continuano anche situazioni di cure inesistenti, di malattie, di difficoltà di approvvigionamento di acqua pulita, di malnutrizione. Quindi insomma la morte è l'apice di una situazione comunque drammatica che si sta vivendo in questa zona. Ecco perché, anche proprio per riportare un po' l'attenzione su Gaza, l'idea è partita appunto da Eugenio Mazzarella, docente di filosofia alla Federico II di Napoli, e poi è stata rilanciata da moltissimi personaggi pubblici, politici. Potete trovare anche l'elenco pubblicato proprio sul sito di Avvenire, che ne parla in modo molto dettagliato, con un articolo di Antonella Mariani, e poi l'articolo è stato ripreso anche sull'agenzia stampa Nev.
1: Nello scavo, giornalista e presidente proprio dell'associazione Carta di Roma, che è un'associazione che è stata fondata nel dicembre 2011 da un accordo siglato per esempio tra l'Ordine dei Giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, l'Associazione delle Chiese Evangeliche in Italia, ha anche sottolineato che questo riconoscimento è vero che porterebbe il nome dei bambini di Gaza, ma includerebbe attraverso questo riconoscimento anche tutti quei bambini delle guerre che sono dimenticate, che però ci sono nel mondo, quindi Sudan, Congo Orientale, Sahel, Yemen, Myanmar, Somalia, per citarne solo alcuni. Quindi sottolinea Scavo, non è per appunto eleggere questi bambini come vittime uniche nel mondo delle guerre, ma semplicemente sono forse uno dei simboli più gravi e sotto gli occhi di tutti della comunità internazionale.
2: Se volete saperne di più, vi invitiamo a riprendere gli articoli che abbiamo citato, appunto quello pubblicato innanzitutto su Avvenire, che riporta la notizia ai bambini di Gaza il premio Nobel per la pace firmato da Antonella Mariani, l'articolo ripreso anche sull'agenzia stampa Nev proprio in questa giornata, 19 di agosto. C'è anche un'email che vi possiamo ricordare, che è la seguente: petizione.gaza@avvenire.it, che è una mail che è stata pensata non solo per aderire a questo appello di appunto proporre il Nobel per la pace ai bambini di Gaza, ma anche per chiedere eventuali informazioni e dettagli.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Rinnoviamo il saluto a chi tra di voi ci sta seguendo sia con la diretta, sono le 14:35 minuti di questo mercoledì 19 agosto, sia chi ci sta seguendo, se non mi va via la voce, il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino, quindi a tutte e tutti voi, dillo tu.
1: Buongiorno, con calma, con molta calma, bevete, finite il caffè tranquillamente, poi ci si lava i dentini e siamo a posto per partire per questa giornata.
0: Oh. Esatto, quindi un saluto e una modalità di saluto che ormai a cui magari vi state abituando di Darianna, molto soft, pensata proprio esclusivamente per chi tra di voi ci sta seguendo.
1: Ma
0: con
1: magari
0: la replica.
1: È controproducente, perché
0: chi lo
1: poi
0: sa, non so.

0: ti rivie in sonno. Forse bisogna essere belli briosi la mattina.
1: In ogni caso, secondo me, un risveglio dolce è sempre apprezzato.
0: Sì.
1: Poi hai tempo di carburare subito dopo.
0: Quello muscolare.
1: Un risveglio dolce.
0: Sì.
1: Allora, noi invece volevamo adesso condividere con voi un articolo che abbiamo trovato interessante per la tematica. Diciamo che porta con sé un articolo che fa riferimento all'agenzia stampa Reformé.ch, un'agenzia delle chiese riformate protestanti svizzere, e che parla di una analisi, di un report, ecco, che è stato fatto, un'indagine che è stata fatta su ragazzi tra i 15 e i 24 anni, appunto, della Svizzera, sul tema della solitudine. E purtroppo un dato, una percentuale emerge: quasi il 60% di questi ragazzi tra i 15 e i 24 anni afferma di sentirsi solo o sola, a volte o molto spesso.
0: E questo è un pericolo, perché si parte dal sentirsi soli fino a volte a sviluppare delle patologie a livello psicologico, addirittura psichiatrico. È questo che afferma Dante Troian, lo psichiatra infantile, psicoterapeuta proprio dell'ente, cioè gli ospedali universitari di Ginevra, che hanno analizzato anche le segnalazioni di tanti giovani adolescenti che probabilmente segnati anche dalla pandemia di Covid hanno avuto anche delle problematiche proprio rispetto allo sviluppo della socialità con le persone. Ci sono ragazzi che affermano che inizialmente, nei primi lockdown, erano contenti perché non si andava a scuola, si pensava che sarebbe stata tutta una vacanza, ma poi quello che è venuto meno, soprattutto nelle famiglie poco numerose, è che i giovani e le giovani si sono ritrovate molto sole. Hanno poi cercato di continuare dei contatti con i propri coetanei, con i propri amici, parenti, attraverso videochiamate,
1: certo,
0: telefonate anche fino alle 3, alle 4 di notte, perché davvero sentivano l'isolamento completo dal mondo, come se il mondo fosse di fatto scomparso. Provate ad immaginare quanto sia stato difficile per le persone adulte. E immaginatelo adesso, magari a voi giovani, giovanissimi, vi fosse successa una cosa del genere.
1: Sì, è particolarmente toccante una testimonianza che è stata estrapolata, insomma, da questa indagine. Una ragazza di 17 anni che dice: mi sentivo così sola che avevo bisogno di guardare un video su YouTube per ricordarmi che fuori esisteva un mondo. Insomma, è anche una situazione ovviamente anche di dipendenza degli schermi, in un periodo in cui però in effetti lo schermo diventava una parte importante della tua quotidianità.
0: Sì, e questo però non si è limitato al lockdown, alla pandemia, perché anche in questi ultimi anni può ritrovare la tendenza di questa sensazione di solitudine anche tra i giovani che potrebbero incontrarsi, che si incontrano anche quotidianamente, regolarmente con i propri coetanei. Però c'è questo senso comunque della solitudine, quindi anche del non sentirsi adeguati, anche capaci di avviare delle relazioni sociali, anche amicali. Quindi c'è proprio una difficoltà crescente tra i giovani, e questi esperti dicono: sicuramente non ce l'ha il 100% dei ragazzi, attenzione, però bisogna fare una particolare attenzione a dei sintomi. Ad esempio, che magari la vostra figliolanza, i vostri giovani, anche di fronte alla possibilità di uscire, di incontrare altre persone, non lo vogliano fare.
1: No.
0: Questo può essere, secondo gli neuropsichiatri infantili, esperti proprio di adolescenza, può essere anche un sintomo di quello che poi si può trasformare in qualcosa di peggio.
1: Sicuramente essere ragazzi e adolescenti in questi ultimi decenni non è facile, non è facile neanche essere adulti, per carità, ma anche insomma la fascia adolescenziale è una delle fasce più critiche, e di questo si parlerà al Sinodo, e ve lo ricordiamo tra poco.

0: Lo scrutatore non votante Samuele Bersani, e prima vi parlavamo appunto di tematiche toccate in ambito sinodale, in ambito del sinodo delle chiese valdesi e metodiste. Uno dei tanti temi che saranno toccati è proprio quello dell'adolescenza. Ci sarà un incontro inserito nei Caffè Talk Incontriamoci, organizzati anche quest'anno dalla Federazione Donne Evangeliche in Italia, che si svolgono il lunedì e il martedì pomeriggio, in questo caso l'incontro del martedì 25, che proprio su questa tematica avverterà. Il tema è preadolescenti e adolescenti alle prese con la vita tra forza e fragilità. Interverranno e porteranno ovviamente le loro riflessioni a seconda anche delle esperienze che hanno avuto Francesca Nuzzolese, che è professoressa di teologia pratica alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma, e Marco Rolando, che è neuropsichiatra infantile dell'adolescenza, che ha lavorato moltissimo anche sul territorio del Pinerolese in collaborazione con la Diaconia Valdese. Quindi torniamo sul tema di cui parlavamo poco fa: adolescenti, crisi, situazioni difficili, Covid-19, come ci ha cambiato il periodo della pandemia. Se volete saperne di più, dalle 16 in avanti alla Biblioteca della Casa Valdese e in diretta su RBE Radio Bequit, in diretta audio e video.
1: E sempre per quanto riguarda questi Caffè Talk, invece torniamo indietro di un giorno, quindi lunedì 24, come detto ci sarà un altro incontro, conversazione a più voci sul tema della Bibbia, ma letta e meditata dalle donne. Quindi un dialogo anche tra donne evangeliche e cattoliche, con anche interventi della canonista e vicepresidente del coordinamento teologhe italiane Donata Horak. Ok, ho messo anche bene l'accento, molto bene, con Daniela Lucci e Mirella Manocchio di FDEI. Entrambi gli eventi si terranno alle 16 presso la Biblioteca della Casa Valdese, in diretta sui canali di RBE, e saranno moderati dalla collega qui presente Daniela Grillo.
0: Esatto.
1: Applausi, scena aperta.
0: Insieme ovviamente a chi organizza, a chi coordina questi incontri, però si saranno moderati dalla sottoscritta, quindi se passate da quelle parti avremo anche modo di salutarci e di vederci. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa, ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
1: E abbiamo poco fa anche invitato a questo appuntamento, a questo caffè talk che si terrà nell'ambito degli eventi legati al sinodo di lunedì 24 agosto presso la biblioteca della Casa Valdese, in cui parlerà di Bibbia al femminile, cioè letta, parlata e meditata dalle donne anche di diversa fede, ci saranno donne evangeliche, donne cattoliche, quindi ci si confronterà su alcuni temi. E a proposito di genere, di femminile, abbiamo trovato anche un interessantissimo articolo su nev.it, notizie evangeliche, che vuole mettere in correlazione la giustizia di genere e il teatro, attraverso anche una bella intervista a Chiara Casarico, che lavora da 30 anni con la compagnia romana Il Naufragar Me Dolce, che tocca molto spesso tematiche femminili, non soltanto dal punto di vista femminista, ma proprio come elaborazione dei ruoli di genere attraverso il teatro.
2: È vero, è vero. E questo articolo ci racconta un pochino, insomma, attraverso le domande che sono state poste a Chiara, quali sono le attività che portano avanti, quali sono gli esercizi, anche i laboratori che vengono sperimentati insieme alle persone che partecipano a questo percorso. Ma soprattutto mi è particolarmente interessante il paragrafo in cui parla degli stereotipi di genere, e viene posta a Chiara la domanda: che ruolo giocano gli stereotipi di genere nella pratica teatrale? E lei risponde: gli stereotipi di genere sono l'humus della violenza, cioè la base su cui può nascere violenza di genere. Se non ci fossero gli stereotipi, non ci sarebbe violenza di genere. Gli stereotipi ti incasellano in una forma che non ti appartiene. Serve interrogarsi su quelle caratteristiche invece di darle per scontate. Se diamo per scontato ciò che ci ha imposto un sistema patriarcale, diventa poi difficile capire che le differenze non vanno annullate. Anzi, uomini e donne sono diversi, ma su molte cose sono profondamente uguali, perché alla fine siamo tutti esseri umani, individui.
1: Sì, e l'analisi che fa appunto Chiara Casarico è che l'idea appunto delle stereotipi di genere molto rigidi, molto fissi, non si esprimano tanto per quanto riguarda la donna, ma l'uomo. Infatti, attraverso proprio dei laboratori che lei ha fatto durante il corso degli anni, quando c'erano magari degli esercizi tipici che si fanno a teatro di cambio di ruolo di genere, quindi le donne, esatto, le donne facciano gli uomini le donne magari ci mettevano un po' di tempo, ma riuscivano in qualche modo a trovare esprimere un qualche tipo di maschilità. Gli uomini invece, nella maggioranza dei casi, facevano molta fatica, perché bloccati proprio questa imposizione a livello sociale, per il fatto che non dovessero esprimere fin da bambini alcun tipo di soggettività che rimandasse a quella femminile, quindi non essere sensibile, non piangere, non gesticolare troppo, banalmente a teatro come si fa? Ecco, e quindi è un articolo molto interessante che analizza proprio il rapporto tra teatro, stereotipi di genere, ma non soltanto per il femminile.
2: Assolutamente. Tra l'altro, appunto, la compagnia romana Il Naufragar Me Dolce, di cui è direttrice Chiara Casarico, dirige anche un festival che si intitola Agora Teatro e Musica alle Radici, che è un festival nuovamente sostenuto dall'8 per 1000 delle chiese valdesi e metodiste. E quindi ritorniamo a ricordare quali sono, ecco, i potenziali, ecco, luoghi di promozione, di finanziamento che l'8 per 1000 segue e premia. In questo caso il tema del contrasto alla violenza, della sensibilizzazione, è sicuramente uno dei filoni più su cui si è stati più attenti soprattutto negli ultimi decenni.
1: Vi invitiamo a leggere leggere questo articolo, perché ci sono tanti altri temi che sono approfonditi, tra cui per esempio la comicità tra donne e uomini, se è differente, ma anche analisi di alcune canzoni che vengono anche, sono tema anche di alcuni degli spettacoli organizzati in questi anni da Il Naufragar Me Dolce, e poi anche il riferimento a tante artiste e artisti che hanno portato anche sul palcoscenico attraverso la musica o il teatro il tema della violenza di genere o delle donne migranti. Quindi ci sono veramente tanti temi che sono molto stimolanti anche per avviare un confronto con le persone che vi circondano. Quindi lo trovate sul sito nev.it, notizie evangeliche.
2: Tra i vari paragrafi si cita anche una grande canzone del 1968 cantata dalla ragazza del Piper, da Patti Pravo, La bambola. Eccola qui.

0: E sono giunte le 14:59 minuti, tra 3 secondi raggiungeremo proprio le 15 in punto, quindi si conclude la prima parte di Voci Protestanti, si conclude anche qua la replica se ci state ascoltando al mattino e passiamo alla seconda parte, Voci Protestanti Talk.
1: Assolutamente, per chi può continuare a seguire la diretta ci risentiamo tra pochi minuti, tempo giusto di un brano musicale di passaggio, per chi invece ha potuto seguirci fino a questo punto, ciao e ci risentiamo domani come sempre negli stessi orari.
0: Ciao.
2: Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: E rieccoci, come annunciato poco fa, se ci state seguendo in diretta, noi continuiamo, sono le 15.04 minuti intanto, questo mercoledì 19 agosto che prosegue fino alle 16, almeno in questa parte di pomeriggio, con Voci Protestanti Talk.
0: In questa seconda ora parliamo un po' di iniziative, di realtà del nostro territorio. Oggi, già ve lo dico, usciremo leggermente da Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, ma per una buona causa. E ritorneremo anche a parlare di iniziative legate alle stelle, legate alla necessità di ridurre il più possibile l'inquinamento luminoso di notte per consentire la visione delle stelle sicuramente, ma anche la vita più regolare a tutti gli animali, a tutte le bestiacce notturne che ci piacciono.
1: Assolutamente. E quindi intanto ricordiamo anche i nostri contatti, forse non l'abbiamo ancora fatto in questa parte di Voci Protestanti di oggi. 328 875 7845, sms, whatsapp, l'email diretta @rbe.it. Questi sono utili contatti se volete aggiungere eventi, iniziative, appuntamenti, insomma quello che avverrà nelle prossime giornate, o perché no anche nelle prossime settimane o anche nei prossimi mesi. State già preparando qualcosa sotto Natale? L'avete già definito? Voi ditecelo e noi lo inseriamo
0: in calendario.
1: Guarda
0: che non mancano mica tante settimane a Natale, non facciamo dell'ironia,
1: guarda,
0: perché qua è un attimo.
1: È un attimo che mi cambia il tempo ed è subito sotto Natale.
0: È un attimo che ci ritroviamo, che siamo al 23 di dicembre, non abbiamo ancora fatto i regali a nessuno, quindi
1: via.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Allora, Daniela, per celebrare questo avvio della quasi del terminare di agosto, perché quest'estate è stata già veramente lunga, è cominciata da maggio, quindi per me agosto finisce qua, siamo al 19 di agosto, ti voglio portare...
2: Domani arriva il fronte freddo. Quindi.
1: Vabbè, benvenuto fronte freddo, non vedevamo l'ora. Beh, che bella notizia che mi hai dato.
2: Dove mi porti?
1: Ti voglio portare ad una serata sotto le stelle, al lume di candela, è già qui molto romantico, ecco. In più ci sarà la musica, con anche soprani, mezzi soprani, baritoni, violoncellisti e pianoforte. Ti piace questa
2: ma
1: idea?
2: Ma l'idea è assolutamente molto bella, tutto questo accade in effetti neanche poi lontano da noi, non dobbiamo neanche fare un viaggione troppo lungo, perché ci basterà andare il 21 di agosto, quindi venerdì alle 20:30, alla terrazza della Basilica di San Maurizio di Pinerolo per appunto assistere a questo appuntamento inserito nella rassegna firmata da Aria di Eventi dal titolo E le stelle stanno a guardare. Una serata di musica, racconti, cielo d'estate, ovviamente una notte dedicata alla musica, al racconto, tutto alla luce di centinaia di candele. Che meraviglia!
1: Ma sai che è un pullulare di queste serate concertistiche al lume di candela, che sicuramente sono molto poetiche, molto romantiche, creano veramente tanto ambient, e la selezione musicale sarà proprio fatta per celebrare le stelle, e quindi lucevan le stelle, Nessun dorma, che saranno affidate ovviamente ad artiste e artisti al canto e agli strumenti musicali, quindi in questa atmosfera tra racconti anche sotto le stelle, musica, non so, abbiamo bisogno di altro? Ci sarà uno sprizzino per innaffiare il tutto?
2: Se non c'è, direi che non si fatica, insomma, scendendo nella Pinerolo sottostante ad andarsene a procurare uno. L'importante è, secondo me, magari informarvi su eventuali necessità di prenotazione. Vi stiamo facendo vedere il volantino che è stato appunto preparato per questa serata, One Night Only, E le stelle stanno a guardare, una notte di storie e musica. C'è anche un QR code che potete insomma, con cui potete prenotare eventualmente la vostra presenza. Se siete interessati, se lo volete, ci scrivete, noi ve lo mandiamo, non c'è problema. E altrimenti sul sito della città di Pinerolo oppure sul sito della città metropolitana, in particolare l'ufficio turismo Torino e Provincia, troverete maggiori dettagli e informazioni.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Ci siamo lasciati poco fa parlando di stelle.
2: No, ci siamo lasciati.
1: No, solo parlando di stelle.
2: Ah, parlando di stelle.
1: Abbiamo
2: allora,
1: lasciato il discorso sul tema stelle e lo ricolleghiamo subito ad altre stelle. Perché continua una rassegna che continuerà in realtà fino ad ottobre, ma che in questo mese di agosto in modo particolare ha avuto veramente un coinvolgimento molto elevato dei comuni che appunto sono previsti come attori principali di questo calendario, e ci sono stati tantissimi appuntamenti. Stiamo parlando del calendario di Alpi Terra di Stelle, questa azione pilota territoriale che riguarda in modo particolare le valli Chisone e Germanasca, con il progetto europeo Interreg, con anche il GAL, Scarton Valli Valdesi, e con il progetto Dark Sky for Sea, coordinato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica. 12 comuni coordinati in questo programma con tantissimi appuntamenti. Il prossimo sarà il 27 di agosto ad Ussò.
2: Esatto, e torniamo a passeggiare di notte, passeggiate notturne, guidate ovviamente. In questo caso si terrà a Ussò, l'incontro sarà alle 19 al rifugio Pian dell'Alpe, con partenza poi alle 21, perché c'è bisogno di una preparazione prima, sia a capire come camminare nella penombra e poi anche a cosa fare attenzione, nel senso ascoltare, guardare attorno a sé cosa si potrà notare. La escursione sarà guidata da Bruno Usseglio, dell'ente gestore delle aree protette delle Alpi Cozie, che accompagnerà quindi i partecipanti e le partecipanti in un viaggio non solo attraverso la scoperta delle zone naturali, ma anche tra leggende, tradizioni e storie della Val Chisone.
1: Eh sì, si abbina un po' questo aspetto culturale, questa parte anche in effetti di memoria storica, sì, di un territorio che fa parte certo della tradizione, del tramandare. Ecco, siamo partiti con la puntata di oggi parlando anche di tramandare, di appunto memorie da ricordare, ed ecco che torniamo ancora a riproporvi questo argomento. Allora, in questo caso è assolutamente necessario prenotare, quindi telefonate al rifugio Pian dell'Alpe, trovate tutti i riferimenti sul sito stesso del rifugio, anche perché se volete potrete insomma aderire anche ad una pericena che sarà offerto proprio dal rifugio Pian dell'Alpe di Ussò. Però c'è una quantità massima di persone che potranno partecipare, cioè 25 persone, e quindi insomma se avete intenzione di essere presenti dovete per forza prevedere la vostra prenotazione.
2: Ecco, sappiate che gli eventi di Camminando sotto le stelle, in generale di Alpi Terra di Stelle, non si esaurirà con agosto, si andrà avanti fino ad ottobre. Ci saranno anche altre camminate, altre passeggiate in natura, ma c'è da ricordare che sono itineranti, e quindi se vi perdete questa di Ussò potreste perderla forever and ever, e quindi approfittatene, scrivete, ma soprattutto andate a verificare anche tutti gli altri eventi organizzati sia per quanto riguarda Alpi Terra di Stelle ma anche in generale sul sito Galles Carton e Valli Valdesi e www.it, quindi è anche molto semplice da scrivere su un qualsiasi motore di ricerca, perché gli appuntamenti sono veramente tantissimi.

0: Marco Mengoni, ben ritrovato signor Marco, e ti fiderai se ti invito a venire a ballare la taranta con me questo sabato ad Alba?
1: Più che altro dovresti fidarti tu diciamo prevedere, ecco, una serie di passi errati e di conseguenza piedi pestati da parte mia, perché insomma non è che proprio sono avvezza.
0: Porterò l'arnica.
1: Io mi fiderei assolutamente, sì. Allora, l'opportunità è quella appunto di vivere una serata dedicata interamente alla taranta ad Alba, questo sabato 22 di agosto dalle 18 in avanti. Infatti, seconda edizione di questo festival a Cascina Santa Margherita, che porta in Piemonte, ad Alba, le tradizioni, i sapori, la musica del Sud Italia.
0: Sì, perché la taranta è una danza caratteristica della cultura popolare di tutto il Sud Italia, soprattutto proprio Puglia, Lucania, Campania, e quindi sarà possibile parteciparvi attraverso la musica, la danza. Si può anche imparare la danza se magari non la conoscete già, la taranta, e ovviamente ci saranno anche l'incontro delle culture albese e del Sud Italia, anche grazie al cibo, alla gastronomia, e questo mi emoziona profondamente.
1: Sì, l'idea è proprio quella di avere delle tavole dedicate allo street food pugliese e piemontese, quindi che so io, un tarallo con bagnacauda.
0: Una bombetta
1: con le acciughe al verde
0: innaffiata con la salsa tonnata. Mamma mia. Fatelo, vi prego, contaminazioni che comunque ne valgono assolutamente la pena. E ci saranno anche dei gruppi musicali che suoneranno appunto musiche folk taranta provenienti proprio da tutta Italia, per esempio dalla Lucania gli Amari Mai, mi piace tantissimo questo nome, e invece il Piemonte sarà rappresentato dalla cricca di Mescia.
1: Esatto, Mescia. Sì, anche in questo caso musica folk popolare, due gruppi che in qualche modo porteranno le tradizioni musicali dei due territori, delle due regioni, il Sud Italia, il Meridione e il Nord Italia, in particolare in questo caso il Piemonte, ci concentra, ecco, sul Piemonte. Ma oltre alla musica, oltre alla possibilità appunto di assaporare cibi particolari, ci sarà anche una serata un po' più clubbing, quindi una serata pensata magari un po' più per un pubblico giovanile, in cui si continuerà a danzare fino a tarda notte grazie ai DJ set che sono stati previsti. Quindi insomma, diciamo che hanno tenuto conto di diverse esigenze, di diverse proposte, e poi ovviamente una sezione anche dedicata al mercatino, quindi magari qualche prodotto tipico che arriva dal Sud Italia.
0: Mi avevi già convinto con il mercatino, veramente hai catturato la mia attenzione. La taranta quindi torna ad Alba sabato 22 agosto dalle ore 18 fino a tarda sera, indicano, perché il DJ set può andare avanti anche fino all'alba, non credo che ci siano le disposizioni comunali che lo consentano, a Cascina Santa Margherita. Mi raccomando, portate tanta voglia di ballare, scarpe comode, e soprattutto tanta voglia di incontrare anche culture popolari che, seppur agli estremi dell'Italia, trovano un connubio perfetto attraverso la musica e il cibo.
1: Ed Arianna ha già lanciato la sfida sulla bombetta
0: con la salsa
1: tonnata, quindi vedremo se la coglieranno.
0: Rilanciate, se trovate un connubio migliore di questo, lo voglio conoscere, non troppo che poi mi viene fame, devo fare il secondo pranzo.
1: Moderatamente, intanto sono le 15:27 minuti, noi ci ascoltiamo ancora i The Killers con Land of the Free, e poi lasciamo la linea, come sempre a quest'ora puntuale arriva l'aggiornamento con Popolare Network, l'informazione dall'Italia, dal mondo, le notizie appunto di queste ultime ore, di queste ultime giornate. E se volete continuare a scriverci, se volete proporci degli abbinamenti tra la cucina piemontese e quella pugliese, potete farlo scrivendo al 328 875 57845 e noi ci risentiamo subito dopo. Ciao!

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. 9 persone sono morte in un attacco israeliano a Gaza City, secondo Al Jazeera. Un drone dell'IDF ha colpito poco fa il quartier generale della polizia nella zona centrale della città, un'area al momento affollata vicino al municipio e a un parco. I raid di Tel Aviv avevano ucciso almeno 16 palestinesi tra la notte scorsa e questa mattina. Uno degli attacchi è stato nel campo profughi di Nuseirat.
3: E proprio l'esercito israeliano ha chiesto l'avvio di un'indagine penale sulle uccisioni di Indra Jab e della sua famiglia e dei soccorritori della Mezzaluna Rossa morti nel tentativo di recuperare la bambina. Indra Jab aveva 5 anni, la sua vicenda è divenuta nota a livello internazionale dopo la pubblicazione degli audio in cui chiedeva aiuto dopo essere rimasta bloccata nell'auto colpita dai raid dell'esercito israeliano nel gennaio 2024 perché i paramedici non sono mai riusciti a raggiungerla. La storia delle 9 vittime è stata poi raccontata nel film La voce di Indra Jab lo scorso anno. La decisione dell'esercito arriva dopo che lo stesso esercito ha completato le indagini su diversi incidenti operativi eccezionali di alto profilo avvenuti a Gaza durante la guerra. La definizione di incidenti è quella ufficiale. In particolare sono state prese decisioni legali riguardo a 5 incidenti che hanno ricevuto ampia attenzione e copertura da parte dei media, ha sottolineato l'esercito.
2: Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l'imposizione di un embargo commerciale a tempo indeterminato nei confronti dell'Iran. Teheran sta minando la pace e la sicurezza regionali e internazionali, ha dichiarato il ministro della difesa di Abu Dhabi, secondo cui ieri l'Iran avrebbe lanciato 2 missili contro il paese caduti nel mare a largo delle coste emiratine. Intanto il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è scaduto e Washington ha ribadito che non sono in corso e nemmeno in programma negoziati. Secondo fonti vicine al regime, l'Iran starebbe valutando la possibilità di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa se Trump dovesse intensificare ancora il conflitto.
3: In Ucraina il presidente Zelensky ha licenziato la vice capo del suo ufficio, Irina Mudra. Secondo indiscrezioni di stampa, la dirigente sarebbe coinvolta nell'operazione anticorruzione annunciata stamattina dall'autorità di Kiev che si occupa di questo tema. Sempre oggi il Parlamento ha approvato la nomina del nuovo ministro della difesa, Yevgeny Kmara, che sostituisce Mikhailo Fyodorov, cacciato nelle scorse settimane. Il suo allontanamento ha causato proteste di piazza e ieri sera Fyodorov ha chiesto che nel paese si torni a votare nonostante la guerra in corso.
2: In Calabria è stato fermato dalla polizia il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni, uccisa ieri a Corigliano, in provincia di Cosenza. Era stato proprio il marito a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie a terra in un fondo agricolo di proprietà della coppia e di aver visto 2 uomini allontanarsi. Da Ferragosto in Italia è arrivata notizia di 6 femminicidi.
3: Un 79enne è rimasto gravemente ferito cadendo da un'impalcatura su cui stava lavorando a Porto Cesario, in provincia di Lecce. L'uomo, un operaio di Copertino, stava tinteggiando l'esterno di un'abitazione privata quando, per cause da chiarire, è caduto dall'impalcatura da un'altezza di circa 5 metri. È stato soccorso e portato in codice rosso all'ospedale di Lecce.
2: Sono le 15.33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 17.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione.

0: meditazione, relax.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: amore mediterraneo.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
2: Come dicevamo in apertura di questa seconda parte di Voci Protestanti, cioè Voci Protestanti Talk, oggi usciamo dai confini del nord-ovest d'Italia.
3: Verso l'infinito ed oltre.
2: Ah, che bella citazione che hai fatto, anche con la voce giusta. Sei, mi sei doppiatrice.
3: No, in realtà no, però è uno dei film in cui una delle frasi, ecco, dei film che è rimasta più, più nella memoria. E qual, dov'è questo infinito? Dove arriva questo infinito?
2: A Reggio nell'Emilia.
3: Evviva, dove c'è la famosa...
2: Chissà dove pensavi, dall'altra parte del mondo, no?
3: No, va bene, Reggio nell'Emilia va bene, Reggio Emilia va benissimo, sì. Tagliatelle spettacolari, lasagne, quindi direi che siamo a posto.
2: Mi brontano lo stomaco,
3: tortellini
2: adesso,
3: e via dicendo. Allora, e dovremmo fare prima o poi una rubrica dedicata alla cucina. Noi ve lo anticipiamo che ci stiamo già pensando. Adesso abbiamo appena inaugurato quella dei fatti storici.
2: Esatto.
3: Da qualche giorno, da quando abbiamo preso il via con questa puntata di Voci Protestanti condotta a due voci, appunto dalle 14 alle 16. Abbiamo inaugurato la rubrica dei fatti storici, quando ce n'è, ovviamente. Oggi non c'era nulla di eclatante, non abbiamo potuto raccontarvi nulla, ma potremmo aprire anche la rubrica dedicata alla cucina, chi lo sa, ma in questo caso a Reggio Emilia non andiamo tanto solo per il buon cibo, ma andiamo perché torna per la sua sesta edizione un bellissimo festival.
2: Il festival di Emergency torna quest'anno appunto a Reggio Emilia o anche a Reggio nell'Emilia il 4, 5, 6 settembre 2026. Il tema di quest'anno è il coraggio. Beh, ce ne vuole di coraggio per affrontare questi anni molto convulsi, molto complessi. Addirittura il primo evento in assoluto, sai come si intitola? Il mondo è davvero nel caos? È una domanda. In effetti sì, quindi ci vuole coraggio per affrontare la nostra realtà. Ci saranno tantissimi incontri con sia esperti per esempio dei conflitti internazionali, ma anche molti ricercatori, giornalisti che arrivano oltretutto da ogni parte del mondo, quindi avrete questa opportunità unica probabilmente di vedere di vederli di persona personalmente. E poi ci saranno in realtà anche tantissimi proprio esponenti del pensiero italiano, quindi ci saranno filosofi, linguisti, si parlerà di media anche attraverso la scrittura insieme a tantissimi giornalisti, tra cui io vi dico c'è anche una selezione di giornalisti del Post, autori soprattutto di molti podcast, tra cui Stefano Nazzi. Ho detto tutto, per chi lo conosce ho detto tutto, criminologo bravissimo.
3: Anche gli amici di Radio Popolare che abbiamo ascoltato pochi minuti fa saranno presenti all'interno di questo festival dedicato al coraggio di Emergency. In particolare sabato 5 settembre al mattino ci sarà la rassegna stampa live curata da Claudio Iampaglia, giornalista appunto di Radio Popolare, e quindi insomma la parte della radio, ci sarà anche Radio 24, ci saranno delle radio, insomma la parte della comunicazione mi sembra che sia una parte particolarmente, diciamo, valorizzata in questo festival.
2: Sì, sicuramente, perché i temi affrontati saranno veramente i più disparati. Si parlerà di sport e diritti umani, si parlerà di scuola, di clima, di movimenti anche per il clima, si parlerà anche di stereotipi di genere, quindi veramente i temi saranno ampissimi, ed è giusto che sia ci sia la presenza massiccia di giornalisti ma anche di persone che si occupano proprio di informazione, perché questi temi vanno anche trattati in un certo modo, ed è importante che giornalisti o indipendenti di varie testate giornalistiche si incontrino anche per confrontarsi su questi temi.
3: Assolutamente, i temi ovviamente che vi abbiamo già citato si uniranno ad altri forse un po' più leggeri tra virgolette, ma non è detto, dipende sempre da come li interpretiamo ognuno e ognuna di noi. Ad esempio ci saranno degli incontri dedicati al respiro consapevole. Coraggio, respira, questo è il bellissimo titolo che è stato dato ai momenti più mattinieri, insomma, dei partecipanti di questo festival. E quindi, insomma, se volete prenotare la vostra presenza a Reggio Emilia per i giorni 4, 5, 6 settembre, non perdete tempo. Il festival di Emergency Il Coraggio, che tra l'altro riprende la campagna Ripudia e quindi rilancia anche la campagna contro le guerre, di cui vi abbiamo già parlato tante volte, e che è un po' il fil rouge, ecco, dei vari appuntamenti.
2: Sì, esatto, ci saranno proprio degli eventi in cui si parlerà proprio nello specifico di quelli che sono gli obiettivi raggiunti e di quelli ancora da raggiungere grazie alla campagna proprio Ripudia, e che verrà rispiegata e raccontata. Quindi in 3 giorni vi assicuriamo che ci sono davvero tanti eventi differenti per tutti i gusti, quindi se capitate da quelle parti in quel giorno, se vi volete anche ritagliare una giornata per fare anche solo andata e ritorno da Reggio Emilia, ne vale assolutamente la pena. Trovate maggiori informazioni e il programma completo con tutta anche la timetable, con tutta la schedule, senti quanti anglesismi, in tutti gli orari, sul sito di Emergency, proprio nella parte riguardante questo festival di Emergency a Reggio Emilia.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.

piano piano vai giù come un programma di Sochi. Piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi dei sorrisi posticci, dei pensieri che scacci, delle cose che lasci.

0: quando Daniele Silvestri uscì con questo brano A me ricordi il mare,
1: con gli Otto Om.
0: Con gli Otto Om, esatto,
1: wow.
0: bellissimo connubio.
1: Ti è piaciuta la selezione musicale che ho preparato quest'oggi?
0: Mi è piaciuta, una bella alternanza, perché poi a volte non ci si fa caso, no, all'ascolto in radio, però c'è un'attenzione dietro, certo. Giustamente c'è un'attenzione, anche un equilibrio che va a volte ricercato e non viene da sé, tra voci femminili maschili, italiane d'estere,
1: anche recenti
0: o antiche,
1: vintage. Esattamente.
0: Allora, sì. Mia cara Darianna, sei mai andata al Forte di Bard?
1: Sì, sono andata più volte anni fa e devo dire che è sempre molto bello ritornarci.
0: Anche a me piace, ogni tanto la gita così fuori porta del pomeriggio, magari del fine settimana al Forte di Bard è sempre piacevole, ma sai perché è sempre piacevole? Perché c'è sempre qualcosa di nuovo, al di là dell'installazione, quella proprio ormai fissa all'interno del forte, quindi tutto quello che ricorda la costruzione, la storia e poi le Alpi, questo viaggio attraverso gli animali, la natura delle Alpi, però ci sono sovente delle mostre temporanee che ci portano un po' a spasso nello spazio ma anche nel tempo, in questo caso nel tempo.
1: Esattamente, e andiamo a parlare proprio di una mostra fotografica che sarà presente, sarà visibile fino al, ce l'avevo proprio qua
0: 18 di ottobre.
1: C'è tempo, ma io approfitterei ad andare al Forte di Bard perché c'è sempre un po' di venticello, c'è sempre un po' d'arietta lassù, ed è una mostra fotografica dedicata a Mario Dondero e verranno qui esposti degli inediti di un archivio in cui viene raccontata la storia degli umani partigiani, o meglio ancora dei partigiani dell'umano. Che bello.
0: Gioca molto sulle parole di presentazione questa mostra, così come in effetti Mario Dondero ha lavorato molto, mi veniva da dire giocato, non è il termine più adatto, però insomma si è sperimentato molto come fotoreporter anche in zone di guerra.
1: Esatto.
0: E lui ha sempre dichiarato che per fotografare una guerra bisogna scegliere la modalità bianco e nero. Lui diceva appunto: il colore distrae, fotografare una guerra a colori mi pare immorale, e quindi ha seguito questa sua linea etica del suo lavoro appunto di fotoreporter per l'ambito, ecco, legato ai conflitti, di avere delle fotografie in bianco e nero.
1: E lo stesso Dondero è stato da giovanissimo partigiano in Val d'Ossola e poi ha continuato di fatto a essere partigiano proprio volendo documentare quelli che erano le prese di posizioni popolari, solitamente, che partivano dal basso, e quindi in queste fotografie non vedrete soltanto scene di guerra, armi, ma vedrete anche la quotidianità delle persone che vivono magari in situazioni di guerra, che ricercano però una quotidianità il più possibile normale, il più possibile umana. E quindi, per esempio, in una di queste fotografie che vi stiamo mostrando in questo momento si vedono delle ragazze che hanno dei fogli in mano che stanno leggendo in un'atmosfera molto rurale e molto naturale. Ecco, potrebbe essere stata scattata l'altro ieri come negli anni 40, quindi è molto bello pensare a queste immagini che
0: quasi di una quotidianità che a volte nel momento della guerra,
1: esatto,
0: ci si dimentica.
1: Ma travalicano anche un po' il tempo e lo spazio.
0: E quindi insomma approfittatene, Forte di Bard, ripetiamo, sempre piacevole da visitare, mostra di Mario Dondero fino al mese di ottobre, avete tempo in realtà per poter andare a vedere queste 100 fotografie inedite che sono tratte proprio dall'archivio Dondero. e scoprire magari qualche aspetto, qualche luogo, magari vi ritrovate anche in qualche luogo che è stato immortalato dal fotografo e che riconoscete come un luogo magari della vostra infanzia o dell'infanzia della vostra famiglia. Maggiori informazioni ovviamente sul sito fortedibard.it, dove ci sono le varie i vari dettagli anche per gli orari, i prezzi. Ricordatevi che il lunedì è chiuso il Forte di Bard, quindi tenete a mente l'unica, ecco, giornata in cui non potete andare, o se lo andate lo vedete da fuori.
1: No, guarda, chiedetelo a me, chiedetemi: Dariana, oggi vuoi andare
0: in un
1: museo?
0: Sei andata di lunedì?
1: Vuoi andare in un museo? Di solito scelgo proprio il giorno di chiusura, quindi ve lo ricorderò io, così a naso li so tutti. No, il lunedì il Forte di Bard, ma andateci in qualsiasi altro momento.
0: Ce ne sono ovviamente tante altre di mostre in questo periodo al Forte di Bard, magari poi ne parleremo in una successiva puntata. Noi oggi in realtà, mia cara Dariana, siamo arrivati al termine, sono le 15:56 minuti, tra 4 minuti 4 va in onda il notiziario curato dalla redazione di RBE.
1: E quindi a questo punto io direi facciamoci i saluti sono duopo a quest'ora, 15:56 minuti, siamo quasi alle 4 del pomeriggio, vi auguriamo di passare un buon resto di giornata ovviamente all'ascolto di RBE. Torneremo domani a partire dalle 2 con Voci Protestanti, poi dalle 3 Voci Protestanti Talk, 2 ore insieme per parlare di notizie che arrivano dalle chiese, dei territori, delle iniziative. Quindi se ne avete da segnalarci vi rinnoviamo l'invito: 328 8757 845, oppure l'email diretta@rbe.it.
0: controllatelo il sito di RBE in questi giorni, andate ogni tanto a curiosare, perché appunto seguiremo il sinodo delle chiese valdesi e metodiste con molte dirette, moltissime dirette, la prima già domani sera, ma domani ve ne parliamo, ve la ricordiamo ancora bene, e quindi di tanto in tanto troverete qualche novità sia sul sito che sul canale YouTube di RBE. Ciao!
1: Ciao!
2: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: E ora pubblicità.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Sono 20 attualmente i focolai boschivi attivi in tutto il Piemonte, l'ultimo dei quali quello che si è sviluppato nella serata di ieri ai piedi del Monte Musinè, dove sono intervenuti 60 operatori tra volontari AIB e vigili del fuoco. Anche nell'Ossola, dopo giorni di incendi tra Piedimulera e Calasca Castiglione, le fiamme sono risalite sulle alture tra Beura, Vogogna e Trontano, ai confini del Parco Nazionale della Val Grande. Continuano gli interventi di elicotteri e mezzi aerei, mentre a terra le squadre lavorano per contenere i roghi e bonificare le aree già percorse dal fuoco. A Calasca Castiglione resta alta l'attenzione dopo uno degli incendi più difficili degli ultimi giorni. A Piedimulera invece la situazione è migliorata, ma il passaggio delle fiamme lascia dietro di sé un'altra emergenza, quella dell'acqua. Le tubazioni delle due fonti di approvvigionamento dell'acquedotto di Cima Mulera, infatti, sono state danneggiate dalle fiamme. Resta sorvegliato anche il fronte del Monte Barone nel Biellese, dove proseguono le operazioni di bonifica dopo giorni di incendi. Il sindacato Nursing Up Piemonte, in una nota, ha condiviso la preoccupazione circa la governance del personale e delle attrezzature del 118. A oggi lavoratori e mezzi sono delle ASL, le aziende sanitarie locali, mentre la gestione operativa è di competenza di Azienda Zero, l'ente pubblico centrale che governa la sanità piemontese. L'ex commissario di Città della Salute, Thomas Sciaella, aveva cercato di accentrare tutto sotto Azienda Zero, decisione però bocciata dalla regione, che si è data tempo fino a fine anno per valutare la situazione migliore per 650 tra medici e infermieri, senza contare tecnici e amministrativi. La questione ha ricadute concrete perché, secondo quanto riporta Nursing Up, talvolta si verificano conflitti di competenze o disparità di trattamento su turni, sicurezza sul lavoro, responsabilità professionale, sostituzioni, indennità e salari accessori. La regione, dal canto suo, si è detta intenzionata a mantenere il sistema attuale e a migliorarlo. La rete sentieristica biellese diventa la prima in Europa a dotarsi di defibrillatore semiautomatico ad alta tecnologia, censito e mappato dal sistema di emergenza 112 in tutti i 15 rifugi afferenti al CAE di Biella. Il dispositivo in dotazione è mantenuto in efficienza attraverso il controllo da remoto tramite una piattaforma che consente il monitoraggio e il collegamento in rete con l'ospedale di Biella, rappresentando di fatto il primo caso a livello europeo di dati clinici trasmessi in una situazione di emergenza da parte di personale laico a una struttura ospedaliera. In Italia ogni anno si registrano circa 60.000 arresti cardiaci extraospedalieri a fronte dei 400.000 a livello europeo, poco meno di uno ogni 9 minuti. La sopravvivenza resta bassa, nel nostro paese è stimata al 6,6% contro una media europea del 7,5%. Il report estate Ferragosto pubblicato dal Ministero del Turismo conferma dati positivi per il Piemonte, peraltro già evidenziati dalla banca dati alloggiati web presso le questure per il primo semestre, dati che collocano il Piemonte in testa alla classifica relativa al tasso di crescita turistica, con un aumento delle presenze del 9,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Un ruolo non trascurabile è stato ricoperto dai piccoli centri sotto i 5.000 abitanti. Nel primo semestre dell'anno il Piemonte è terzo a livello nazionale per crescita delle presenze dei piccoli comuni, con un più 9,8%. Il presidente di UNCEM, Marco Bussone, ai nostri microfoni invita però a non enfatizzare il tema del turismo come unica risorsa dei territori montani.
0: Il turismo da solo non basta nelle grandi città dove noi abbiamo problemi di overtourism, cosa che non abbiamo, io l'ho sempre detto, UNCEM l'ha sempre sostenuto, non abbiamo nei territori montani un overtourism. E dobbiamo anche fare attenzione a non enfatizzare il sistema turistico dei territori di montagna e non solo, dicendo che il turismo salverà i nostri paesi, i nostri territori. Non è così, il turismo è uno degli asset dell'economia dei territori, è uno dei fronti sui quali il nostro paese fa bene a investire, ma non dimentichiamoci che il nostro sistema Italia, le Alpi, la montagna, gli Appennini hanno nel turismo un'esternalità, non un fine ma un mezzo per lo sviluppo, e la principale questione sulla quale dobbiamo lavorare è come creare comunità. Le persone che lì ci vivono tutto l'anno sono il nostro al centro, devono essere al centro della nostra attenzione, soprattutto devono permettere a quelle persone di lavorare insieme ai turisti per creare delle nuove sinergie, per costruire una nuova dimensione di territorio che non è Luna Park, che non è parco giochi e non è neanche mera destinazione. Ecco.
3: La giunta comunale di Torino, su proposta dell'assessore allo sport Domenico Carretta, ha approvato questa mattina lo schema di convenzione tra la città di Torino e la Fondazione Filadelfia per la realizzazione e la gestione del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata all'interno del complesso dello Stadio Filadelfia. L'accordo rappresenta un primo passo in un percorso che porterà alla realizzazione di un nuovo spazio destinato a custodire e valorizzare un patrimonio sportivo tra i più importanti del calcio italiano, in una sede più funzionale rispetto a quella attuale, che si trova in via La Salla, Grugliasco. Il presidente della Fondazione Filadelfia, Luca Svisio, in una nota ha espresso soddisfazione per la firma dell'accordo, sottolineando però che per realizzare il museo saranno necessari contributi da istituzioni e fondazioni cittadine. In autunno la Fondazione proporrà una serie di incontri per far conoscere la cittadinanza del progetto e le necessità economiche e finanziarie conseguenti. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte tra notte e mattino piogge e rovesci, con temporali anche intensi, in prevalenza tra Verbano, Novarese e Vercellese, a tratti su Biellese e Basso Monferrato e sui settori più orientali del Torinese. In mattinata tendenza a piovaschi lungo le valli torinesi e Val d'Aosta a partire dai settori occidentali. Dalle ore centrali e tra pomeriggio e sera passaggio di rovesci e temporali sparsi anche su Val d'Aosta, Torinese, più irregolari su Cunese, Astigiano, Alto Monferrato e Appennino. Possibili nubifragi specialmente sul nord del Piemonte. In Liguria cielo nuvoloso, a tratti molto nuvoloso su gran parte della regione. Possibili rovesci su Imperiese anche a carattere temporalesco sul settore centro-orientale. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBR.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti, con tempi di attesa di 60 minuti al pedaggio italiano in direzione Chamonix e di 15 minuti al pedaggio francese in direzione Courmayeur. Questo breve appuntamento termina qui. Noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui.
14: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Quando uno pensa a Parigi, pensa agli Champs-Élysées, all'Arco di Trionfo. Quando uno pensa a Londra, pensa a Times Square. E quindi, diciamo, questa è l'area forse che più di altre
2: bla bla bla
1: identifica.

RBE, vicina a te. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Yo, yo. Hey.

RBE, cultura, informazione, relax. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

WhatsApp in diretta 328-87-57-845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Molare Network. Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30.
1: A Kiev c'è stata una protesta di piazza dopo che il Parlamento ha approvato la nomina del nuovo ministro della difesa, Yevgeny Kmara, al posto di Mikhailo Fedorov, licenziato di fatto dal presidente Zelensky alcune settimane fa. Da allora

0: hanno annunciato l'imposizione di un embargo commerciale a tempo indeterminato nei confronti dell'Iran. Teheran sta minando la pace e la sicurezza regionali e internazionali, ha dichiarato il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, secondo cui ieri l'Iran avrebbe lanciato 2 missili contro il paese caduti nel mare al largo delle coste emiratine.
1: 9 persone sono morte in un attacco israeliano a Gaza City. Secondo Al Jazeera, un drone dell'IDF ha colpito il quartier generale della polizia nella zona centrale della città, un'area al momento affollata vicino al municipio e un parco. I raid di Tel Aviv avevano ucciso almeno 16 palestinesi tra la notte scorsa e stamattina. Uno degli attacchi ha colpito il campo profughi di Nuseirat.
0: Almeno 100 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d'oro illegale nella parte occidentale della Repubblica Centroafricana, vicino al confine con il Camerun. La tragedia è avvenuta ieri nella miniera d'oro artigianale di Zambouye, a circa 50 chilometri dalla città centroafricana di Babowa. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso.
1: In Calabria è stato fermato dalla polizia il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri a Corigliano, in provincia di Cosenza. Era stato proprio il marito a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie a terra in un fondo agricolo di proprietà della coppia e di aver visto due uomini allontanarsi. Da Ferragosto in Italia è arrivata notizia di 6 femminicidi.
0: In Salento un uomo di 72 anni è morto dopo essere stato azzannato da 2 rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere frutta. Figlio e nipote, preoccupati dal non vederlo rientrare a casa per pranzo, sono andati a cercarlo, trovandolo ormai privo di vita con i 2 cani addosso. Hanno cercato di liberare il corpo dalla presa dei 2 animali, rischiando di essere azzannati a loro volta. I 2 molossi potrebbero essere fuggiti da un'abitazione della zona. I carabinieri stanno risalendo ai proprietari dei 2 cani.
1: In Kenya un elicottero con a bordo 7 turisti è precipitato nella riserva nazionale del Samburu. Nessuno degli occupanti è sopravvissuto. Tra le vittime c'è un cittadino italiano che ha anche la nazionalità ecuadoriana. Si tratta di Michele Sensi Contugi, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence.
0: Sono le 17:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 18:30. Buona serata e buon ascolto.
2: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94 50 90 500 12. 94 50 90 500 12. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Sono 20 attualmente i focolai boschivi attivi in Piemonte, ultimo dei quali, quello che si è sviluppato nella serata di ieri, ai piedi del Monte Musinè, dove sono intervenuti 60 operatori tra volontari, AIB e vigili del fuoco. Anche nell'Ossola, dopo giorni di incendi tra Piedimulera e Calasca Castiglione, le fiamme sono risalite sulle alture tra Beura, Vogogna e Trontano, ai confini col Parco Nazionale della Val Grande. Continuano gli interventi di elicotteri e mezzi aerei, mentre a terra le squadre lavorano per contenere i roghi e bonificare le aree già percorse dal fuoco. A Calasca Castiglione resta alta l'attenzione dopo uno degli incendi più difficili degli ultimi giorni. A Piedimulera invece la situazione sembra migliorata, ma il passaggio delle fiamme lascia dietro di sé un'altra emergenza, quella dell'acqua. Le tubazioni delle due fonti di approvvigionamento dell'acquedotto di Cima Mulera, infatti, sono state danneggiate dalle fiamme. Resta sorvegliato anche il fronte del Monte Barone nel Biellese, dove proseguono le operazioni di bonifica dopo giorni di incendi. Restiamo sul tema incendi, perché nella mattinata di oggi un rogo si è sviluppato in un appartamento di una palazzina a Santià. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Livorno Ferraris e i volontari di Santià, che sono riusciti a evacuare le persone dal condominio grazie all'impiego di un'autoscala. Entrati nello stabile hanno trovato l'abitazione invasa dal fumo a causa delle fiamme che si erano sviluppate in una parte dell'appartamento. Le operazioni di spegnimento e bonifica hanno richiesto diverse ore. Presenti anche i carabinieri, gli agenti della polizia locale e i sanitari della Croce Blu. Il presidente di Infrato, la società del comune di Torino che gestisce la metro e le stazioni appaltante per l'opera, Bernardino Chiaia, ha annunciato a sorpresa che i lavori per il prolungamento della metropolitana verso Rivoli potrebbero ripartire già da settembre, senza che sia necessario bandire una nuova gara o nominare un commissario straordinario. Dopo la messa in liquidazione della ditta ICI S.p.A. incaricata del cantiere nel 2018, sembrava necessaria una nuova gara, dal momento che per completare l'opera, iniziata nel 2019 e finita oggi solo all'81%, servono 70 milioni in più che potrebbero essere stanziati dal governo entro la fine dell'anno. Con i consorzi di imprese in coda nella graduatoria del 2018, ha dichiarato Chiaia, abbiamo ragionato sull'idea di ripartire subito con i lavori di cui abbiamo già le risorse economiche, aspettando che arrivi il nuovo finanziamento per concludere l'intera opera. Da parte loro c'è disponibilità, sono ottimista che a settembre i lavori possano ripartire. Torre Pellice si prepara ad accogliere l'edizione 2026 del Sinodo delle Chiese Metodiste e Valdesi, che si svolgerà dal 22 al 26 agosto. Il Sinodo di quest'anno assume particolare rilevanza per il fatto che sarà eletto il nuovo moderatore che andrà ad avvicendare Alessandra Trotta, giunta a fine mandato. I 180 deputati e deputate affronteranno numerose questioni centrali per la vita delle chiese e della società, dalla pace alla giustizia sociale, l'ecumenismo, diritti umani, tutela delle persone più fragili, sostenibilità e le sfide poste alla testimonianza cristiana nel contesto contemporaneo. Le giornate del Sinodo sono anticipate da due appuntamenti. Domani, giovedì 20 agosto alle 20.30 al Tempio Valdese di Torre Pellice, l'associazione Dalla Parte di Abele organizza l'incontro Un Momento di Verità, la fede in tempo di genocidio, che vedrà la partecipazione di Munter Isaac, uno dei principali coautori del documento Kairos II, pastore luterano palestinese, teologo e direttore del Bethlehem Institute. A interloquire con lui e a moderare il dibattito che seguirà sarà la giornalista RSI e il capo redattrice di Voce Evangelica, Gaëlle Courten. Il giorno successivo, la giornata Miegge avrà come tema l'intelligenza artificiale affrontata nelle sue implicazioni etiche, culturali e sociali. Il report estate Ferragosto pubblicato dal Ministero del Turismo conferma dati positivi per il Piemonte e collocano la regione in testa alla classifica relativa al tasso di crescita turistico, con un aumento delle presenze del 9,9% rispetto all'analogo periodo del 2025. Un ruolo non trascurabile rappresentato dai piccoli centri sotto i 5.000 abitanti. Nel primo semestre dell'anno il Piemonte è terzo a livello nazionale per crescita delle presenze, con più 9,8%. Il presidente UNCEM Marco Bussone ai nostri microfoni invita però a non enfatizzare eccessivamente il tema del turismo come unica risorsa dei territori montani.
1: Il turismo da solo non basta nelle grandi città dove noi abbiamo problemi di overtourism, cosa che non abbiamo, io l'ho sempre detto, UNCEM l'ha sempre sostenuto, non abbiamo nei territori montani un overtourism. E dobbiamo anche fare attenzione a non enfatizzare il sistema turistico dei territori di montagna e non solo, dicendo che il turismo salverà i nostri paesi, i nostri territori. Non è così, il turismo è uno degli asset dell'economia dei territori, è uno dei fronti sui quali il nostro paese fa bene a investire, ma non dimentichiamoci che il nostro sistema Italia, le Alpi, la montagna, gli Appennini hanno nel turismo un'esternalità, non un fine ma un mezzo per lo sviluppo, e la principale questione sulla quale dobbiamo lavorare è come creare comunità. Le persone che lì ci vivono tutto l'anno sono devono essere al centro della nostra attenzione, soprattutto devono permettere a quelle persone di lavorare insieme ai turisti per creare delle nuove sinergie, per costruire una nuova dimensione di territorio che non è Luna Park, che non è parco giochi e non è neanche mera destinazione. Ecco.
0: La Giunta Comunale di Torino, su proposta dell'assessore allo sport Domenico Carretta, ha approvato questa mattina lo schema di convenzione tra la città di Torino e la Fondazione Filadelfia per la realizzazione e la gestione del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata all'interno del complesso dello Stadio Filadelfia. L'accordo rappresenta il primo passo in un percorso che porterà alla realizzazione di un nuovo spazio destinato a custodire e valorizzare un patrimonio sportivo tra i più importanti del calcio italiano, in una sede più funzionale rispetto a quella attuale che si trova in via La Salle a Grugliasco. Il presidente della fondazione Luca Svisio in una nota ha espresso soddisfazione per la firma dell'accordo, sottolineando però che per realizzare il museo saranno necessari contributi da istituzioni e fondazioni cittadine. In autunno la fondazione proporrà una serie di incontri per far conoscere alla cittadinanza il progetto e le necessità economiche e finanziarie conseguenti. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte tra notte e mattino piogge e rovesci con temporali anche intensi in prevalenza tra Verbano, Novarese e Vercellese, a tratti su Biellese e Basso Monferrato e sui settori più orientali del torinese. In mattinata tendenza a piovaschi lungo le valli torinesi e sulla Val d'Aosta a partire dai settori occidentali. Dalle ore centrali e tra pomeriggio e sera, passaggio di rovesci e temporali sparsi anche sulla Val d'Aosta e sul Torinese, più irregolari su Cunese, Astigiano, Alto Monferrato e Appennino. Possibili nubifragi soprattutto sul nord del Piemonte. In Liguria cielo nuvoloso, a tratti molto nuvoloso su gran parte della regione, rovesci sull'Imperiese anche a carattere temporalesco sul settore centro-orientale. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBN.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

RBE, vicina a te. RBE, cultura, informazione, relax.

Popolare Network.

Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. Nella striscia i raid israeliani hanno causato almeno 20 morti nelle ultime 24 ore. L'ultimo colpisce il quartiere generale della polizia a Gaza City. L'esercito israeliano intanto ammette per la prima volta di aver sparato contro l'auto di Indin Rajab, la bambina palestinese di 5 anni morta in attesa dei soccorsi, i cui audio hanno sconvolto il mondo.

0: sempre anche l'Austria, pronta a rimandare in Italia i richiedenti asilo. In tutto sono 80.000 i cosiddetti dublinanti che potrebbero essere trasferiti in Italia. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio. Ci risentiamo alle 19.30.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per code al traforo del Frejus in direzione Francia si viaggia incolonnati sulla A32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione Ulze-Bardonecchia in direzione di quest'ultima, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 2 ore circa. Per il momento è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.

0: in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui.
14: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: musica.
1: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
2: Mercoledì 19 agosto, la meditazione di oggi è curata da Aline Pons della Chiesa Valdese di Pomaretto. In chiusura ascolteremo This is the day, questo è il giorno, di Handel. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese è realizzata da Silvia Gemet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
3: Nel libro di Gioele, al capitolo 2, leggiamo il versetto 1. Il giorno del Signore viene, è vicino. E nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 24, leggiamo il versetto 44. Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà.
4: Questa raccomandazione all'essere pronta mi mette un po' a disagio, perché uno dei miei incubi più ricorrenti è proprio quello in cui devo partire, di solito per prendere un mezzo pubblico o qualche altro evento che si avvicina inesorabile, e non riesco a raccogliere le mie cose nello zaino. E a giudicare dal fiorire di letteratura psicanalitica su questo tipo di incubi, probabilmente anche qualcuno di voi all'ascolto ha già sognato qualcosa del genere. E il significato di questi sogni sembra rimandare in generale all'impreparazione di fronte a un cambiamento. E il cambiamento più radicale che possiamo immaginare come esseri umani è forse proprio il ritorno di Gesù. Gesù ci conosce e teme che arriveremo impreparati a questo cambiamento. Probabilmente non saremo pronti perché l'attesa di eventi che possono sconvolgere la nostra quotidianità, il nostro bere, mangiare, prendere moglie o marito, ci stressa. L'attesa di qualcosa che non conosciamo, che non sappiamo quando avverrà, ci mette in uno stato di tensione difficile da sopportare a lungo, per cui tendiamo a rimuoverlo o a spaventarci. Ma davvero non sappiamo che cosa aspettarci? In quanto cristiani e cristiane sappiamo che in questi momenti saremo con Dio e sarà bellissimo essere con Dio. Noi crediamo e speriamo che alla fine dell'età presente saremo accolti, accolte nel grande abbraccio del Signore, che ci darà pace e consolazione. E allora forse possiamo prendere in prestito un verbo dallo spagnolo che traduce il nostro aspettare con esperar, che vuol dire anche sperare. Se aspettare è anche sperare, la nostra attesa può essere riempita di speranza. E allora, come l'attesa per il Natale diventa un'attesa bellissima. Bellissima perché Dio è con noi anche nell'età presente. Era con noi già nel passato, ce ne accorgiamo a volte quando ripensiamo a qualcosa di grande, di miracoloso che è successo nelle nostre vite. Grazie a Dio ho una sorella. È stato un miracolo che io sia viva. La frana è caduta un minuto dopo il mio passaggio. A volte non ce ne rendiamo conto, ma anche le nostre parole testimoniano l'azione di Dio nella nostra vita. Non riusciamo sempre a esserne certi, allora il Signore ci dà prova della sua presenza anche nel presente. Nel momento in cui riconosciamo che Dio ci ha accompagnati in un certo momento della nostra vita, nel preciso momento in cui ce ne rendiamo conto, Dio è con noi. E anche quando ci facciamo coraggio, e anche se il futuro ci spaventa, ci diciamo: Dio mi accompagnerà. Anche in quel momento, in quel preciso momento, Dio è con noi. E se sappiamo che il Signore verrà, non ci resta che ingannare l'attesa senza perdere tempo. Forse farsi trovare pronti e pronte vuol dire questo: sapere che non dobbiamo aspettare il giorno e l'ora per incontrare Gesù, ma che l'abbiamo fatto ieri, che lo possiamo fare oggi e che speriamo di esserlo mañana. Aspettiamo e speriamo di farlo domani. Noi siamo pronti, siamo pronte, quando ci rendiamo conto che anche se non lo siamo affatto, Dio è con noi, ci incoraggia e ci accompagna. La sua presenza riempie la nostra attesa e ci aiuta a godere di ogni giorno, di ogni ora, senza desiderare che il tempo rallenti o acceleri. Siamo pronti e pronte quando non vedremo l'ora di aspettare con Lui. Amen.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: cosa? Cosa?
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Ci occupiamo poi della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 408 nel comune di Sala Biellese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Nella striscia di Gaza i raid israeliani hanno causato almeno 20 morti nelle ultime 24 ore. L'IDF intanto ammette per la prima volta di aver sparato contro l'auto di Inder Rajab, la bambina palestinese di 5 anni morta in attesa dei soccorsi, i cui audio hanno scioccato il mondo. Cisgiordania prosegue l'assedio nel villaggio di Kusra. Radio Popolare, la testimonianza di un cittadino statunitense di origini palestinesi che ha raggiunto la famiglia. Siamo bloccati e senza cibo. In Ucraina Zelensky caccia la vice capo del suo ufficio coinvolta in un'operazione anticorruzione. In piazza nuove proteste contro la rimozione del ministro della difesa Fodorov, che ieri sera ha chiesto di andare a votare nonostante la guerra. Oggi il Parlamento ha approvato la nomina del suo successore. Violenza sulle donne. In Calabria fermato dalla polizia il marito della donna uccisa ieri nel Cosentino. Da Ferragosto in Italia 6 femminicidi. Serve un cambio di passo, dice l'associazione Differenza Donna. Le misure di protezione non bastano, mentre la destra di governo continua a fare ostruzionismo sull'educazione nelle scuole. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. A Gaza gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 20 persone nelle ultime 24 ore. L'ultimo raid di poche ore fa a Gaza City, con i raid che continuano su base quotidiana nella striscia, nonostante il cessate il fuoco con Israele, in vigore almeno sulla carta, dallo scorso ottobre. E mentre aumentano i morti a Gaza, sono più di 1.200 dalla sola tregua di ottobre, e si intensificano le incursioni sulla Cisgiordania, su cui torneremo a breve. In questo contesto

0: resta molto incerto, sia per le condizioni in cui imperversa, ma anche per lo stallo che abbiamo raccontato in questi giorni tra Israele e il Board of Peace. Intanto però oggi l'esercito israeliano ha ammesso per la prima volta di aver sparato contro l'auto che trasportava Indra Jab e chiesto un'indagine penale sulla vicenda. Molti ricorderanno la sua storia per il film La voce di Indra Jab, che è uscito l'anno scorso, che è sullo scambio durato diverse ore tra la bambina di 5 anni rimasta intrappolata nel veicolo che chiede aiuto e la mezzaluna rossa palestinese. L'IDF aveva finora sempre negato di aver colpito l'auto a gennaio 2024 e dunque di aver ucciso Ind e gli altri 6 membri della sua famiglia che viaggiavano con lei, più gli uomini dei soccorsi inviati per salvarla. Una versione questa che è poi stata smentita dal lavoro delle indagini indipendenti del Washington Post e delle Nazioni Unite. Omar.
1: Grazie, grazie ad Alessandra Tomasi. In Cisgiordania, lo accennavamo, prosegue l'assedio di 3 famiglie nel villaggio di Kusra, una delle abitazioni ancora occupata dall'esercito israeliano inviato dal governo per allontanare i coloni che però continuano a minacciare le famiglie sotto la supervisione dei militari. In una delle case assediate abbiamo raggiunto Lowi Reedy, cittadino americano di origini palestinese, che è arrivato da 2 giorni dagli Stati Uniti per sostenere il fratello e la famiglia che vivono a Kusra. Ascoltiamo la sua testimonianza.
2: I am officially under siege, joining my family that they have been under siege for 11.
3: Sono ufficialmente sotto assedio, ho raggiunto la mia famiglia, loro lo sono da 11 giorni, così come il vicino Youssef e la sua famiglia, sua madre, suo fratello, sua sorella, lo siamo noi tutti. 3 case si trovano sotto l'assedio dell'esercito israeliano e l'IDF dice di essere qui per allontanare i coloni, ma non è quello che stiamo vedendo. Vediamo i coloni tutti i giorni, solo 10 minuti fa un colono era davanti a casa mia. È il mio secondo giorno qui, non ci sono provviste, a nessuno è permesso di avvicinarsi. Il cibo e l'acqua ci sono stati dati dall'ONU, credo. Abbiamo l'acqua, vedo diverse confezioni, ma non così tanto cibo. Ne abbiamo un po', ma si tratta di alimenti di base in scatola e poco altro. Personalmente vorrei comprarmi il cibo da solo. Se l'IDF dice siamo qui per proteggervi, va bene, allora perché non mi permettete di muovermi liberamente? Hanno a che fare con i coloni ormai da mesi. Mio fratello si è trasferito qui a fine marzo, quindi sono ormai 4 o 5 mesi che va avanti questa lotta con i coloni. È stato aggredito più volte mentre si trovava in casa. Gli hanno lanciato pietre, hanno vandalizzato la casa, rotto le luci, danneggiato i cancelli. Non riescono a dormire la notte. Qualcuno 24 ore su 24, 7 giorni su 7, deve continuare a sorvegliare quello che succede.
2: They vandalize the house, they break lights, they break the gates, cannot sleep at night, so 24/7 they have to keep watching what's going on.
1: Donald Trump ha ribadito che vuole incontrare Kim Jong-un nei prossimi mesi. Il fatto che io vada d'accordo con lui è una cosa positiva, ha detto ai giornalisti della Casa Bianca, aggiungendo: possiede 57 armi nucleari molto potenti, non si sarebbe mai dovuto permettere che ciò accadesse, ma ormai le ha. L'insistenza con cui il presidente degli Stati Uniti parla di una possibile faccia a faccia con il dittatore nordcoreano ha fatto dire ai commentatori americani che Trump vuole usare la carta Kim per distrarre l'opinione pubblica dai fallimenti in Iran. Può essere una spiegazione, come può anche voler dire mantenere al centro del dibattito la questione delle armi nucleari, motivo ufficiale scatenante della guerra contro Teheran. L'incontro con Kim sarebbe una probabile ripresa dell'iniziativa diplomatica avviata già durante il suo primo mandato, allo scopo di convincere Pyongyang ad abbandonare il suo programma di armi nucleari. Sull'Iran, intanto, Trump avrebbe deciso di cambiare strategia. Sentiamo Michele Migone.
4: Se mai un canale diplomatico fosse ancora aperto, Donald Trump ha ordinato ai suoi collaboratori di chiuderlo. Nessuna trattativa con l'Iran. La strategia ora contempla lo strangolamento dell'economia iraniana, strategia già usata dagli Stati Uniti ma con scarsi risultati. Rimane il blocco navale dei porti e del petrolio iraniano, ma la via per convincere il regime di Teheran a cedere alle condizioni americane per adesso non passa più da raid e bombardamenti. Settimana scorsa il segretario del Tesoro Scott Benson aveva annunciato le sanzioni mai viste nei confronti di Teheran. Non è sceso in particolari, ma qualcuno è potuto che si possa trattare di sanzioni a paesi terzi che importano il greggio iraniano, tra i quali c'è anche la Cina. Passo non facile questo a compiere per l'amministrazione americana, visto le possibili conseguenze. La CNN ha definito questo cambio di strategia di Trump un suo disimpegno alla guerra contro l'Iran, ma è anche vero che per ora, per quello che si sa, non ci sono state modifiche sostanziali al dispositivo militare americano nella regione. La guerra ha danneggiato l'economia iraniana, ma il regime non ha grandi timori di possibili proteste della popolazione, visto che, come ha fatto in passato, detiene il monopolio della violenza per reprimerle, così come continua a impiccare i manifestanti.

0: stati arrestati nei mesi scorsi. Ci sono settori, in particolare Pasdaran, che però spingono per passare l'offensiva contro gli USA. Questi due mesi di tregua sono stati utilizzati per preparare le forze armate a un ritorno e poi a un allargamento del conflitto. Il Financial Times ha scritto che nel mirino ci sarebbero basi americane in Bulgaria e Cipro, e senza andare così lontano basterebbe che gli iraniani tornassero a colpire i paesi del Golfo per determinare un nuovo shock economico mondiale. Costringerebbero Trump a tornare a una guerra che adesso, prima delle elezioni di medio termine, non vorrebbe fare, visto che, come dicono i sondaggi, gli americani la rifiutano.
1: In Ucraina questa mattina è stata annunciata un'operazione anticorruzione che coinvolge la vicecapo dell'ufficio di Zelensky, Irina Mudra, che poco dopo è stata licenziata dal presidente. Non è chiaro se poi sia stata anche arrestata. Sempre oggi il Parlamento ha approvato la nomina del nuovo ministro della difesa. Ci sono state ancora proteste di piazza contro la rimozione di Mikhailo Fodorov, avvenuta alcune settimane fa. Lo stesso Fodorov ieri sera aveva chiesto che nel paese si vada a votare nonostante la guerra in corso. Sentiamo il nostro collaboratore Sabatongeri.
2: Sono ore particolarmente difficili per il presidente Zelensky dopo che il NABU, l'Ufficio Nazionale Anticorruzione, ha annunciato il lancio di una nuova indagine contro il vicepresidente del gabinetto presidenziale, degli ex parlamentari e alcuni uomini vicini a Zelensky. Questa indagine sarebbe legata a quella dell'anno scorso, Remida, che ha portato alla fine alla cacciata di Yermak, il consigliere di Zelensky, l'uomo forte di Kiev, e arriva in un momento in cui l'ex ministro della difesa Mikhailo Fyodorov ha chiamato pubblicamente le elezioni dicendo in un video su YouTube: non è possibile che nonostante ci sia la guerra sia la Russia a decidere quando ci sono le elezioni. Quella di Fyodorov sembra una mossa elettorale, non ha proposto direttamente la sua candidatura ma si legge tra le righe, e in questo momento, quando la NABU annuncia anche quest'ulteriore inchiesta per corruzione e peculato, sembra quasi che sia nata una congiuntura particolarmente sfavorevole per Zelensky.
1: In Calabria è stato fermato dalla polizia il marito della donna di 72 anni uccisa ieri a Corigliano, in provincia di Cosenza. Era stato proprio il marito a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie a terra in un fondo agricolo di proprietà della coppia e di aver visto due uomini allontanarsi. Da Ferragosto in Italia ci sono stati 6 femminicidi. Serve un vero cambio di passo, dice l'associazione Differenza Donna. Elisa Ercoli è la sua presidente.
3: Tutti questi femminicidi così concentrati in poche ore devono farci pensare che evidentemente quello che stiamo facendo sino ad ora non può essere la continuazione. Questo per responsabilità principale delle istituzioni. Ricordiamo che nella Convenzione di Istanbul, che noi abbiamo ratificato come Italia, lo Stato ha l'obbligo di protezione delle donne, delle bambine e dei bambini in uscita dalla violenza. Noi abbiamo due problemi in Italia. Uno, credere alle donne. In Italia abbiamo un problema di stereotipi e pregiudizi, e questo dipende da una cultura ancora piena di stereotipi e pregiudizi che impediscono di vedere la gravità della narrazione delle donne in uscita dalla violenza e impediscono di credere realmente a quello che loro stanno dicendo. E poi specializzarsi. La formazione nelle forze dell'ordine, nei servizi sociali è assolutamente inadeguata ad affrontare questo fenomeno e quindi tutta questa rete non lavora come dovrebbe lavorare.
1: Un lato centrale della questione è quello culturale. Pensiamo al tema dell'educazione, su cui nelle scorse settimane è stata avviata una raccolta firme per un possibile referendum. L'obiettivo è abolire la legge del ministro Valditara che ostacola questo tipo di attività nelle scuole. Fabrizio Marrazzo è portavoce del comitato promotore.
4: La reazione è stata forte, anche diciamo inaspettata da molte fasce di persone, ad esempio la moltitudine di donne molto anziane, quindi che corrispondono alle nostre nonne, che hanno firmato appunto per dire che loro ritengono che l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole sia fondamentale, specialmente nella tutela delle proprie nipoti, perché vedono le discriminazioni e le violenze che subiscono. Mentre ci aspettavamo in modo quasi naturale una risposta buona da giovani o di persone insomma di determinate fasce d'età, questa è stata per noi abbastanza una sorpresa. Le firme questi giorni abbiamo superato le 180.000.
1: Oggi Spin Time ha annunciato che tra un mese, il 19 settembre, ci sarà un corteo nazionale a Roma per rilanciare la richiesta di rientrare nel palazzo occupato che è stato sgomberato a fine luglio. In quell'edificio vivevano centinaia di persone che sono finite in strada, causando una grande mobilitazione in loro solidarietà. Finora 260 di loro hanno trovato una sistemazione temporanea con l'aiuto del comune. Dopo Germania e Svizzera, ora anche l'Austria ha annunciato il trasferimento in Italia dei cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo arrivati nel nostro paese e poi andati in altri stati europei. Vienna ha fatto sapere che già 4 persone sono state trasferite in Italia ricorrendo a mezzi di trasporto pubblico, con le autorità austriache che hanno fornito ai migranti un biglietto del treno o dell'autobus. Ora il governo Meloni teme l'effetto valanga, ma esiste realmente questo rischio? Ascoltiamo Youssef Olgado, che è un giornalista del Domani.
5: Il rischio è concreto anche perché da quando l'Italia ha sospeso in via unilaterale nel dicembre 2022 con la circolare di antidosi l'accettazione dei richiedenti asilo dublinanti verso il nostro paese, si contano 80.000 persone che sono nei paesi membri. Questo significa che appunto nei prossimi mesi molto probabilmente verranno, come dire, inviati verso l'Italia nuovamente. L'abbiamo visto con la Germania, l'abbiamo visto con la Svizzera, oggi è uscita anche una notizia proprio di qualche ora fa di Vienna che ha detto che è inviato verso l'Italia 4 dublinanti che però fanno riferimento a dopo il 12 giugno, ovvero quando è entrato in vigore il patto migrazione asilo. L'effetto domino è molto alto, magari adesso si affacciano nuovamente paesi come la Francia che finora non si sono ancora espressi a riguardo. Il problema è che adesso però il vento politico è molto spostato a destra e anche i leader che non sono propriamente di destra, come abbiamo visto la danese Mette Frederiksen, che è quindi socialista, puntano tutto sui migranti perché sanno che il vento è cambiato, sanno che i migranti generano o sottraggono consenso, le politiche migratorie in generale, e che quindi adesso ognuno fa il suo pianista nel proprio paese, ed è quello un po' che stiamo vedendo oggi.
1: Alessandra Tommasi, Andrea Monti e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 22.30. Buona serata e buon ascolto.
6: Popolare Network.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: the bay.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Ci occupiamo poi della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 408 nel comune di Sala Biellese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: gente.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero. Dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarei successo. Se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: A Gaza almeno 20 morti nelle ultime 24 ore per i raid israeliani. Per la prima volta l'esercito ammette di aver sparato contro l'auto di Indra Jab, la bambina di 5 anni uccisa in attesa dei soccorsi. La sua storia aveva fatto il giro del mondo anche grazie al film candidato all'Oscar La voce di Indra Jab. Accusa in Cisgiordania è ancora assedio. Sentiremo la testimonianza di un cittadino statunitense di origini palestinesi che è tornato nel villaggio per aiutare la famiglia. Siamo bloccati e senza cibo. Fermato dalla polizia il marito della donna uccisa nel Cosentino. 6 femminicidi in Italia da Ferragosto, serve un cambio di passo, dice l'associazione Differenza Donna. Oggi in serata un'altra donna è riuscita a scappare nei boschi dopo essere stata aggredita dal compagno con una spranga e un'arma ad aria compressa. Dopo Germania e Svizzera anche l'Austria rimanda indietro i dublinanti, i richiedenti asilo che secondo il trattato di Dublino sarebbero dovuti rimanere in Italia. Il governo Meloni ora teme l'effetto valanga. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. I raid a Gaza continuano su base quotidiana. L'ultimo è stato solo poche ore fa a Gaza City, nonostante il cessate il fuoco con Israele, in vigore almeno sulla carta dallo scorso ottobre. E mentre aumentano i morti nella striscia, sono più di 1200 dall'inizio della tregua e si intensificano le incursioni in Cisgiordania, l'esercito israeliano ha ammesso per la prima volta di aver sparato contro l'auto di Indra Jab, la bambina di 5 anni uccisa dall'IDF, la cui storia è finita sotto i riflettori del mondo per le lunghe ore di audio in cui chiedeva aiuto ai soccorsi, soccorsi che non sono mai arrivati. Alessandra Tommasi.
1: A Gaza sono almeno 20 i morti nelle ultime 24 ore. 9 di questi sono vittime di un raid israeliano che ha colpito il quartier generale della polizia a Gaza City. Tra i coinvolti ci sono soprattutto agenti di polizia, ma anche diversi civili feriti, visto che l'edificio era in un'area centrale che era anche abbastanza affollata. Uno degli altri attacchi ha preso di mira il campo profughi di Nuseirat e causato un morto. Entrambi i raid sono stati rivendicati poi dall'esercito perché diretti contro combattenti di Hamas. Questo almeno sostiene l'IDF. E dunque proseguono gli attacchi a Gaza nonostante la tregua in vigore e in un momento in cui il futuro della striscia resta molto incerto, sia per le condizioni in cui imperversa, ma anche per lo stallo che abbiamo raccontato in questi giorni tra Israele e il Board of Peace. Intanto però oggi l'esercito israeliano ha ammesso per la prima volta di aver sparato contro l'auto che trasportava Indra Jab e chiesto un'indagine penale sulla vicenda. Molti ricorderanno la sua storia per il film La voce di Indra Jab, che è uscito l'anno scorso, che è sullo scambio durato diverse ore tra la bambina di 5 anni rimasta intrappolata nel veicolo che chiede aiuto e la mezzaluna rossa palestinese. L'IDF aveva finora sempre negato di aver colpito l'auto a gennaio 2024 e dunque di aver ucciso Ind e gli altri 6 membri della sua famiglia che viaggiavano con lei, più gli uomini dei soccorsi inviati per salvarla. Una versione questa che è poi stata smentita dal lavoro delle indagini indipendenti del Washington Post e delle Nazioni Unite.
0: In Cisgiordania intanto prosegue l'assedio di 3 famiglie nel villaggio di Kusra. Una delle abitazioni è ancora occupata dall'esercito israeliano inviato dal governo per allontanare i coloni, che però continuano a minacciare le famiglie sotto la supervisione dei militari. In una delle case assediate abbiamo raggiunto Lowi Reedy, cittadino americano di origine palestinese che è arrivato da 2 giorni dagli Stati Uniti per sostenere il fratello e la famiglia che vivono a Kusra.
2: I am officially under siege, joining my family that they have been under siege for 11.
3: Sono ufficialmente sotto assedio, ho raggiunto la mia famiglia, loro lo sono da 11 giorni, così come il vicino Youssef e la sua famiglia, sua madre, suo fratello, sua sorella, lo siamo noi tutti. 3 case si trovano sotto l'assedio dell'esercito israeliano e l'IDF dice di essere qui per allontanare i coloni, ma non è quello che stiamo vedendo. Vediamo i coloni tutti i giorni, solo 10 minuti fa un colono era davanti a casa mia. È il mio secondo giorno qui, non ci sono...

0: prossimi mesi. Il fatto che io vada d'accordo con lui è una cosa molto positiva, ha detto ai giornalisti della Casa Bianca. Possiede 57 armi nucleari molto potenti, non si sarebbe mai dovuto permettere che ciò accadesse, ma ormai le ha. L'insistenza con cui Trump parla di un possibile faccia a faccia con il dittatore nordcoreano ha fatto pensare che il presidente voglia distrarre l'opinione pubblica dai fallimenti in Iran, oppure che voglia mantenere al centro del dibattito la questione delle armi nucleari, motivo ufficiale per cui è scoppiata la guerra contro l'Iran. Intanto sembra che Trump abbia deciso di cambiare strategia nei confronti della Repubblica Islamica. Ha appena affermato che gli Stati Uniti possono imporre sanzioni draconiane e che lo Stretto di Hormuz non sarà più importante come prima perché ci sono delle alternative. Il servizio di Michele Migone.
1: Se mai un canale diplomatico fosse ancora aperto, Donald Trump ha ordinato ai suoi collaboratori di chiuderlo. Nessuna trattativa con l'Iran. La strategia ora contempla lo strangolamento dell'economia iraniana, strategia già usata dagli Stati Uniti ma con scarsi risultati. Rimane il blocco navale dei porti e del petrolio iraniano, ma la via per convincere il regime di Teheran a cedere alle condizioni americane per adesso non passa più da raid e bombardamenti. Settimana scorsa il segretario del Tesoro Scott Bessent aveva annunciato le sanzioni mai viste nei confronti di Teheran. Non è sceso in particolari, ma qualcuno è potuto che si possa trattare di sanzioni ai paesi terzi che importano il greggio iraniano, tra i quali c'è anche la Cina. Passo non facile questo a compiere per l'amministrazione americana, visto le possibili conseguenze. La CNN ha definito questo cambio di strategia di Trump un suo disimpegno alla guerra contro l'Iran, ma è anche vero che per ora, per quello che si sa, non ci sono state modifiche sostanziali al dispositivo militare americano nella regione. La guerra ha danneggiato l'economia iraniana, ma il regime non ha grandi timori di possibili proteste della popolazione, visto che, come ha fatto in passato, detiene il monopolio della violenza per reprimerle, così come continua a impiccare i manifestanti stati arrestati nei mesi scorsi. Ci sono settori, in particolare i Pasdaran, che però spingono per passare l'offensiva contro gli USA. Questi due mesi di tregua sono stati utilizzati per preparare le forze armate a un ritorno e poi a un allargamento del conflitto. Il Financial Times ha scritto che nel mirino ci sarebbero basi americane in Bulgaria e a Cipro, e senza andare così lontano basterebbe che gli iraniani tornassero a colpire i paesi del Golfo per determinare un nuovo shock economico mondiale. Costringerebbero Trump a tornare a una guerra che adesso, prima delle elezioni di medio termine, non vorrebbe fare, visto che, come dicono i sondaggi, gli americani la rifiutano.
0: In Ucraina stamattina è stata annunciata un'operazione anticorruzione che coinvolge la vice capo di Zelensky, Irina Mudra, che poco dopo è stata licenziata dal presidente. Sono stata perquisita e mi è stata consegnata una richiesta di provvedimento cautelare, ha dichiarato Mudra. Smentisco la menzogna che si sta diffondendo online, nessuno mi ha fermato o ha arrestato. E poi ha aggiunto, la responsabilità si applica a tutti, me compresa. Sempre oggi il Parlamento ha approvato la nomina del nuovo ministro della difesa e ci sono state ancora proteste di piazza contro la rimozione di Mikhailo Fedorov avvenuta alcune settimane fa. Lo stesso Fedorov ieri sera aveva chiesto che nel paese si vada a votare nonostante la guerra in corso. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: Sono ore particolarmente difficili per il presidente Zelensky dopo che il NABU, l'Ufficio Nazionale Anticorruzione, ha annunciato il lancio di una nuova indagine contro il vicepresidente del gabinetto presidenziale, degli ex parlamentari e alcuni uomini vicini a Zelensky. Questa indagine sarebbe legata a quella dell'anno scorso, Remida, che ha portato alla fine alla cacciata di Yermak, il consigliere di Zelensky, l'uomo forte di Kiev, e arriva in un momento in cui l'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov ha chiamato pubblicamente le elezioni dicendo in un video su YouTube: non è possibile che nonostante ci sia la guerra sia la Russia a decidere quando ci sono le elezioni. Quella di Fedorov sembra una mossa elettorale, non ha proposto direttamente la sua candidatura ma si legge tra le righe, e in questo momento quando la NABU annuncia anche quest'ulteriore inchiesta per corruzione e peculato, sembra quasi che sia nata una congiuntura particolarmente sfavorevole per Zelensky.
0: In Calabria è stato fermato dalla polizia il marito della donna di 72 anni uccisa ieri a Corigliano in provincia di Cosenza. Era stato proprio il marito a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie a terra in un fondo agricolo di proprietà della coppia e di aver visto due uomini allontanarsi. Da Ferragosto in Italia ci sono stati 6 femminicidi, serve un vero cambio di passo, dice l'associazione Differenza Donna. Elisa Ercoli è la sua presidente.

0: tutti questi femminicidi così concentrati in poche ore devono farci pensare che evidentemente quello che stiamo facendo sino ad ora non può essere la continuazione. Questo per responsabilità principale delle istituzioni. Ricordiamo che nella Convenzione di Istanbul, che noi abbiamo ratificato come Italia, lo Stato ha l'obbligo di protezione delle donne, delle bambine e dei bambini in uscita dalla violenza. Noi abbiamo due problemi in Italia. Uno, credere alle donne. In Italia abbiamo un problema di stereotipi e pregiudizi, e questo dipende da una cultura ancora piena di stereotipi e pregiudizi che impediscono di vedere la gravità della narrazione delle donne in uscita dalla violenza e impediscono di credere realmente a quello che loro stanno dicendo. E poi specializzarsi. La formazione nelle forze dell'ordine, nei servizi sociali è assolutamente inadeguata ad affrontare questo fenomeno e quindi tutta questa rete non lavora come dovrebbe lavorare.
1: Un lato centrale della questione è quello culturale. Pensiamo al tema dell'educazione, su cui nelle scorse settimane è stata avviata una raccolta firme per un possibile referendum. L'obiettivo è abolire la legge del ministro Valditara che ostacola questo tipo di attività nelle scuole. Fabrizio Marrazzo è portavoce del comitato promotore.
2: La reazione è stata forte, anche diciamo inaspettata da molte fasce di persone, ad esempio la moltitudine di donne molto anziane, quindi che corrispondono alle nostre nonne, che hanno firmato appunto per dire che loro ritengono che l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole sia fondamentale, specialmente nella tutela delle proprie nipoti, perché vedono le discriminazioni e le violenze che subiscono. Mentre ci aspettavamo in modo quasi naturale una risposta buona da giovani o di persone insomma di determinate fasce d'età, questa è stata per noi abbastanza una sorpresa. Le firme in questi giorni abbiamo superato le 180.000.
1: E un'altra donna è rimasta ferita da un colpo di arma da fuoco a Molini di Triora, in provincia di Imperia. A sparare il suo compagno, che è stato individuato e fermato dai carabinieri. La donna si è salvata rifugiandosi nei boschi vicini alla sua abitazione. Oltre alla ferita alla mano, aveva un trauma alla testa, ma non è in pericolo di vita. Il compagno l'avrebbe infatti colpita anche con una spranga. Dopo Germania e Svizzera, ora anche l'Austria ha annunciato il trasferimento in Italia dei cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo arrivati nel nostro paese e poi andati in altri stati europei. Vienna ha fatto sapere che già 4 persone sono state trasferite in Italia ricorrendo a mezzi di trasporto pubblico, con le autorità austriache che hanno fornito ai migranti un biglietto di treno o di autobus. Ora il governo Meloni teme l'effetto valanga. Esiste realmente questo rischio? Youssef Olgado, giornalista del Domani.
3: Che il rischio è concreto anche perché da quando l'Italia ha sospeso in via unilaterale nel dicembre 2022 con la circolare di antidosi l'accettazione dei richiedenti asilo dublinanti verso il nostro paese, si contano 80.000 persone che sono nei paesi membri. Questo significa che appunto nei prossimi mesi molto probabilmente verranno, come dire, inviati verso l'Italia nuovamente. L'abbiamo visto con la Germania, l'abbiamo visto con la Svizzera, oggi è uscita anche una notizia proprio di qualche ora fa di Vienna, che ha detto che ha inviato verso l'Italia 4 dublinanti, che però fanno riferimento a dopo il 12 giugno, ovvero quando è entrato in vigore il patto migrazione asilo. L'effetto domino è molto alto, magari adesso si affacciano nuovamente paesi come la Francia, che finora non si sono ancora espressi a riguardo. Il problema è che adesso però il vento politico è molto spostato a destra e anche i leader che non sono propriamente di destra, come abbiamo visto la danese Mette Frederiksen, che è quindi socialista, puntano tutto sui migranti, perché sanno che il vento è cambiato, sanno che i migranti generano o sottraggono consenso, le politiche migratorie in generale, e che quindi adesso ognuno fa il sovranista nel proprio paese, che è quello un po' che stiamo vedendo oggi.
1: Il prezzo del gasolio continua ad aumentare. In autostrada costa in media 2,17 € al litro, lungo la rete stradale nazionale 2,10 € al litro. Dunque è già stato bruciato il taglio delle accise effettuato dal governo il 4 agosto scorso e il provvedimento scadrà la prossima settimana. Un costo pesante per chi si muove in automobile, soprattutto considerando gli spostamenti del mese di agosto. Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.
4: purtroppo diciamo abbiamo chiesto degli sconti maggiori per quanto riguarda il gasolio, quindi noi abbiamo chiesto ben più dei 14 centesimi che poi sono stati scontati, e lo abbiamo chiesto proprio perché ci eravamo accorti che il gasolio era a prezzi assolutamente esorbitanti e quindi bisognava scontare di almeno 29 centesimi. La notizia vera è che oggi il gasolio nelle strade normali supera nuovamente la soglia di 2 euro e 10 centesimi, quindi diciamo questo è il dato assolutamente negativo, e quindi bisogna che il governo ora intervenga, e ricordiamoci che scade tutto il 24 agosto, quindi ancora in pieno rientro dalle vacanze, e bisogna fare quell'intervento che abbiamo chiesto noi, cioè 29 centesimi per il gasolio e poi la benzina, che se la sono dimenticata completamente l'ultima volta, e noi avevamo chiesto almeno 15 centesimi perché i prezzi sono assolutamente troppo elevati. Ricordiamoci che il governo in questo modo incassa comunque più soldi, si tratta di restituire questi soldi agli automobilisti che li stanno pagando, che dovrebbero tornare dalle vacanze con un po' di soldi.

0: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
2: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Yo, yo. Hey.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Sta sento ciauro mi riri che chiedo che penso io.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: cosa? Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Fall in love again.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.